0: Sampdoria e sfida che rimanda alla mente Gianluca Vialli con pianto doppio ex. Un gol per tempo per i Lombardi, nel primo segna il danese Stuckler, in pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A e intanto fa fuori una società che milita nel massimo campionato, il Lecce. Risultato sbloccato dopo un clamoroso liscio di Poyampalo, che spiana la strada a Vavassori, giovanissimo bomber appena sbarcato dall'Atalanta Under 23. Il raddoppio è opera proprio dell'attaccante finlandese. Ai sedicesimi, per Inzaghi, c'è il Mantova.
1: Torniamo ai successi dell'Italia nell'atletica, gli europei di Birmingham, dove hanno chiuso gli azzurri al primo posto nel medagliere con l'oro nella 4x4. Al microfono di Andrea Vaccarella le considerazioni e le riflessioni del presidente della FIDAL, Stefano May.

0: rettilineo finale. Forza Lorenzo.
1: Forza Lorenzo.
0: Forza Thierry Lorenzo. Forza. Ci stiamo giocando la strada di casa. Forza Lorenzo.
1: Allargati.
0: C'è Dobson.
1: Allargati.
0: C'è Dobson che
1: allargati.
0: Rientra. Forza Lorenzo. Andiamo fino in fondo a vincere questa gara. E a vincere il campionato europeo sul filo di lana.
1: Un altro oro. Il decimo oro.
0: Clamoroso.
2: È un'Italia da impazzire quella che a Birmingham chiude alla grande un europeo pazzesco per i nostri colori. Nell'ultima serata di gare arrivano il bronzo della staffetta femminile 4x400 e gli ori di quella maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
3: È stata una gara di altissimo livello, ma questo è il livello che c'è in Europa, è praticamente un mondiale, sono assenti giusto 3 o 4 atlete nel field e letteralmente sarebbe una finale del campionato del mondo.
4: Dobson ovviamente mi metteva un po' di pensiero dietro, infatti alla fine ha provato ad attaccare, ma fortunatamente sono rimasto in piedi e ovviamente molto contento.
2: Un'impresa memorabile che ci permette di vincere il medagliere proprio sulla Gran Bretagna, paese ospitante. Torniamo a casa con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. È l'Italia dei veterani e dei giovani che saprà correre, saltare, lanciare, marciare e vincere ancora a lungo.
5: E per commentare lo straordinario risultato della spedizione azzurra a Birmingham abbiamo in collegamento Stefano Mei, presidente della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, ex mezzofondista. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti. Sì, rivedendo, immagino la 4x4 ho avuto paura che Lollo Venati non riuscisse ad arrivare davanti ancora adesso, perché nemmeno nei sogni migliori potevi pensare di andare a vincere il medagliere, chiaramente la 4x4, ma il medagliere a casa dei maestri inglesi, vincendo la staffetta del Miglio, che è il loro territorio. Siamo molto felici, veramente molto felici.
5: Un risultato non si può che definire eccezionale, straordinario, questo risultato. Siamo stati i primi nel medagliere, probabilmente paragonabile soltanto a quel grande successo di Roma, ma appunto lo stava dicendo, in quel caso giocavamo in casa.
6: Sì, c'è chi ha ironizzato sul fatto che fossimo a Roma e che fosse facile. Non è che è facile perché fossimo a Roma, è facile perché ho una squadra di ragazzi straordinari che sopperiscono a qualsiasi difficoltà. Ricordo che Marcel Jacobs, che avrebbe vinto la sua gara tranquillamente, è stato vittima di un problema fisico. Ricordo che Furlani, che proprio l'ultimo arrivato, non è campione del mondo in carica, ha dovuto rinunciare dopo un salto alla finale del lungo, poi alla fine. E quindi diciamo che questa è la nazionale più forte di sempre, più forte di Roma, più forte di Tokyo 2021 e di Tokyo 2025. Sono certo, perché conosco i ragazzi, che la nazionale del prossimo anno sarà ancora più forte di questa. Sono 6 stagioni che gestiamo la federazione con questo obiettivo, cioè mettere al centro del progetto i ragazzi, i loro tecnici, perché solo perché sul territorio le società, i tecnici personali lavorano tutti, chiaramente anche gli atleti lavorano tutti i giorni senza mai chiedere niente, facendo il grosso del lavoro, e ci consegnano questi talenti, cui noi dobbiamo solo dare attenzione.

0: lezione. E il motivo dei 130 ragazzi portati nella trasferta di Birmingham è questo: il riconoscimento del lavoro che si fa sul territorio e dare a tutti, far capire che bisogna dare a tutti una possibilità, perché i ragazzi che oggi non sono andati in finale, quindi sono magari usciti al primo turno, che non hanno comunque vinto medaglie, sono coloro i quali magari tra un anno, tra 2 anni, potranno salire sul podio o arrivare in finale. Quindi dobbiamo dare una chance. Credo che l'insegnamento migliore di questa nazionale è che è una nazionale unita, dove tutto è inclusivo automaticamente, senza bisogno di fare tanti discorsi. È una nazionale compatta, e io quando ho visto i ragazzi nelle 2 occasioni in cui li ho riuniti, ho visto veramente determinazione, cattiveria agonistica, erano quasi avvelenati al pensare che qualcuno mettesse in dubbio che erano i più forti, e ieri me
1: Tra
0: l'hanno dimostrato.
1: questi ragazzi fortissimi che ci emozionano, ci hanno emozionato, ci sono delle conferme, delle sorprese, almeno per il grande pubblico. Partiamo da quelli che ci aspettavamo, entriamo nel dettaglio. Tanto per citarne un paio: Nadia Battocletti, oro sui 5.000, 10.000, Gianmarco Tamberi che torna a volare più in alto di tutti con 2.32, ce ne parli brevemente.
0: Battocletti in questo momento fa un altro sport rispetto alle sue diciamo antagoniste europee, proprio non c'è storia, però non è che per questo è facile, è semplicemente lei che è straordinaria. Gianmarco, cosa vogliamo dire? È arrivato qui che, come si direbbe, senza una speranza, eravamo in pochi pochi a dire che poteva andare bene. È arrivato qui il giorno del compleanno di sua figlia, non c'erano dubbi che avrebbe tirato, sfoderato una prestazione ottima, ma veramente in 2 o 3 potevamo credere che avrebbe anche vinto. Perché è il capitano, non c'è niente da fare, è quello che spinge, così come fa Marcel, che purtroppo ha avuto un problema fisico, così come fanno tutti, Fabbri, tutti i ragazzi che vanno in pista, in pedana, su strada, i ragazzi della marcia, sono tutti compatti per l'obiettivo finale. E Diaz, 18 e 15, ogni tanto dimentico qualcuno, perché sono a una certa età e comincio a perdere la memoria, però mi aiutano loro, essendo in tanti, a vincere le medaglie.
1: E loro sono talmente tanti e talmente bravi che effettivamente è difficile ricordarli,
0: Ciao.
1: tutti quanti, ma noi volevamo sapere.

0: magari rispetto a nessuno, però è ovvio che due situazioni europee sarebbero pesanti. Monaco so che è molto forte nel 2031, e dare un'altra ad un'altra città europea il 2029 potrebbe essere politicamente poco corretto. Io spero che vadano invece a essere considerati i meriti, e su quello sono certo che il sistema Italia, che grazie al governo e agli enti locali e agli enti sportivi abbiamo messo in piedi per questa candidatura, possa avere la meglio. Però è una competizione molto dura, noi siamo forti, ma ripeto, dobbiamo sperare fino all'ultimo. Spero che non mi facciano arrivare come alla 4x4 ieri, perché vincere per 3 centesimi sarebbe bello, ma stavolta mi viene un infarto.
1: Con questa battuta allora vi lasciamo. Stefano Omei, presidente della FIDAL.

0: Dalle piste di atletica alla Via dei Libri, puntata su Platone, una storia di amore, l'opera di Matteo Ricci, Via dei Libri a cura di Loretta Cavaricci.
1: L'essere umano si rinnova di continuo se è disposto ad accettare le sfide. La principale è quella della comprensione. Così l'atleta dell'anima, Platone, secondo Matteo Nucci, il nostro ospite in questa puntata, ne parleremo. Vediamo ora la classifica generale dei libri più venduti. L'ultimo segreto di Dan Brown, Praga, le sue ombre, la lotta per mettere in salvo l'umanità già dai pericolosi labirinti della mente. Al secondo posto Limitless, senza pietà, di Karin B, dark romance, scritto dalla ventenne napoletana fenomeno su BookTok. Un terzo capitolo di una saga da 1000 pagine. Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo, dalle fonti medievali, la prima biografia condannata a rogo a recenti studi fino a Giotto e Papa Francesco. Il cerchio dei giorni di Ken Follett, un romanzo epico su Stone Age e sul silenzio che ruota attorno a uno dei misteri più affascinanti di sempre. Quinto posto a Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley, l'autrice di Due cuori in affitto, un altro caso editoriale in questi anni, la storia qui romanza un'indagine al limite della legalità, naturalmente fra gossip e passioni rosa. Verrà l'alba, starai bene di Gianluca Gotto chiude la classifica, tema il dolore e le reazioni umane, chi ci cade dentro, chi si arrende, chi trova la cura in altre culture, qui in queste pagine, quella indiana. Dicevamo dunque Platone, una storia d'amore e di Eros, l'autore di questo romanzo lo abbiamo incontrato a Villa Mirafiori, dove il libro è nato. Matteo Nucci.
2: Per Platone l'amore è tutto, l'amore è questo motore che passa dentro l'anima degli esseri umani e che li spinge a cercare ciò che gli manca, quindi sì, l'altro, la metà di ciascuno di noi, ma anche ciò che amiamo, perché Eros è la passione totalizzante, quindi è la passione che ci spinge a cercare anche l'oggetto di amore più grande, che è la giustizia, no? Per esempio.
1: Una delle parole più presenti, no? Non c'è vita senza giustizia, come non c'è vita senza sole, lei dice.
2: Perché Platone, diversamente da quello che noi generalmente pensiamo, questo filosofo che guarda al cielo, è un uomo che tutta la vita cerca di realizzare la giustizia in terra, che cerca di darsi alla politica costantemente fino alla fine dei suoi giorni. Vive tanto, vive 80 anni pieni, insomma. È un uomo d'azione, è un uomo pratico, è un uomo che crea un sistema filosofico, ma perché vuole vivere, vuole creare le condizioni di una vita felice.
1: E da taciturno diventa invece un professionista della parola, scrive molto e scrive anche delle parole degli altri, Socrate.
2: Beh, taciturno perché era un quartogenito bambinetto gracilino all'inizio e quindi si doveva difendere da questi fratelli ingombranti, però era già, c'era già il caratterino, era iracondo, si sapeva con le unghie tenere i suoi, difendere i suoi spazi e ogni tanto diventa anche quasi chiacchierone.
1: Non nasce Platone però.
2: No, infatti si chiamava Aristocle, è come il nonno. Poi prende questo nome perché il maestro di ginnastica, quando Platone è un grande amante della ginnastica, dice sempre che bisogna curare l'anima, ma l'anima si cura non solo leggendo, ma anche facendo

0: ginnastica, che se legge e basta diventi un mollaccione, invece devi fare ginnastica. E lui la fece e curò, oltre che l'anima, il corpo, gli si aprirono le spalle. Per questa ampiezza di spalle il maestro Aristone lo chiamò, lo soprannominò Platone, nome.
1: Il suo nomignolo. C'è il senso dell'inutilità della guerra. In che modo lo affronta?
0: Beh, Platone nasce, Aristocle nasce in un mondo, una città in guerra, Atene contro Sparta, e cresce in una famiglia dove si mastica politica dalla mattina alla sera. Quindi, insomma, questi temi li affronta, li vive fin dall'inizio. Sa quanto possa essere nefasta la guerra per le famiglie, per gli individui, per la città in sé. Platone è uno che ti mostra come l'anima umana può svilupparsi sia da una parte che dall'altra, diciamo, ecco. E questo motore che è Eros la può compattare verso il divino o verso, non il bestiale, appunto, quello che è
1: qualcosa
0: oltre il bestiale.
1: Qualcosa di ancora più basso.
0: Ecco.
1: Lei dice che questo libro, l'idea di questo libro le è nata 30 anni fa, qui, esattamente qui, a Villa Mirafiori, alla facoltà di filosofia. Come andò?
0: Questo è un luogo unico nel mondo, perché insomma una villa che il re fece costruire per l'amante, poi divenne un convento, poi è stato qui Visconti ha girato il suo ultimo film, un posto unico con un giardino dove la filosofia, ecco, la fai, perché
1: si
0: poi
1: respira.
0: Essere filosofi significa amare la sapienza, no? Quindi cercare la saggezza, qualcosa di molto
1: anche
0: umano.
1: Il confronto molto,
0: esatto,
1: socratico,
0: esatto,
1: diciamo.
0: E lì vengono fuori le idee quando chiacchieri con le persone. Perché di Platone nessuno ha scritto, su Platone, sulla vita di questo pensatore unico, nessuno ha scritto un romanzo? Questo io dicevo, ma perché? Bisogna farlo.
1: E dopo 30 anni l'ha fatto.
0: Ce l'ho fatto.
1: Con una immensa, colossale ricerca dalle fonti. Alla fine di questo grande lavoro che lei ha fatto di documentazione per arrivare al libro, da quale parte sta rispetto alla domanda che c'è nel romanzo, se conoscere il bene basta per sceglierlo e farlo?
0: Questa resta sempre aperta, questa domanda. Platone in fondo ci dice che la ricerca è infinita e bisogna tendere verso questo bene, questa giustizia, che appunto è un'idea perfetta ma non è raggiungibile pienamente. E del resto questo è la filosofia. Philein vuol dire aver caro, tendere verso, amare, la sofia, la sapienza, perché noi amiamo sempre quello che non raggiungiamo mai. Ma bisogna amarlo sempre, tendere incessantemente verso questa giustizia, e almeno un po' di giustizia forse riusciamo a realizzarla.
1: Grazie.
0: Grazie.

Buongiorno. Giornata di tempo più stabile, quella attesa oggi sulle regioni settentrionali, al più con qualche annuvolamento in area alpina, specie a nord-est. Per le regioni centrali un po' di instabilità pomeridiana, immediato entroterra sia del versante adriatico che di quello tirrenico, con eventi che però si spegneranno verso sera. Più accentuata e più diffusa l'instabilità pomeridiana sulle regioni meridionali, dove il rischio di temporali, non solo in montagna, ma anche lungo le coste, sarà più alto. Coinvolta in questa fase di tempo instabile per oggi anche la Sicilia, con temporali a tratti diffusi. Meglio il tempo sulla Sardegna, dove però ci sarà il maestrale. Queste le temperature che saranno in diminuzione al sud, in nuovo aumento sulle regioni centrali, stazionarie al nord.

Scaduto il memorandum per la tregua con l'Iran, Trump minaccia l'Oman. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà. Netanyahu gela l'inviato di Trump, nessun ritiro da Gaza senza il totale disarmo di Hamas. Il presidente americano ha chiesto di interrompere i raid sulla striscia. Femminicidio in provincia di Venezia, la vittima aveva già denunciato l'ex ed era andata diverse volte dai carabinieri. L'uomo era stato ammonito, ma nella vittima ne aveva ancora paura.

Furto dei capolavori di Antonello da Messina, trovato in una zona non coperta da telecamere, il furgone usato per la fuga, caccia al basista che ha aiutato i ladri. Dopo caldo e siccità arrivati temporali, anche forti, allerta in 7 regioni al sud, tregua ma solo temporanea, da giovedì nuova ondata di caldo. Atletica da 0 medaglie alle Olimpiadi di Rio, al primo posto nel medagliere agli europei di Birmingham. Ottimo anche il risultato agli europei di nuoto di Parigi.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Scaduta la tregua con l'Iran, ma una tregua che nei fatti, dicono da Teheran, da tempo si era andata a infrangere davanti alle evidenti, dicono da Teheran, violazioni americane. Ecco, scaduta quella tregua e davanti uno stallo negoziale, Donald Trump se la prende con chi sta dialogando da settimane con il regime di Teheran, ovvero l'Oman. Eccolo il Corriere della Sera in apertura. Ora Trump minaccia l'Oman. Scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq e poi, ma ci arriveremo, Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Per dirla, per sintetizzare questa aggiunta che fa il Corriere della Sera, Gaza può attendere, poi diventa l'apertura, eccola qua, di Avvenire, pressing statunitense per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu. Perché? Perché tra 70 giorni malcontati si vota in Israele, non vuole muoversi in questa direzione perché scoprirebbe il lato destro della sua politica di governo Netanyahu, dando ulteriormente spazio agli Smotrich, ma soprattutto ai Ben-Gvir, che ieri ministro del governo Netanyahu ha alzato nuovamente l'asticella anche della vergogna nelle parole, dicendo dovremmo uccidere 30-40 palestinesi per notte a Gaza. Queste le sue parole. Ma torniamo all'Iran e a quel negoziato che non ha visto sviluppi positivi. Vi facciamo vedere la prima pagina del manifesto in edicola questa mattina. Tutto da solo, finiti 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche a Netanyahu che non segue i consigli. Va male anche con Netanyahu che non segue i consigli su Gaza e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud in un contesto che vede Trump fare tutto da solo o quasi, per stare al titolo del manifesto. Ci torneremo su questo quotidiano, così come torneremo su Avvenire, così come vedremo altri giornali, e però eravamo partiti dal Corriere. Ci torniamo, eccolo qua, Matteo Persivale e Greta Privitera per questo pezzo. Trump minaccia l'Oman, l'Iran bombarda i curdi. Li bombarderemo di brutto, gli faremo un mazzo tanto se soltanto l'Oman prova a mettersi in mezzo. Storicamente, queste sono le parole di Donald Trump, ecco, storicamente l'Oman è stato il primo stato del Golfo a firmare un accordo militare formale con Washington. Era, pensate, il 1980. Fornendo accesso a basi aeree e strutture portuali ormai a interoperabilità, lotta comune alla pirateria e ciliegina sulla torta geopolitica, un accordo bilaterale di libero scambio. Il modus operandi di Trump però è questo ed è quello delle torte in faccia. Eccolo così che in un'intervista telefonica con Fox News dice testualmente «bomb the shit out of them», facendo ricorso a una greve espressione di slang che ama, ma che era inedita prima di lui per oltre due secoli nel lessico della Casa Bianca. L'Oman confina con il lato meridionale di Hormuz, ufficialmente neutrale pur avendo subito attacchi da parte dell'Iran, e sta svolgendo un ruolo chiave nei negoziati per la riapertura della via navigabile, ruolo che Trump evidentemente non apprezza e che però qualche sintonia con Teheran da parte umanita l'aveva riscontrata, no? Si era visto qualche progresso, ma evidentemente non quelli auspicati da Trump. Ma sul fronte dello stretto pare che qualcosa si muova. È stata raggiunta un'intesa sulle mappe delle rotte di transito tra Iran e Oman, ha detto il portavoce del ministro degli esteri iraniano, ammettendo che il processo si sia trascinato più del previsto, ma che per la prima volta si sta cercando un meccanismo che tuteli insieme sovranità

e transito delle navi. Ecco un meccanismo, come dicevamo in precedenza, che non convince Donald Trump tanto da essersi mosso con quella minaccia che apre il Corriere della Sera questa mattina, che trovate su tanti quotidiani, compreso, eccolo qua, Il Tempo, nel pezzo di Andrea Riccardi. L'Iran si allea con l'Oman, Trump, li bombardiamo, Netanyahu poi avverte Kushner, ma come dicevamo ci arriviamo. Arriviamo, ritiro, prima Hamas disarmi. Nel giorno della scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, senza nessuna proroga in vista, Teheran ha annunciato di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman, con cui sta lavorando per mettere a punto una dichiarazione congiunta. L'intesa riguarda la mappa delle rotte di transito, che dovrebbe consentire di tornare a percorrere lo stretto. Trump, che da tempo lavora per una riapertura totale della via navigabile, ha reagito minacciando Muscat: se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà. Qua aggiungiamo altre letture dei quotidiani e altri quotidiani. Avvenire, per esempio, rispetto al tema che si evidenziava in precedenza, proprio sul lato iraniano della vicenda, con vista anche Gaza, come detto in precedenza, e poi la riflessione dal manifesto, eccola qua, di Alberto Negri, altro che vittoria, la Pax americana nel Pantano. Come va la guerra nel Golfo? Nessuno davvero lo sa, forse neppure Trump, che un momento si inventa negoziati segreti con Teheran, smentiti dagli italiani, e quello dopo dagli iraniani, e quello dopo minaccia di bombardare persino l'Oman. Quindi chiede a Israele di non colpire Gaza, ma il suo inviato Kushner riceve da Netanyahu, ci arriviamo, in piena campagna elettorale, un secco no, niente ritiro israeliano senza prima il disarmo di Hamas. Secondo Haaretz, Israele continuerà ad attaccare e a uccidere a Gaza, pur dichiarando di voler portare avanti un piano per la ricostruzione, insomma un capolavoro di ipocrisia e doppiezza. Procede a tentoni Donald Trump da Occidente a Oriente, come dimostra la sua decisione di ridurre le esercitazioni militari con la Sud Corea, ma stando ancora al Medio Oriente. Trump, e a questo punto nemmeno noi, non ha ben chiaro chi siano gli amici, i nemici, quantomeno gli avversari, sono tutti in una sorta di frullatore. Nello stesso Hormuz, il capo degli Stati Uniti resta sempre più impantanato. Scadevano ieri 60 giorni per raggiungere un accordo per limitare il programma nucleare iraniano, come previsto dal cessate il fuoco concordato a giugno tra Stati Uniti e Iran, un'intesa sostanzialmente defunta. Non sono stati segnalati attacchi americani contro obiettivi iraniani dalla fine di luglio, ma Hormuz intanto rimane chiuso e Trump ha detto di volerlo dichiarare addirittura territorio degli Stati Uniti. In realtà Iran e Stati Uniti sembrano prepararsi a una prolungata campagna di logoramento economico, che potrebbe anche sfociare in una ripresa del conflitto iniziato da americani e israeliani il 28 febbraio scorso, cioè 6 mesi fa. In sostanza, scrive Alberto Negri, siamo davanti agli effetti diplomatici e di riallineamento inevitabili di un conflitto che gli Stati Uniti con Israele hanno scatenato, umiliando i loro alleati arabi ed esponendoli a conseguenze militari ed economiche devastanti. Persino gli europei, di solito volenterosi sonnambuli di Trump, ricorderete, dice Negri, Crosetto stava ignaro a Dubai quando è iniziata la guerra, nemmeno persino gli europei sono accorsi nel Golfo per dare una mano ai sauditi, come ha fatto l'Italia inviando militari e mezzi in Arabia, nascondendo la mano, cioè ignorando dei sotterfugi di comunicarlo al Parlamento. Eppure quello che accade nel Golfo non si riverbera solo nei prezzi energetici e su noi cittadini, ma anche sugli equilibri strategici del Mediterraneo. E questa è l'analisi che ci consegna questa mattina, come dicevamo, Alberto Negri, dalle colonne del quotidiano Il Manifesto. Poi c'è Gaza, poi c'è quell'incontro andato male, o comunque non come auspicavano gli americani, tra Jared Kushner, genero e inviato di Trump, e Netanyahu. Ne parliamo partendo da Repubblica, che ci propone peraltro anche un bel viaggio, per quanto come dire, emotivamente drammatico, nel villaggio di Kusdra, uno di quelli assediato dai coloni israeliani, uno di quei villaggi palestinesi assediato dai coloni israeliani, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. Questo è il viaggio di Francesca Mannocchi, per l'appunto, su Kusdra, ma ci arriviamo. Gaza, Kushner vede Netanyahu, via l'IDF se Hamas disarma, ma se disarma completamente e immediatamente, praticamente impossibile.

possibile stallo in Iran, piccoli passi a Gaza, difficile leggere più di questo negli incontri dell'inviato americano Kushner con Hamas in Egitto e con il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme e nella scadenza dei 60 giorni. Sarebbe meglio, dice Donald Trump a Fox News, se gli israeliani non attaccassero Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Nell'incontro di ieri, molto cordiale, ha detto tutte le cose giuste. Il problema è che per far accettare questo piano, quello in 15 punti, non ha detto tutte le cose giuste, per usare quell'espressione, Bibi Netanyahu, quantomeno non ha detto quello che si aspettavano gli americani, cioè un passo indietro dopo aver rigettato l'accordo in 15 punti che era stato definito un accordo storico dallo stesso Trump. Non si è andati così. Kushner, Netanyahu, pressing su Gaza, un generale statunitense per disarmare Hamas. Questa è Fabiana Magri e questa è La Stampa. Jasper Jeffers è un generale delle forze speciali americane, uno abituato a occuparsi di come combattere le guerre più che del disarmo del nemico, ma solo venerdì scorso a Tampa, dopo 25 mesi al comando delle operazioni speciali del comando centrale americano, ha passato il testimone a Thomas Donovan per concentrarsi su una nuova missione, guidare la forza internazionale di stabilizzazione che dovrebbe accompagnare il dopoguerra a Gaza. Questa e poche altre le novità emerse ieri a Gerusalemme dal colloquio a porte chiuse tra Netanyahu e Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti, Trump e suo inviato speciale per la pace e tanti altri business in giro per il mondo. Nella breve nota, l'ufficio del primo ministro israeliano ha parlato di discussione approfondita e costruttiva con il Board of Peace. L'incontro infatti è iniziato a quattro occhi, prima che si unissero anche Nikolai Maledov, cioè il direttore del Board of Peace, l'ex premier britannico Tony Blair e il capo dei servizi interni israeliani, cioè lo Shin Bet David Zini, quello dell'intelligence militare, e l'ambasciatore americano Huckabee e altri funzionari politici israeliani e militari statunitensi. È quello stesso Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti, che a proposito dell'assedio dei coloni nel villaggio di Kusdra aveva utilizzato l'espressione terrorismo, no? Atto criminale terroristico. C'è tra loro anche un cittadino americano tra gli assediati, non tra gli assedianti. Tra le strade assediate dove la destra cerca la spallata per cancellare la Cisgiordania. Allora uniamo i puntini Gaza e Cisgiordania, perché sempre vanno raccontate insieme e vanno raccontate in questa circostanza, in questi giorni, anche con vista elezioni politiche in Israele. L'estrema destra arriva a queste elezioni con un paradosso, perché Smotrich rischia di non superare la soglia di sbarramento e Ben-Gvir tenta di consolidare e ampliare il proprio consenso attraverso una radicalizzazione ulteriore del linguaggio. Proprio ieri ha parlato della necessità di uccidere ogni notte decine di persone a Gaza, sì, l'ha detta proprio così, ha rilanciato il ritorno degli insediamenti israeliani nella striscia e l'idea di favorire l'emigrazione dei palestinesi, la cacciata. Smotrich e Ben-Gvir possono perdere seggi dopo aver spostato il terreno sul quale si svolge la competizione, possono indebolirsi elettoralmente, mentre alcune delle loro idee, che li rendevano marginali 10 anni fa, sono diventate patrimonio di una parte molto più larga della destra. La nascita di uno Stato palestinese che per decenni aveva costruito almeno formalmente uno degli esiti possibili del conflitto è oggi respinta dalla quasi totalità della coalizione di governo. L'annessione della Cisgiordania viene discussa apertamente, l'espansione degli insediamenti non viene più presentata soltanto come una realtà da amministrare, ma viene rivendicata come strumento per impedire una futura sovranità palestinese. Insomma, al netto dell'esito elettorale da qui a 70 giorni, la battaglia politica e culturale, se questo termine si può utilizzare, anche se stona e stona tantissimo, quell'ultradestra l'ha già vinta. Ecco, il voto è un fattore, ed è un fattore che stringe Gaza in una morsa. Gaza può attendere il titolo di Avvenire, e allora ci torniamo con Luca Foschi, inviato a Ramallah del quotidiano della CEI. Gaza stretta nella morsa delle scadenze elettorali, uguali e contrarie di Netanyahu e Trump. L'ennesimo fermo rifiuto israeliano vestito da blande concessioni umanitarie, tra virgolette, che riportano la roadmap disegnata per Gaza al punto partenza. Questo è il quadro. Nel frattempo Gaza può essere bombardata e il ritiro dell'esercito israeliano dall'enclave è vincolato al pieno e incondizionato disarmo di Hamas.
al centro del rifiuto il principio del graduale ritiro di IDF dall'enclave, commisurato al parallelo e progressivo disarmo delle milizie palestinesi. Qual è il tema? Questo Netanyahu pare abbia fatto intendere all'inviato di Donald Trump, che il 27 ottobre ci sono le elezioni per il rinnovo della Knesset e non può concedere nulla da questo punto di vista. Di contro, il 3 novembre c'è il voto di midterm per il Congresso, e quello è stato un acceleratore per il mondo democratico, che sembra poter ottenere qualche risultato, mettiamolo in questi termini, alle prossime elezioni di midterm. Poi vedremo, magari più alla Camera che non al Senato, puntando su un voto giovanile, che è sicuramente stato in America molto attento alla vicenda di Gaza, alla questione palestinese, ma più in generale su un'onda che abbiamo definito socialista o progressista, che si sta consolidando nel campo democratico e che i repubblicani guardano così. Vance prova a convertire chi vota socialista. Il titolo è molto forzato, è quello della verità, ma il pezzo di Stefano Graziosi che segue è veramente molto interessante. Consapevole J.D. Vance, che sì, guarda alle elezioni di midterm, ma soprattutto alla nomination per il mondo repubblicano alle prossime elezioni presidenziali e poi alla corsa per la Casa Bianca, è consapevole che sempre più giovani gravitano attorno a quell'orbita, quella socialista. Il vicepresidente, tramite Fox News, invita i repubblicani a non colpevolizzare quei ragazzi e quelle ragazze, indica così gli ingredienti per la linea politica del 2028, impostazione post-liberale e per certi versi post-liberista e dottrina sociale della Chiesa. Anche i repubblicani iniziano a interrogarsi sul neosocialismo americano. La nostra risposta al socialismo non può essere semplicemente ignorare le preoccupazioni economiche che, a mio avviso, alimentano questo crescente interesse per il socialismo. Ricordiamo da dove viene J.D. Vance. America centrale, quella spolpata dal punto di vista industriale e manifatturiero dalla globalizzazione, una sorta di cimitero degli elefanti dell'industria americana, e viene da una famiglia e da stati tendenzialmente democratici, e che poi invece hanno abbandonato quel mondo per sposare l'ideologia MAGA dell'America First, per riportare la produzione negli Stati Uniti. E allora ancora Vance: in quanto cittadini americani meritate, dice rivolgendosi direttamente a loro, una vita dignitosa in questo paese, meritate un governo che vi renda più facile formare una famiglia, permettervi una buona istruzione, trovare un buon lavoro e acquistare una casa. Il sogno americano, insomma, che può prendere anche quella strada, quella di un pensiero socialista. Ma questa onda socialista e progressista interroga sì i repubblicani, ma ovviamente interroga soprattutto i democratici, più in generale il mondo progressista occidentale, chiamato a riscoprire alcuni fattori, se non propriamente la lotta di classe, sicuramente le diseguaglianze sociali e i temi sociali, che a tante latitudini in Occidente hanno abbandonato per scegliere un altro percorso, che era quello più orientato sui diritti e sui diritti civili, o quella che, se preferite, il professor Carlo Galli definisce stamattina la trappola woke e la sinistra. Woke ha a che fare con risveglio, e cioè con l'esercizio della critica che mette in discussione proprio quelle strutture culturali che paiono naturali, indiscutibili, e che determinano comportamenti che siano indispensabili al vivere civile. Il pensiero woke è decostruttivo. I valori e i costumi sono il frutto della violenza, dell'oppressione, del conformismo coatto, e questo passato istituzionalizzato in norme e gerarchie comportamentali, linguistiche e organizzative va denunciato, e gli si deve contrapporre un presente alternativo. Il woke non pone problemi perché è critico, perché promuove uguaglianza, ma perché è troppo poco critico. Infatti non ha senso storico, e quindi giudica il passato in modo manicheo e sulla base di valori contemporanei. Inoltre il woke si colloca sul piano simbolico e quindi promuove interventi retributivi, a volte deliberatamente irritanti, che prefigurano una società anarchica. Piccolo dettaglio, la politica è altro, dice il professor Galli. È l'organizzazione del potere reale, la dialettica dei ceti e delle classi, è la critica dell'economia, è lo sforzo di trovare spazi di libertà, non solo individuale ma collettiva, all'interno dell'ineludibile dimensione fondativa della democrazia.
è lotta per l'egemonia, il confronto fra le diverse idee di società che nascono in un contesto pluralistico, è senso dei processi storici e della consapevolezza che quei processi possano essere guidati, orientati e che democrazia è proprio questo, vivere in un mondo sociale in cui tutti hanno il potere di conoscere, agire e indirizzare un destino comune.

Allora, dopo il crollo del comunismo, il mondo della sinistra che abdica totalmente alla riforma, al cambiamento del sistema economico, la vicinanza più o meno marcata alla cultura woke è stata la strada che in tanti hanno seguito. Ora, molto in ritardo, alcune sinistre occidentali, a partire dagli Stati Uniti, si sono accorte della trappola e stanno cercando di venirne fuori con tentativi più o meno convincenti di orientare le loro politiche su bisogni concreti e diffusi, non ideologici né identitari, di praticare una critica della struttura, si sarebbe detto una volta, e non solo della sovrastruttura, cioè andare a guardare rapporti economici, no? Quello, la struttura per l'appunto. Allora è molto interessante abbinare a questa riflessione, che è molto alta evidentemente, quella che ci offre e ci regala attraverso le colonne di Repubblica il professor Galli, questo tema e questo articolo del Messaggero, il tour economico del Partito Democratico. Direte che ci azzecca? Beh, ci azzecca. Attenzione su questo, sulle diseguaglianze, sulle tensioni sociali, lato economia, le difficoltà degli italiani e delle italiane, il viaggio in 14 filiere attraverso la struttura, potremmo dire utilizzando il linguaggio desueto, il piano d'Edema per tornare a parlare alle imprese e magari ai lavoratori, a novembre il programma sulle politiche industriali. Insomma, il tour è cominciato già nei mesi scorsi, proseguirà con altre due iniziative a settembre, al rientro dalla pausa estiva, la prima al polo chimico di Mantova, l'altra a Melfi, stabilimento Fiat, per poi toccare di qui ai prossimi mesi tutte le regioni italiane. Entra nel vivo la fase 2 di Alice Line, quella svolta comunicativa raccontata sulle pagine del Messaggero di ieri in vista dell'appuntamento per le politiche, salari, potere d'acquisto, bollette, produzione industriale. Per una Schlein che sceglie questo viaggio nelle 14 filiere, questo tour economico, c'è una Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, al netto delle ferie, che fa ovviamente anche la leader del Partito Democratico, lavora sul tema migranti. Berlino, vertice sui migranti, gli avvistamenti a Borgo Ignazia, location del G7 del 24, colloquio tra Piantedosi e l'omologo tedesco sui dublinanti, insomma un confronto che continua a esserci, che viene raccontato dal Messaggero, ma da tanti altri quotidiani. Un vertice tra Italia e Germania per la mediazione sui migranti, con Simone Canettieri e dunque il Corriere della Sera. Resta la cautela con la Spagna, per non dire che resta alta la tensione tra Roma e Madrid. Trattare sì, ma senza cedere dalle vacanze. Meloni fa sapere che su Spagna e Germania non devono esserci passi indietro, almeno per il momento. Al centro resta la questione migranti, campanello che da destra, alla minima sbavatura, è pronto a suonare con foga Roberto Vannacci, perché è vero che si vota a ottobre in Israele, a novembre negli Stati Uniti, ma poi l'anno prossimo si vota in Italia e Spagna, vedi, a settembre si vota in Sassonia, AfD dunque in Germania. Il tema elettorale e la necessità di coprirsi elettoralmente vale per tutti gli argomenti che stiamo affrontando in queste settimane. La situazione non cambia, da una parte c'è la sospensione di Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta, dall'altra la richiesta di Berlino di riportare in Italia tre dublinanti che non sono i benvenuti, di tre persone si sta parlando, vale la pena ricordarlo. Questi sono i numeri. Dalla Spagna si sono state fermate 20 persone, nessuna di loro arrivava da Ceuta da quando si sono ripristinati i controlli. Blocco con Madrid che resta, con Berlino si collabora sui rientri, il racconto che fa in questo senso il quotidiano Avvenire con Roberta D'Angelo. Il temuto assalto di Ferragosto a Ceuta con una nuova ondata di sbarchi non c'è stato, gli sbarchi nell'exclave spagnola in Marocco sono stati ampiamente contenuti dalle autorità di Madrid, ma anche da quelle marocchine, ma per normalizzare i rapporti tra i due paesi dopo la sospensione di Schengen, l'Italia si prende ancora qualche giorno. Mentre tutto questo accade, cosa succede? Succede che in Italia sono arrivate 36 persone l'altra notte tra Lampedusa e Pozzallo e che in mare sono morti 20 migranti, oltre 20 migranti morti, sempre da avvenire. E le ONG tedesche dicono i soccorsi non sono merce di scambio. Perché evidenziano questo punto le organizzazioni non governative tedesche? Perché nel rapporto e nei colloqui formali e informali tra Italia e Germania attorno ai dublinanti questo tema è stato posto, perché Roma dice: bene, noi possiamo anche riprenderci quota parte di quei dublinanti visto che è entrato in vigore il nuovo patto d'asilo a livello continentale, però teniamo conto di quante navi che battono bandiera tedesca portano in Italia dei migranti, allora voi prendetevi quelli o comunque facciamo uno scambio che sia
equo. Tutte queste considerazioni rientrano nel confronto tra i due governi. Accanto a questo, come si diceva in precedenza, la strage continua nel Mediterraneo, i 7 morti al largo della Libia, il conteggio di Avvenire più drammatico parla di 20 nel complesso, e vi facciamo sentire vi facciamo leggere le parole del capo missione di Emergency, Jonathan Nani Laterra, che dice: siamo a 1640 morti dall'inizio dell'anno, oggi bisogna aggiungerne 7. L'Unione Europea è nata con l'ambizione di garantire pace e diritti, ma oggi gli Stati membri si scontrano per chi debba accogliere persone che cercano una vita dignitosa e sicura. Visto da qui, dalla life support, dalla nave di Emergency, è un dibattito assurdo. Questa è la riflessione del capo missione di Emergency. Allora la concludiamo questa nostra rassegna stampa, ecco qua, con la vignetta di Mauro Biani, perché riassume tutto, quello da cui siamo partiti, e cioè il negoziato sull'Iran, quello su Gaza, la gestione dei flussi migratori, la necessità di ritrovare una certa quota di umanità nelle relazioni e nell'accoglienza. No alla violenza, il cartello plurilingue posto da Mauro Biani in questa al centro della vignetta di oggi. È tutto, ci fermiamo, siamo pronti per il telegiornale, torniamo tra pochi istanti.

Sexto, sponsor.

0: Buongiorno. Giornata di tempo più stabile quella attesa oggi sulle regioni settentrionali, al più con qualche annuvolamento in area alpina, specie a nord-est. Per le regioni centrali un po' di instabilità pomeridiana, immediato entroterra sia del versante adriatico che di quello tirrenico, con eventi che però si spegneranno verso sera. Più accentuata e più diffusa l'instabilità pomeridiana sulle regioni meridionali, dove il rischio di temporali, non solo in montagna ma anche lungo le coste, sarà più alto. Coinvolta in questa fase di tempo instabile per oggi anche la Sicilia, con temporali a tratti diffusi. Meglio il tempo sulla Sardegna, dove però ci sarà il maestrale. Queste le temperature, che saranno in diminuzione al sud, in nuovo aumento sulle regioni centrali, stazionarie al nord.
1: Di nuovo buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. In un'intervista a Fox News.

0: Ieri a Gerusalemme ha l'inviato statunitense Jared Kushner che non ritirerà l'esercito israeliano da Gaza fino al completo disarmo di Hamas. Il Board of Peace starebbe valutando la possibilità di abbandonare il suo piano di disarmo graduale di Hamas a favore della consegna di tutte le armi a disposizione di Hamas a Gaza, proprio per convincere Israele a ritirare le sue truppe. In Italia il Tribunale del Riesame valuterà nei prossimi giorni la nuova richiesta dei legali di Walter Lavitola di revoca della carcerazione a Rebibbia. Il suo avvocato fa sapere Lavitola è affranto per aver provocato guai a due persone che per lui sono un figlio, Gomez, e un fratello, Ranucci. L'iniziativa dell'attentato è soltanto sua. E poi le condizioni meteo, l'anticiclone subtropicale che ha dominato le ultime settimane con elevate temperature apre all'ingresso di correnti più instabili e più fresche con un sensibile calo delle temperature, forti temporali, in alcuni casi grandinate. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Dunque, a meno di 2 mesi ormai dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump fronteggia le difficoltà incontrate nel chiudere la guerra in Iran e ora minaccia l'Oman. Nello studio ovale della Casa Bianca zittisce una giornalista che gli chiede dei problemi dell'equipaggio della portaerei Lincoln. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Silenzio, silenzio, siete irrispettosi davanti a questo giovanotto. Dopo aver accolto un eroico bagnino sedicenne e il bimbo che è stato salvato tra le onde della California, Trump, tra una domanda e l'altra della stampa, coglie l'occasione per attaccare, come già accaduto, una giornalista. Trump fa capire che non ha interesse a prorogare la tregua di 60 giorni con Teheran, scaduta lunedì. Vogliono fare un accordo, ma non è il tipo di intesa che io ritengo sia necessaria, dice. Cambiando leggermente toni rispetto all'intervista del mattino con Fox News, durante la quale aveva detto degli iraniani: l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, non ho fretta, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. La stessa intervista in cui aveva minacciato di bombardare l'Oman, con aggiunta di volgarità varie, per le sue trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Non si sono comportati bene, ma li gestiremo facilmente, aggiunge. E dichiarare quel vitale passaggio marino come territorio statunitense? Penso sia una grande idea, lo controlliamo con il nostro blocco navale. Il dialogo con l'Iran è più robusto che mai, dice Kushner, genero inviato di Trump da Tel Aviv. L'altalena di venti di guerra e spiragli di pace che la Casa Bianca spinge da mesi non si ferma.
0: Per il Wall Street Journal l'Iran avrebbe sfruttato i 60 giorni di tregua con gli Stati Uniti per preparare una nuova escalation. Teheran avrebbe inoltre colpito le sedi governative del Kurdistan iracheno, alleato di Washington. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: La diplomazia continua a lavorare senza sosta, ma con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran dice che la tregua e il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non sono morti, sono in coma e possono essere rilanciati. Ma Hormuz resta il cuore delle tensioni. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo inoffensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde dettagli. Ma per il Wall Street Journal Teheran starebbe preparando nuovi attacchi e avrebbe un piano segreto per intensificare il conflitto. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre Teheran smentisce i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump con i vertici dei Guardiani della Rivoluzione. Contatti che sarebbero stati mediati dal presidente del Kurdistan iracheno. Ma 2 droni iraniani colpiscono gli uffici del premier Barzani a Erbil. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa.
0: Stallo nel confronto con l'Iran, stallo anche nella situazione nella striscia di Gaza. Per superarlo Trump ha inviato nella regione il genero Jared.

0: Kushner per aumentare la pressione su Netanyahu, ma il primo ministro israeliano insiste, ritirerà le truppe solo dopo il completo disarmo di Hamas. E sullo sfondo restano anche le parole pesanti di uno dei ministri israeliani del governo Netanyahu, Ben-Gvir. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: È durato 4 ore il faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, qui a Gerusalemme. Ufficialmente commenti positivi dei colloqui dall'ufficio del governo. Sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno per il disarmo di Hamas e l'altro sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Ma secondo indiscrezioni filtrate sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. Kushner, da parte sua, avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, roadmap che Netanyahu invece aveva bocciato già all'inizio del mese. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo il premier israeliano, è prima necessario che Hamas consegni le armi al capo della Forza di Stabilizzazione Internazionale, come previsto dal piano americano, e che le armi vengano poi effettivamente distrutte. Il premier Netanyahu avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale israeliana è problematico far avanzare l'iniziativa americana. Comunque Netanyahu ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Intanto è polemica sulle dichiarazioni del ministro ultranazionalista Ben-Gvir, secondo il quale Israele ogni notte dovrebbe uccidere in attacchi mirati su Gaza 30-40 palestinesi, precisando anche quelli che non costituiscono una minaccia imminente.
0: Prima dell'incontro con Netanyahu a Gerusalemme, Jared Kushner aveva avuto un colloquio con uno dei dirigenti di Hamas, il leader Khalil al-Ayya a El Alamein. In un'intervista a Fox News a Gerusalemme, Kushner ha definito l'incontro molto cordiale. I dirigenti di Hamas hanno detto le cose giuste, daremo loro la possibilità di dimostrare l'operato, ma tutto, ha detto Kushner, dovrà basarsi su azioni e passi concreti. Di nuovo in Italia, Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a valutare la richiesta degli avvocati di scarcerazione a Rebibbia. Ieri Lavitola ha ricevuto la visita di uno dei suoi legali e ha detto che l'attentato a Sigfrido Ranucci è stata una scelta solo sua. Angela Caponnetto.
2: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a 2 persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
3: Dispiaciuto per aver inguaiato 2 amici e pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili, lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Rebibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva i legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
2: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
3: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Lavitola, Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai 4 esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
0: Il governo dovrà decidere sui tempi della sospensione di Schengen decisa nei confronti della Spagna. Resta aperta anche la questione delle espulsioni minacciate dalla Germania verso l'Italia di migranti. Pablo Rojas.
4: fino a quando l'Italia manterrà attiva la sospensione di Schengen. Sulla decisione peseranno di certo i dati raccolti dall'AISE sulla situazione a Ceuta, così come le interlocuzioni possibili in queste ore tra la Premier e i suoi vice, tra il ministro degli esteri Tajani e quello degli interni Piantedosi. Infine peserà la questione sui 3 cosiddetti dublinanti che la Germania vuole respingere in Italia. I rapporti tra Italia e Germania sono ottimi, rassicura Lupi, che ricorda che per difendere i confini l'Europa deve restare compatta. Tutta la maggioranza difende, a cominciare da Fratelli d'Italia, le scelte del governo.
5: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
4: Sempre dal partito di Meloni arriva l'attacco di fidanza al PD. Imbarazzante, dice la fatwa verso Frederiksen. Si riferisce alle dure critiche verso la premier danese contenute in una lettera spedita alla presidente dei socialisti europei, dal Dem Provenzano e dall'esponente del PSOE, Javi López. Dobbiamo restare uniti e non appoggiare la propaganda della destra che alimenta la paura e il senso del messaggio. E di propaganda parla anche il Movimento 5 Stelle.
6: Giorgia Meloni continua a fare ciò che gli riesce meglio, la propaganda, per nascondere il fallimento del suo governo su immigrazione ed economia. Il debito pubblico aumenta, imprese e famiglie sono alle prese con il caro vita e la sanità pubblica al collasso.
4: Meloni ha aperto crisi diplomatiche per rincorrere Vannacci e la convinzione di Bonelli, AWS. Invece di occuparsi della crisi climatica e dei problemi economici che questa sta creando in Italia, aggiunge. Il modello Meloni, secondo Maggi, porta al collasso l'Europa.
0: La cronaca uccisa dall'ex che aveva già denunciato a Camponogara nel Veneziano. La vittima, una donna di 39 anni, aveva già denunciato minacce. L'uomo, dopo l'omicidio, si è tolto la vita. Massimo, buongiorno.
7: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Camponogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
8: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
7: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
8: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non apritegli, perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui. Poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
0: In Sicilia, polizia e carabinieri del nucleo tutela beni culturali hanno ritrovato il furgone utilizzato dai ladri del colpo di Ferragosto, quando sono state sottratte le preziose tavole di Antonello da Messina. Gianluca Mavaro.
9: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via 4 capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al Museo Regionale a Cascina. Le 3 tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla Procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
10: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
9: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei 4 custodi all'eventuale presenza di un basista, da chiarire anche perché 2 delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante.
11: Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, non si sentiva niente, non c'era movimento, proprio deserto.
9: Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano.
0: Al CERN di Ginevra a giugno è stato spento LHC, che è il più grande acceleratore di particelle al mondo. Si sono aperti però i lavori di potenziamento. L'obiettivo naturalmente è arrivare a nuove scoperte. Allora Futuro 24 ci porta a tutte le curiosità e le novità che riguardano queste macchine straordinarie e le loro

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo del futuro degli acceleratori di particelle. Siamo ai laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, uno dei luoghi che più hanno contribuito allo sviluppo di queste macchine straordinarie. Allora, innanzitutto, con l'aiuto della direttrice Paola Gianotti, vediamo che cosa sono e a che cosa servono gli acceleratori di particelle.
1: In due parole possiamo dire che gli acceleratori di particelle sono moderni microscopi. Noi, per vedere la struttura intima della materia, non potremmo mai utilizzare un microscopio tradizionale, non ha abbastanza potere risolutivo, si dice. E quindi usiamo gli acceleratori, cioè facciamo scontrare le particelle e quindi nello scontro cerchiamo di indagare la struttura intima. Uno dei miei professori, Tullio Reggi, a Torino, diceva che è un po' come studiare la struttura di un camion facendolo scontrare con un altro camion in autostrada a forte velocità. Chiaramente nell'urto il camion si rompe, rimangono tutti i pezzi, le bielle, pezzi di carburatore, gli altri componenti, e quindi siamo in grado di ricostruire come era fatto il camion. La stessa cosa noi facciamo con le particelle. Facendole scontrare ad alta velocità riusciamo a capire come sono fatte internamente, quali sono i componenti e quali sono le forze che le tengono legate. Ma non pensiamo che gli acceleratori di particelle siano solo uno strumento per la ricerca fondamentale, perché nel mondo ci sono forse 30.000 acceleratori di particelle, poche decine sono in laboratori di fisica fondamentale. La maggioranza stanno nell'industria, negli ospedali, perché gli acceleratori vengono anche utilizzati per sterilizzare il cibo, per studiare la caratteristica degli acciai, quindi sono veramente uno strumento potentissimo, largamente utilizzato. Il contro di questa tecnologia è che è molto costosa, è molto grande, molto energivora, e quindi noi stiamo lavorando insieme alla comunità internazionale per rendere questi strumenti più semplici, più piccoli e meno energivori, e vogliamo passare da strutture acceleranti come queste, che vedete hanno una dimensione più o meno del metro, a degli oggetti molto piccoli come questi, fatti di stampa 3D, che un domani, se diventano altrettanto affidabili, ci permetteranno di costruire degli acceleratori effettivamente ancora più diffusibili nel mondo.
0: Il più celebre degli acceleratori è sicuramente LHC, il Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, che è da poco stato spento per dei lavori. Tornerà in funzione fra qualche anno, ancora più potente. Un anello sotterraneo di 27 km a cavallo del confine fra la Svizzera e la Francia. Il Large Hadron Collider, o LHC, del CERN di Ginevra è il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. In funzione dal 2008, fa scontrare fra loro protoni o ioni ed è uno strumento unico per studiare ciò che accade nell'infinitamente piccolo.
2: Lo rende speciale vari punti. L'intensità di queste interazioni, cioè quante interazioni avvengono ogni istante, ogni 25 nanosecondi, quindi milionesimi di secondo, si scontrano queste particelle. Poi l'energia, che è la più alta energia possibile di interazione. Più alta l'energia, più è possibile esplorare, se volete ricostruire in qualche modo, simulare in qualche modo le condizioni che c'erano nell'universo primordiale, e queste sono due caratteristiche uniche di questo tipo di macchina.
0: Caratteristiche che hanno permesso di raggiungere risultati storici. Questo, ad esempio, è il celebre annuncio nel 2012 della scoperta del bosone di Higgs, l'ultimo tassello mancante del modello standard delle particelle elementari. A 14 anni di distanza lo conosciamo molto meglio, ma ancora non del tutto.
2: Oggi quello che facciamo è cerchiamo di capire se questa particella, questo bosone di Higgs, è veramente il bosone di Higgs che ci aspettiamo nel modello standard delle interazioni elementari, oppure è qualcosa di diverso e quindi un'indicazione di qualcosa che ancora non abbiamo compreso e qualcosa che ancora dobbiamo descrivere. Questa è la prima cosa. Dopodiché ci sono state ricerche per la cosiddetta materia oscura. Noi sappiamo che nell'universo non riusciamo a spiegare le interazioni gravitazionali tra corpi celesti nell'universo, perché manca della massa, diciamo, almeno alle osservazioni sperimentali. una possibile spiegazione è che esistano delle particelle ancora non osservate che chiamiamo materia oscura. Ebbene, l'LHC ha permesso e sta continuando adesso a cercare anche segnali di questo tipo.
3: In questo percorso di scoperta che si sviluppa ai confini della fisica, l'estate 2026 e in particolare il mese di giugno sono una tappa importante. LHC infatti è stato spento. Sono iniziati 4 anni di lavori di potenziamento che condurranno nel 2030 all'entrata in funzione di una nuova versione chiamata Ailumi LHC. Al suo interno saranno prodotte molte più collisioni, aumentando di 10 volte la cosiddetta luminosità dell'acceleratore. Opererà fino al 2041. Ma la comunità scientifica, con l'Italia e l'INFN come da tradizione in prima linea, sta già ragionando su ciò che verrà dopo. Il 22 maggio scorso, il Consiglio del CERN ha aggiornato la strategia europea per la fisica delle particelle, raccomandando per il lungo termine il cosiddetto Future Circular Collider o FCC, un vero e proprio gigante, costo stimato circa 16 miliardi di euro, via libera definitivo atteso nel 2028. La vicepresidente dell'INFN Sandra Malvezzi ha coordinato il contributo italiano. La incontriamo nel nuovo centro di calcolo dei laboratori nazionali di Frascati.
4: Questo acceleratore è previsto avere una circonferenza di 91 km, LHC è 27 km. Il tunnel dell'acceleratore sarà costruito circa 200 metri mediamente sottoterra. Siamo stati molto attenti nel disegno di questa della macchina e dei luoghi dove appunto la macchina passerà, proprio anche per molta attenzione alla sostenibilità e all'impatto ambientale. Ci sarà una prima fase che è una fase dove nella macchina correranno elettroni e positroni e ci saranno collisioni tra di essi, e una seconda fase posticipata, dovremmo andare al 2060-2070, dove nella macchina correranno degli adroni e quindi avremo una fase di possibile raggiungimento di altissime energie e quindi con potenzialità di scoperta di nuova fisica piuttosto elevata. La prima fase della macchina è dedicata alla fisica di precisione, quindi in realtà noi ci aspettiamo di riuscire a fare delle misure, diciamo, con degli errori più piccoli, e questi errori più piccoli ci consentiranno di verificare la miglior consistenza con il modello standard con cui ci confrontiamo, e laddove dovessero esserci delle discrepanze, appunto indagare ulteriormente per possibili indizi di nuova fisica. Questa sulla frontiera della precisione. La seconda fase della macchina, che è quella dronica, ci porterà alla frontiera dell'energia. Raggiungeremo fino a 85-120 TeV, a seconda appunto della tecnologia e dei magneti che riusciremo a raggiungere. E allora lì la fase di esplorazione per questi valori di energia è completamente terreno nuovo per noi. Quindi potremmo trovare qualcosa di nuovo, potremmo anche non trovare niente, ma anche questa sarebbe un'indicazione per i fisici, è comunque un raggiungimento. Ci aspettiamo però di trovare qualcosa. In molti modelli, oltre il modello standard, diciamo, alcune particelle dovrebbero cominciare a farsi sentire proprio nelle regioni energetiche che saranno indagate.
3: La speranza degli scienziati è di trovare risposte, ad esempio, sulla natura della misteriosa materia oscura e sul motivo per il quale il nostro universo è composto in gran parte di materia, mentre l'antimateria è quasi assente. E come sempre, in questi casi, spingersi alle frontiere della conoscenza produrrà anche enormi ritorni in termini di sviluppo tecnologico, come dimostra quanto è già accaduto sin qui con l'attuale Large Hadron Collider.
2: Il trasferimento tecnologico è un aspetto essenziale, fondamentale, non è solo ricerca fondamentale, che è il nostro obiettivo primario, ma per costruire esperimenti e l'acceleratore alla frontiera, diciamo, della ricerca oggi, bisogna sviluppare nuove tecnologie. In particolare l'LHC ha permesso di sviluppare nuovi concetti e nuove proprio tecnologie che

0: possono essere trasferite direttamente all'industria, alla società, basate per esempio sulla criogenia, quindi i materiali superconduttori anche ad alta temperatura critica, l'elettronica super veloce e soprattutto l'intelligenza artificiale e il calcolo distribuito, che sono elementi essenziali per riuscire ad arrivare alle prestazioni che servono per scoprire Higgs o scoprire nuove particelle.
1: Il CERN di Ginevra è da sempre un simbolo di cooperazione nel mondo della scienza, della ricerca scientifica come terreno comune a livello internazionale, con benefici che si estendono anche alla società e alle relazioni fra gli stati. Da qualche tempo ha un ruolo simile anche un acceleratore di particelle che opera in Giordania, nel cuore del Medio Oriente. Si chiama Sesami e l'Italia vi dà un grande contributo. Lo chiamano il CERN del Medio Oriente, un centro di ricerca internazionale attivo dal 2017 sotto l'egida dell'UNESCO e con sede ad Allan in Giordania. Sesami dispone di un acceleratore di particelle da 133 metri di circonferenza, una sorgente di luce di sincrotrone.
2: È un anello di accumulazione che possiamo considerare come un grande microscopio che produce della luce coerente e molto intensa, che va dall'infrarosso ai raggi X, che tipicamente viene utilizzata per studi di scienza dei materiali, chimica, beni culturali e biologia e tante altre cose.
1: Un'infrastruttura importante per la scienza e non solo. L'elenco dei membri lo rende un esempio di diplomazia scientifica.
2: C'è Israele, c'è la Palestina, c'è l'Iran, c'è la Turchia, c'è l'Egitto, c'è il Pakistan. Stiamo parlando di paesi che su qualsiasi altro tavolo faticano a sedersi vicini. E non è solo un interesse a livello politico, ma il bello è che se si va nella sede, se si va sulle linee di luce dove la gente fa i propri esperimenti, si trovano gomito a gomito scienziati di questi paesi che lavorano insieme indipendentemente dalla provenienza regionale, ma uniti da uno scopo scientifico che diventa uno scopo più alto.
1: Fra i sostenitori, sin dall'inizio, c'è anche l'Italia, che da poco, tramite un'iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha consolidato la sua partecipazione, passando da membro osservatore a membro associato. Per rafforzare ulteriormente la propria presenza scientifica all'interno di Sesami e il proprio ruolo come ponte di cooperazione fra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente. È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il meteo. Italia divisa in due in questa prima mattinata. Infatti al sud sta piovendo, piogge che stanno interessando un po' tutte le regioni meridionali, mentre invece al centro-nord ci sarà bel tempo. Situazione che però migliorerà già nella giornata di domani, ma giovedì e venerdì ci aspettiamo un ulteriore peggioramento a partire dal nord e poi anche sulle regioni centrali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che accadrà nelle prossime ore. Come dicevo, al sud piove, ci sono dei temporali in atto che interessano la Calabria, la Sicilia, ma anche parte della Basilicata e della Puglia. Situazione che poi pian piano si sposterà verso est e quindi interesserà l'area garganica ma anche l'area salentina. Piogge che stanno interessando anche la parte più meridionale della Campania. Nelle ore pomeridiane migliorerà, ma resteranno delle piogge e dei rovesci, in particolar modo sull'Appennino centro-meridionale. Mentre invece al centro-nord splenderà il sole, saranno pochissime le nubi che lambiranno per lo più le Alpi e porteranno qualche debole piovasco pomeridiano, in particolare sul settore più orientale. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà di maestrale, specie lungo le coste esposte sia della Sardegna che della Sicilia, e sarà di moderata intensità. Venti variabili o ancora settentrionali invece sul resto del paese, ma da deboli a moderati. Con temperature che subiranno un lieve calo al centro-nord, mentre invece al sud resteranno con valori alquanto elevati, con temperature massime che raggiungeranno sulla Sicilia

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, martedì 18 agosto, pronti?
0: Parola d'ordine mediare sui migranti in vista a un vertice tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, mentre resta la cautela nei rapporti con la Spagna, ancora alle prese con la crisi di Ceuta. E poi parleremo del Medio Oriente ancora in fiamme, dello stretto di Hormuz e delle ricadute economiche sulle tasche di tutti noi, perché sono scaduti 60 giorni di tregua con l'Iran, ma Trump torna a minacciare questa volta anche l'Oman.
1: E poi Giulia, il giallo dell'estate, ovvero il furto delle opere di Antonello da Messina. È stato trovato il furgone, ma adesso ovviamente è caccia ai ladri. Lo racconteremo con una testimonianza solo per noi di Vittorio Sgarbi qui ad Agora Estate. E infine un altro problema di quest'estate, la caccia al lupo a Noicattaro, che ha azzannato anche un bambino di 3 anni. Insomma, tante notizie anche oggi qui ad Agora Estate. Ci siamo Giulia?
0: Ci siamo, a tra poco!
1: A fra poco!

0: Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10. Ma terminano domenica.
1: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
2: Perché non l'ho fatto prima?
3: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
4: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
5: È un'altra cosa.
6: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
7: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto, perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
8: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosecco Valdobbiadene a 3,99€, filetto di salmone a 7,49€, bresaola della Valtellina IGP a 2,79€ e taglierami ricaricabile a 49€. Lidl, vale davvero.
9: Lo sto guardando io.
10: Stiamo arrivando. Adesso basta!
11: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
12: Sì, adesso arriviamo, sì.
13: Che fai, rispondi tu?
14: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
15: Oh ragazzi, guardate questo video.
16: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
17: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
18: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
20: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
21: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
22: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
23: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
24: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
25: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: A chiamare la polizia sono stati alcuni passanti che hanno notato due tavole abbandonate. Blitz al Museo di Messina. In tre minuti hanno superato una porta blindata e sfondato la teca con i capolavori di Antonello da Messina. Per un esperto d'arte come il professor Vittorio Sgarbi è un furto senza senso. Le opere non potranno essere rivendute.
1: Con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico.
2: Trump dichiara di non aver fretta di chiudere la guerra con l'Iran.
1: I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche.
2: Sul fronte di Gaza, Trump lancia un ammonimento al governo israeliano. Non dovrebbe lanciare alcun attacco su Gaza perché Hamas ha accettato di disarmare.
3: Bibi Netanyahu rifiuta la proposta di rendere effettivo il cessate il fuoco a Gaza e conferma la sua contrarietà, già espressa recentemente in pubblico, al piano di pace in 15 punti promosso dal Board of Peace di Donald Trump.
4: Il presidente della città autonoma, Juan Vivas, ha ribadito che la situazione non è tornata normale e di non sapere quanti dei migranti entrati a fine luglio siano ancora bloccati a Ceuta. Vivas ha minacciato di rivolgersi alla magistratura in mancanza di risposte adeguate.
5: Eccoci tornati in studio ad Agora Estate. E i migranti, la crisi dei migranti che sta spaccando l'Europa, al centro di questo nostro primo dibattito. Vi presento subito i nostri ospiti. Qui in studio con me Alessandro Barbera della Stampa.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno Alessandro e benvenuto. Sandro Iacometti di Libero. Buongiorno Sandro.
7: Ciao, buongiorno.
5: Abbiamo poi in collegamento Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia. Buongiorno Sallemi. E Paolo Romano,
8: buongiorno.
5: Partito Democratico. Buongiorno anche a lei.
9: Buongiorno, buongiorno.
5: Ecco, l'abbiamo visto in primo piano questa crisi dei migranti che non si ferma. I rapporti tra Italia e Spagna continuano, insomma, ancora ad essere abbastanza tesi per la questione di Ceuta. Dall'altra parte c'è la questione con la Germania. Sallemi, oggi sui giornali si parlava di un eventuale vertice tra Italia e Germania per cercare di smorzare i toni sulla questione dei cosiddetti dublinanti. Verrà fatto nei prossimi giorni?
8: Ma mi auguro che venga fatta, penso di sì. È importante comunque partire da un dato, che le nuove norme sui rimpatri hanno comunque ridisegnato quello che erano i conteggi sui dublinanti. Va però posto alla Germania un tema, che in questi conteggi vanno inseriti anche tutti i migranti che sono arrivati attraverso le ONG che battevano bandiera tedesca, che sono arrivati nelle nostre coste. Quindi con la Germania o si siede e si fa un ragionamento serio e costruttivo, cercando di voler risolvere il problema, così come è stato ampiamente detto anche dal Presidente del Consiglio, oppure diventa difficile, perché, ripeto, mentre una parte dell'Europa ha capito e compreso che il tema dell'immigrazione va affrontato in maniera univoca, senza divisione, dall'altra parte alcune nazioni, Germania compresa, tendono a alzare i toni e a inasprire, diciamo, il conflitto. L'immigrazione è un problema europeo, va affrontato in maniera dettagliata dai singoli stati insieme.

0: singolarmente e poi insieme, e solamente così possiamo cercare di fare fronte a quella che, a mio avviso, sta diventando una vera e propria immigrazione senza controllo e pseudo-ampiamente dimostrato. Io vorrei ricordare a tutti che la maggior parte delle ONG che transitavano nel Mediterraneo, facevano da taxi con accordi, e questo lo dicono le procure, nei confronti di uomini senza controllo, irregolari, associazioni criminali, erano ONG e spesso battevano bandiere tedesche. Quindi su questo tema penso che bisogna tornarci in maniera importante.
1: approfondire. Romano,
0: Assolutamente.
1: ha sentito Sallemi, per un discorso serio e concreto con la Germania andrebbe introdotta anche la questione delle ONG che battono bandiera tedesca e che lasciano i migranti sulle nostre coste. Che ne pensa?
2: Per un discorso serio e concreto con la Germania bisognerebbe smettere di giocare sull'immigrazione come se fosse una partita di un gioco da tavolo. Noi abbiamo appena, con il primo ministro Giorgia Meloni, ripreso in maniera surreale la Spagna, chiudendo Schengen per dei migranti arrivati a Ceuta. Ricordo a tutti i telespettatori che Ceuta non è dentro Schengen, quindi abbiamo fatto una cosa inutile per non essere il paese di secondo arrivo, no? Cioè, chi arriva in Spagna per noi non doveva poter arrivare in Italia. Adesso stiamo dicendo alla Germania che non vogliamo riprenderci dei migranti che sono arrivati in Italia e dall'Italia sono andati in Germania. Allora, se la Germania avesse applicato all'Italia quello che ha applicato l'Italia alla Spagna, tutti quei migranti sarebbero rimasti in Italia e non sarebbero mai potuti andare in Germania. Vedete, è vero che il problema dell'immigrazione va trattato in maniera seria a livello europeo e non è quello che sta facendo questo governo. Questo governo vuole che la Spagna abbia delle regole, ma la Germania ne abbia delle altre, perché l'importante è solo poter raccontare in maniera propagandistica agli italiani che si sta risolvendo un problema che non si sta risolvendo, perché mancano dei canali legali, manca un'organizzazione decente della gestione dei flussi migratori e questo manca da tempo, devo dire, da prima di questo governo, ma questo governo lo sta portando all'estrema ratio. Infine c'è l'assurdo del continuare a promuovere, anche con la collaborazione di alcune cancellerie europee, l'assurdo si

0: questa cosa.
1: La 19enne domani festeggerà in famiglia il suo 20° compleanno, poi dalla sua Savigliano nel Cuneese tornerà in Virginia negli Stati Uniti, dove studia psicologia e si allena. Lo sguardo proiettato a ovest, a Los Angeles, alle Olimpiadi del 2028, i paragoni che incalzano con la divina del nuoto Federica Pellegrini.
2: È un paragone un po', diciamo così, pesante. È la, letteralmente l'atleta di questo sport. Io spero comunque di riuscire a farmi la mia strada.
3: Musica ora, perché la cantautrice statunitense Sheryl Crow annuncia un nuovo album anticipato dal singolo Freedom Bus, una canzone di protesta realizzata con Jess Wells. Martina Proietti. Whoever said freedom
4: was free. La libertà come un viaggio collettivo da non dare mai per scontata, e questo è il cuore di Freedom Bus, il nuovo singolo di Sheryl Crow insieme a Jesse Wells, un brano che invita a ricordare le lotte e i sacrifici che hanno permesso di conquistare diritti e libertà in un momento in cui l'America sembra profondamente divisa e coi valori più fragili che mai. Brano che anticipa Pick You Up, il suo nuovo album in uscita a ottobre. Prima di diventare una star, Crow ha insegnato musica, inciso jingle pubblicitari e cantato come corista. Nel 1987 è salita sul palco con Michael Jackson durante il Bad World Tour. Poi nel 93 All I Wanna Do la trasforma in una star internazionale. Da allora ha suonato con i più grandi fino alla Rock and Roll Hall of Fame nel 2023. Oggi Pick You Up apre una nuova fase per l'artista, fatta di riflessioni sull'essere umano e sul futuro.
3: È morto a Roma a 98 anni Fulvio Lucisano, decano dei produttori italiani. In 70 anni di attività ha realizzato oltre 130 film, tra cui Ricomincio da tre di Massimo Troisi, Il Tassinaro di Alberto Sordi, Il Grande Cocomero di Francesca Archibugi. Era questa la nostra ultima notizia, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
2: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.

0: Buongiorno, bentornati a Qualche Storie. Inizio anomalo, e lo capite subito dall'inquadratura di un banco forse degli anni 30. Questa sarà una puntata molto legata agli oggetti di un mondo che è forse scomparso, mette un punto interrogativo, e attorno al quale ruota un saggio che è il saggio di una generazione, ma non soltanto di una generazione, perché parla anche al mio mondo e credo debba parlare al mondo di tutte le italiane e gli italiani. Il saggio si chiama La vita anteriore, memoria di una generazione con figure, l'ha scritto un linguista insigne come Raffaele Simone. Professore, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitato.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Simone e a chi ci sta guardando.
0: Questo banco rappresenta un mondo. Ora non so se nelle scuole italiane esistano ancora. Questo sarà un banco degli anni 30, professore. No?
1: Direi 30. Quello della mia generazione, un quindicennio dopo, non era così. C'erano i sedili che si rovesciavano, c'era il piano che si rovesciava, naturalmente questo creava un clima di rumore peculiare, soprattutto quando entrava il direttore,
0: che ci si alzava
1: tutti in piedi di colpo,

0: rovesciando il seggiolino e facendo quindi una specie di clamore all'ingresso del direttore.
1: Dicevo all'inizio, questo è un libro che parla a tanti perché recupera un mondo che alcuni di noi e di voi che ci state seguendo hanno conosciuto, un mondo di oggetti, un mondo che si è trasformato radicalmente. Professore, questo è anche un libro che cerca di salvare quel mondo, vero?
0: È un libro che cerca di salvare non tanto la storia politica di quella generazione, quanto la sua etologia e la sua ecologia, e cioè il mondo in cui si viveva.
1: Lei è degli anni 40, professore.
0: Degli anni 40, devo dire piuttosto dopo gli anni 40, per fortuna, mi salvo per qualche anno, e anche la sua etologia, cioè il modo in cui noi ci comportavamo in quel mondo, perché tanto l'ambiente quanto i nostri comportamenti erano del tutto diversi
1: da
0: quelli di oggi.
1: La scuola di quel mondo.
2: Stamane, dopo 4 mesi, sveglia alle 7, mamme e bambini, e col caffè e latte le prime raccomandazioni. Si riaprono le scuole. I fiori oggi sono per la signora maestra. Buon lavoro, maestre e maestri di tutta Italia. Ma il bidello con un gesto prolunga le vacanze. Purtroppo la crisi dei locali non è ancora risolta. Bisogna dividere le scolaresche per turni. Gli edifici sono ancora occupati dai senza tetto. Problema umano di vita in conflitto con quell'altro problema umano di civiltà che è la scuola. Le aule sono dormitori, i cortili ospitano altre ricreazioni, altrettanto giuste. Piove, il cielo vuol lavare l'inchiostro sulle manine, ma ecco arrivati i rinforzi di ombrelli ed impermeabili.
1: Com'era la scuola di quel mondo? Anzitutto lei ha un oggetto ora vicino al suo piede, professore, che è il caso di prendere. Io non lo ricordavo. Lei dice che c'erano delle punizioni corporali.
0: Era l'emblema della maestra elementare, la quale entrava in classe con tenendolo in questo modo, come il frustino, scrivo nel libro, degli ufficiali inglesi nella guerra del deserto. Lo poggiava sulla cattedra battendo e lo teneva in riposo fino a che qualcosa non accadeva. Era lo strumento più temuto da tutti quanti, perché la punizione più dura erano le spalmate, cioè i colpi di bacchetta sul palmo delle mani, che venivano assegnate secondo la gravità dell'infrazione, e la mia maestra diceva 7, 8, 5, assegnava un numero di spalmate, tirava per la mano l'alunna che doveva prenderle e gliele dava anche se questa si ritraesse bruscamente.
1: C'era anche il lancio del cancellino, spesso...
0: Quello era, quello era un problema, diciamo, una punizione più leggera. La più grave era questa, ma non era la più mortificante.
1: Qual era la più mortificante?
0: La più mortificante era quella che consisteva nell'essere messo dietro la lavagna, in ginocchio sulla predella, o anche fuori nel corridoio. Vai fuori, era l'ordine. Andar fuori era oltre che mortificante, perché si rimaneva fuori dalla classe, separato quindi dall'ambiente naturale del ragazzo o della ragazza, perché si correva il rischio che passasse il direttore. Il direttore aveva probabilmente ancora
1: l'usanza
0: di girare per i corridoi. Se ti trovava fuori dalla classe, ti chiedeva, ti investigava, ti inquisiva, e inevitabilmente uscivano altre mende, altre mancanze.
1: Il cuore temporale di questo saggio è la seconda metà degli anni 40, gli anni 50, gli anni 60, la geografia, ma in realtà il professor Simone non indica mai dei luoghi precisi dal punto di vista geografico, perché credo parlino a tutta l'Italia, se non a tutto l'Occidente europeo, mettiamola così. E però vagamente posso dire le Puglie, professore, senza aggiungere altro. Lo dico perché una realtà delle donne al lavoro delle Puglie di quella stagione era la realtà di coloro che lavoravano il tabacco, donne e anche bambine. Guardate queste immagini, che sono straordinarie e straordinariamente tragiche.
3: Ogni anno, sul finire dell'estate, circa 120.000 donne provvedono alla raccolta del tabacco in Umbria, nelle Puglie, nel Veneto.
4: Senta, signorina,
5: eh?
4: A quanti anni ha cominciato a lavorare?
5: 16.
4: A 16 anni. Che classe ha fatto?
5: La quinta.
4: Quanto pesa?
5: 20 kg.
4: È molta fatica?
5: Sì.
3: Nella provincia di Lecce molti concessionari provvedono direttamente all'essiccazione e all'incassettamento del tabacco. Lavori che impegnano sempre le donne. Quanti anni hai?
5: 8.
3: Che lavoro fai adesso? Come si chiama il lavoro che fai adesso?
5: Il tabacco.
3: Ah, infili il tabacco?
5: Sì.
3: E lo fai da molto tempo?
5: Sì.
3: Da quanti anni?
5: 8.
6: No, non dire sciocchezza, appena 3 anni che infili il tabacco.
3: In molte di queste donne c'è la preoccupazione di restarsene a casa, di non riempire lo scippo, cioè il salvadanaio, come dicono qua.
1: Vedete una radio adesso in uscita al centro del nostro studio e tra poco ne parleremo. È un oggetto che chi ha un po' di anni sulle spalle ricorda essere al centro delle case degli italiani, soprattutto nel periodo storico che racconta il professor Simone. Queste immagini, professore, immagino che l'abbiano colpita, così come la fotografia che stiamo per mostrarvi, che racconta di un mondo in cui le donne avevano un posto importante. Credo che emerga come non lavorassero tutto, lavorassero soprattutto le contadine, almeno nel mondo che le racconta. Qui siamo nel luogo, quella casina dove voi andavate a passare le vostre...
0: La proprietà principale è la famiglia di mia madre.
1: Perché questa foto ha un significato, insomma, importante?
0: Beh, nel libro ci ho messo un titoletto che mi piace, che ho rubato a Tiziano, 2 baccanali. Si tratta di una vendemmia ben riuscita, evidentemente, e quello che mi ha colpito quando ho ritrovato questa fotografia è la doppia stratificazione dei personaggi. In alto, in secondo piano, ma più in vista di tutti, è la famiglia di mia nonna, che è quella signora qui a destra dall'aria severa, vestita con quell'abito a roselline. C'è anche mia madre, qui la quarta da sinistra, e tutte le altre sono le sue sorelle, perché era una famiglia di donne, e l'unico maschio, che era il giovanotto con i baffi lì nell'angolo. Quello che colpisce è il contrasto fra quello sfondo di donne che sollevano grossi grappoli d'uva e il primissimo piano, i contadini che l'hanno coltivata e raccolta, che sono lì con l'aria di dirsi: che ci faccio io? Io non ho niente a che fare con loro. Questa ragazza in primo piano che regge malinconicamente un grappoletto, quell'altro giovane girato evidentemente controvoglia, sono 2 mondi completamente separati, uno completamente contento, l'altro evidentemente...
1: Era una società e un mondo ferocemente classista, professore.
0: Era un mondo che io ho definito nel mio libro feudale.
1: Feudale.
0: E l'esempio del feudalesimo era non soltanto la separazione drastica fra contadini e signori, o come si diceva allora in quella zona, tra contadini e villani, ma anche la concezione che gli uni avevano degli altri. Mia nonna era l'esponente più tipica del pensiero feudale, così come io l'ho conosciuto.
1: Ci sono diverse pagine e passaggi in questo libro che impressionano, perché dicono in buona sostanza alcuni degli oggetti, alcuni anche dei rapporti di potere o di classe o del feudalesimo rimandavano ai tempi di Ulisse. Poi c'è stata la modernità che ha veramente rotto quel mondo. Quell'oggetto dal quale siamo partiti subito dopo il filmato, cioè la radio, al centro di molte case degli italiani, ha cambiato la società italiana, soprattutto dal punto di vista linguistico. Guardiamo questa immagine e poi tocchiamo entrambi i temi.
3: Molti genitori ritengono che i bambini debbano evitare il dialetto e parlare sempre italiano non solo a scuola, ma anche in famiglia. Il parlare italiano diventa infatti per molti come un mezzo ideale per attuare e affermare la propria elevazione sociale. Siamo in Puglia, a Bitonto, e troviamo un caso comune a molte altre regioni d'Italia. I genitori che impongono l'uso dell'italiano. Assistiamo allora al fenomeno dei bambini che parlano il dialetto di nascosto. Il dialetto diventa così la loro lingua segreta, la loro difesa dal mondo degli adulti.
7: Di solito i bambini in casa parlano dialetto e poi a scuola cominciano a parlare italiano. Invece qui cosa succede?
5: Quando stanno sopra la casa parlano in italiano e quando si sono giù parlano di dialetto.
7: Perché i genitori non vogliono che si parli dialetto?
5: Perché il dialetto significa una persona non educata bene.
1: Paradosso, professore, è che i suoi genitori parlano in dialetto per non farvi capire.
0: Sì, nella mia famiglia la relazione era esattamente l'opposta. I miei genitori, che erano persone istruite, mio padre era un magistrato, e mia madre aveva la licenza magistrale, che era per quell'epoca uno

0: dei massimi e l'educazione delle donne, tra di loro parlavano in dialetto. A noi avevano insegnato, come tutti i loro fratelli e sorelle, l'italiano e usavano tra di loro il dialetto come lingua quasi segreta, non dico segreta, ma quasi segreta. Io quello che so di dialetto l'ho imparato da adulto come rielaborazione successiva. E ma questo, ho imparato l'italiano.
1: Questo è molto importante per capire che ne è dei dialetti. Guardate questo ritaglio dal Sole 24 Ore di qualche giorno fa. In 40 anni chi parla dialetto è passato dal 32% al 9,6%. E Alice aggiunge altri elementi interessanti.
2: Allora sì, questo è un dato di qualche giorno fa, io vi mostro questa infografica pubblicata dal Sole 24 Ore su questi dati Istat appena usciti, che dimostrano, diciamo, due cose fondamentali, che i dialetti sì, appunto, sono molto diminuiti dagli anni 80, solo il 9,6 parla esclusivamente dialetto e prima erano il 32 negli anni 80. Ma soprattutto lo parlano al sud, vediamo le prime regioni, sono Calabria, Sicilia, Campania e soprattutto in Veneto, cioè il Veneto nelle regioni del nord è l'unica che mantiene un attaccamento fortissimo alle radici e a questo patrimonio linguistico. Un altro dato interessante è che la Toscana e la Liguria sono le regioni dove l'italiano è parlato, cioè che il dialetto è parlato molto poco e inoltre che... Qui ci ha stupito, il Trentino, Alto Adige, il Friuli, Venezia Giulia, sì, sono le regioni con il più alto utilizzo, vedete quello scuro blu a destra, della lingua straniera. Forse il tedesco, forse... Sì. Ora, appunto, forse quello che c'è da chiedersi è se rischiamo di perdere questo patrimonio linguistico. È vero che aumentano le lingue straniere, la popolazione sta anche cambiando. Forse possiamo chiedere questo.
1: Simone, che dice a questo punto? Mi appoggio anche alla radio e alla televisione, cioè degli strumenti di omologazione linguistica.
0: Ma io dico che il dialetto vive in Italia indisturbato, al contrario di ciò che dicono queste statistiche, perlomeno la mia percezione. Quello che gli è accaduto è che gradualmente si è infiltrato di italiano o di quasi italiano e quindi ha perduto la sua densità dialettale. Ma è chiaro che se io vado a Napoli o anche in qualche quartiere di Roma, la gente mi risponde in qualche cosa che per lui o per lei è dialetto. In questa statistica mi sorprende che manchi l'Emilia-Romagna. A Bologna si parla dialetto. Ci sono tra l'altro società, associazioni culturali che praticano un revival dei dialetti,
1: vero,
0: che propongono modi di scriverli, perché molti dialetti non hanno una scrittura standard. Quindi io direi che il dialetto, benché alterato e deformato, è ancora vivissimo in Italia.
1: Cito, c'erano botteghe di mestieri del tempo di Ulisse, cordai, carbonai, maniscalchi, affilatori di lame, impagliatori di sedie, vasai, nelle città circolavano somari e cavalli, greggi di pecore, potevano tagliare la strada alle vetture. Poi arriva la modernità, arriva il boom economico, che credo sia la faglia da sottolineare. Guardate queste immagini.
3: Nelle grandi città settentrionali affluisce la manodopera non qualificata del sud rurale e sottosviluppato. In pochi anni, città come Milano e Torino vedono quasi raddoppiare la loro popolazione attiva. Il segnale più evidente della congestione urbana è lo sviluppo frenetico della motorizzazione, che in 10 anni ha raddoppiato i mezzi di trasporto privati. Un altro indice di più diffuso benessere è la spesa, triplicata in 10 anni, in televisori, frigoriferi, lavatrici ed altri elettrodomestici.
4: Ed ecco dagli Stati Uniti giungerci i supermercati. Ogni prodotto accuratamente confezionato ha il suo prezzo e eventualmente il suo peso bene in vista. Ultimati gli acquisti si raggiunge la cassa e i supermercati sono fatti in modo che è impossibile uscirne senza passare davanti alla suddetta cassa. Non si tratta mica di diffidenza, Dio ce ne guardi, è un semplice accorgimento appositamente studiato per la comodità dei clienti.
1: L'oggetto che vedete, il professore e anche il sottoscritto l'abbiamo conosciuto bene, Alice è più giovane, forse meno, però professore, torniamo lì, sua madre dice grazie Candy, perché è questo che uccide quel mondo.
0: Sì, io sono vissuto in un mondo dove non esistevano elettrodomestici e l'unico elettrodomestico possibile era l'asciugacapelli.

0: 1950 era identica a quella della mia famiglia 1950, il che vuol dire che in 70 anni, 80 anni non c'era stato nulla di nuovo per quanto riguarda la conservazione dei cibi. La lava stoviglie fu per mia madre la rivoluzione, perché lavare i piatti prima di allora è un processo che io descrivo, anche perché a volte ce ne occupavamo noi figli e figlie. Lavare i piatti era un processo estremamente complesso e molto, molto fastidioso. E siccome non si faceva ad ogni pasto, nel lavandino, come allora si chiamava, della cucina, si impilavano i piatti di 2 o 3 giorni in attesa di raccogliere il materiale fondamentale per lavarli, che era la cenere, in mancanza di detersivi.
1: Questo oggetto qui, professore, dicevo, le generazioni più recenti hanno il cellulare in tasca, nemmeno si immagino quante file dovessimo fare noi per telefonare.
0: Sì, però non era proprio questo.
1: No, questo è un po' più antico.
0: Questo è più antico di sì, quello che ho conosciuto io. Il telefono a gettone richiedeva che si comprassero i gettoni che si infilavano in quella fessurina che sta su col bottoncino per rilasciarli. La telefonata finiva di colpo quando finivano i gettoni, quindi la nostra pena ai ragazzi era raccogliere malloppi i gettoni e infilarli via via, soprattutto con attenzione, perché se uno sbagliava a premere il bottone il gettone andava perduto e la telefonata si accorciava inevitabilmente.
1: A un certo punto, 17enne, il professor Simone vince una borsa di studio e va nel posto che vediamo in queste immagini.
2: Le vecchie mura del convento degli Olivetani, a Milano, ospitano un museo giovanissimo, quello della scienza e della tecnica, inaugurato nel 1953. Cultura scientifica e tecnica, considerati e presentati nel loro sviluppo storico e, ove possibile, in movimento. Il cardine del museo, la mostra permanente dedicata a Leonardo, scienziato e tecnico. Per arrivare in fondo al museo bisogna percorrere 2 chilometri. Ma è difficile in questo caso che il visitatore sia colto dalla famosa noia del museo. Ci sono sempre distrazioni, pulsanti da premere per mettere in movimento i meccanismi più strani. Il Museo della Scienza e della Tecnica rappresenta un esempio di ambientazione, perché il museo non significa solo il luogo della noia, della stanchezza, della curiosità troppo presto saziata.
1: Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, per lei è l'arrivo nella città che consideriamo moderna per eccellenza, no?
0: È l'arrivo nella città con i suoi odori. Ricordo ancora l'odore fortissimo della stazione di Milano, l'odore di metallo, di grasso, direi di metallurgia addirittura. E ricordo la scienza come la vidi, perché noi passammo una settimana in un laboratorio di fisica. Ricordo ancora l'esperienza dell'arco voltaico, le 2 enormi palle contrapposte con 2 punte tra le quali a un certo punto scocca violentissima la scintilla. Noi la fisica la studiavamo sul libro. Passare dal libro al laboratorio per me fu una enorme esperienza. Un'altra esperienza importantissima fu che quella borsa la vinsero anche delle ragazze.
1: Esatto, li scopre.
0: E io frequentavo... Dopo aver frequentato una scuola elementare tutta di bambine, frequentavo il liceo nella sezione maschile, era una delle invenzioni dell'epoca. Quindi vedere ragazzi e ragazze mischiati liberamente per me fu un'ulteriore scoperta. Da un lato la scienza, per così dire, dall'altro lato la vita.
1: Ecco, questo forse è uno dei passaggi più interessanti e lo ricordo anch'io, nel senso che era un mondo in cui il corpo praticamente era bandito, mettiamola così. E infatti, quando arrivarono le minigonne, poi c'è una sottile, anche molto divertente, distinzione tra la parola gambe e la parola cosce, tra la parola petto e la parola seno. Era un mondo che bandiva il corpo, ma bandiva anche i concetti che facevano riferimento, le parole che facevano riferimento al corpo. Guardate questa immagine della minigonna.
3: In Italia le fans della minigonna hanno vita difficile. A rendere le ragazze incerte di fronte all'acquisto della minigonna ci si sono messi gli uomini di tutte le età, con le loro critiche cattive, con i loro sguardi dilatati, con le loro caustiche battute.

0: essere o mini essere. No, meglio non filosofeggiare. Noi abbiamo portato avanti un mini esperimento in una mini città del Lazio che dista appena una sessantina di chilometri dalla capitale. Qui la visione di due ragazze in minigonna è ancora un fenomeno di fantascienza, un miraggio blocca traffico. Ma anche a Roma, come a Milano, è molto difficile che una minigonna passi inosservata, che superi impunemente la frontiera dei pregiudizi.
1: Il corpo, questo sconosciuto, professore.
2: Del corpo non si parlava. Cioè, io nel libro cito un dettaglio che ricordo ancora. L'occultamento del corpo era talmente spinto che quando facevamo il bagno nella vasca, noi bambini lo facevamo con addosso le mutande, perché il corpo nudo non poteva essere esposto in nessuna condizione. L'unica circostanza in cui si poteva farlo era la fotografia di rito del bambino piccolo, della bambina piccola, che verso l'anno, anno e mezzo, quando cominciava a tirar su il capo, si portava dal fotografo, c'erano gli studi fotografici apposta, e lo si faceva fotografare ignudo, più o meno sorridente. La foto che io pubblico nel libro è di mia sorella, che me l'ha molto spiritosamente fornita. Per il resto il corpo era coperto non soltanto dal punto di vista vestimentario, ma dal punto di vista linguistico.
1: Esatto.
2: C'era una quantità di parti del corpo che non avevano nome. O se ce l'avevano, avevano un nome metaforico, figurato, che significava letteralmente tutt'altro.
1: E se uno osava chiedere a un genitore che cos'è, non ripeto quelle parole, calava un gelo.
2: Erano cose... La maggior confidenza era con mia madre. E quindi le cose delicate noi le chiedevamo a lei, ma lei aveva una tattica tutta sua quando il tema era troppo caldo o difficile. Cioè lei, come devo dire, ingoiava la nostra domanda facendo mostra di non averla neanche ricevuta. Non era un silenzio, era un silenzio raddoppiato, ancora più denso.
1: Il libro si chiude con il 68, il 69, sono 30 secondi, guardiamoli perché credo siano utili a chiudere il cerchio di questo racconto.
3: Qui, nel salone della Banca dell'Agricoltura, alle 16.37 del 12 dicembre, una carica è esplosa uccidendo 16 persone e ferendone 88. Il boato di Piazza Fontana scuote l'intera penisola, tanto più che echi, non solo simbolici di quell'esplosione, si verificano a Roma, dove una bomba scoppia nei sotterranei della Banca del Lavoro e un altro ordigno sconcia la tomba del milite ignoto.
1: Il terrore e la modernità, professore. All'inizio lei lo arruolano tra i liberali, poi lo accusano di essere comunista, cioè, però viene a Roma, vede la vita politica universitaria e poi avviene il 68 e Piazza Fontana. Il terrore e la modernità.
2: Io ricordo Piazza Fontana come evento durante il mio viaggio in nozze con la mia prima moglie, che facemmo accompagnati da un certificato di matrimonio, perché girava voce, forse era vero, che negli alberghi non si potesse entrare in coppia se non esibendo all'albergatore il certificato di matrimonio. Questo è un dettaglio che può sembrare spiritoso. Non spiritoso invece ciò che noi vedemmo, marito e moglie, dal telegiornale in quei giorni. Poi, venuto a Roma dopo il matrimonio, ci capitai di mezzo. L'ultima pagina del libro racconta una scena che ricordo ancora. Io che porto a scuola, che porto mia figlia piccolissima in carrozzina per andare a prendere a scuola l'altro figlio, e mi trovo nel bel mezzo di una sparatoria fra fascisti e sinistra, diciamo. Perché a quell'epoca si sparava per le strade. Ebbi il terrore, mi salvò una negoziante che mi fece segno, alzò la saracinesca, ci rifugiammo da lei in silenzio, accoccolati sotto il suo bancone, e aspettammo che questo cataclisma finisse. Quello per me è il marchio vero della modernità. Ciò che avevamo sperato.

0: come progresso, come miglioramento generale delle condizioni di vita a cui eravamo abituati, mostra il suo vero volto, che non era quello che ci aspettavamo, ma era il terrore. Sulle prime fu un terrore locale, o come oggi si direbbe domestico. Poi la dimensione è cambiata ed è diventata tutt'altra cosa.
1: C'è un altro capitolo, non abbiamo avuto il tempo, perché questo è un libro tutto da esplorare, importante. Era un mondo pieno di preti, mi pare che attacchi così uno dei capitoli. Ma insomma, per molti di voi che ci avete seguito, immagino questo sia un libro che riaccende la propria storia, la propria memoria, gli oggetti delle proprie vite o delle vite dei propri genitori. Il suo titolo è La vita anteriore, memoria di una generazione con figure, ci sono delle fotografie molto belle, pubblicato dalla Terza. Professor Simone, grazie di essere venuto in nostro
0: grazie
1: studio.
0: Grazie a voi.
1: Alice, a te.
2: A te, Giorgio.
1: Grazie e a presto. Anzi, a domani.
3: Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti.
4: Mi ha insegnato a essere più interprete.
5: Era un uomo libero.
6: Un film di Riccardo Milani. Io, noi e Gaber. Questa sera alle 21:15. Rai 3.
7: Quando noi giochiamo è fondamentale il qui ora, che significa non pensare a quello che è successo, soprattutto se quello che è successo è un errore. E non dobbiamo nemmeno pensare a quello che succederà. Dobbiamo pensare solo a ogni palla e in ogni momento. Noi possiamo giocare male o giocare bene, possiamo vincere o perdere, ma quello che non possiamo fare è mollare. Noi non molliamo mai.
8: Campionato europeo femminile di pallavolo, dal 21 agosto al 6 settembre sui canali Rai.
9: Show che ti fa tuffare nel mare delle offerte?
10: Acqua e sapone show!
9: Bene, se dico bucato perfetto dico...
11: Omino bianco, il detersivo lavatrice da 44 lavaggi è a 3,99€.
12: E non perdere la promozione sull'additivo smacchiante in polvere. Un pezzo è a 3,49€ e due pezzi a 5,99€.
13: E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil.
9: E chi ti regala una coccola quando ne hai bisogno?
14: E lo Derma e Nani. I bagno doccia da 600 ml sono a 99 centesimi. Grazie alla loro schiuma profumata avvolgono il tuo corpo lasciandoti una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi.
9: E per un'esplosione di freschezza e profumo?
13: Prova le acque profumate Nani a 1,99€. Scegli la fragranza più adatta a te.
9: Ultima domanda. Chi è la vera campionessa?
12: Quella che riempie prima il carrello.
9: Esatto! Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza!
15: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di tre generazioni per nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
16: La situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita. I bambini ormai vivono tra le macerie e i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
17: La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
16: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
17: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
16: Chiama l'874 1406 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
18: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
19: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
0: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
19: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: Mamma mia.
19: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto.
2: Fatti sorprendere.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate il titolo della puntata di oggi, andiamo per gradi, perché parleremo anche di cambiamento climatico, di sfida climatica, che poi è il titolo del libro dal quale prendiamo le mosse, che poi in realtà ci presenta delle sfide climatiche, perché oltre a quella scientifica c'è anche quella culturale o filosofica, c'è quella comunicativa, c'è quella politica. L'ha scritto un fisico climatologo del CNR, Antonello Pasini, che ringraziamo molto per essere qui nei nostri studi. Professore, bentornato.
1: Grazie.
0: Benvenuto. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Pasini e a chi ci sta guardando.
0: Naturalmente vi faremo capire anche alla luce di queste pagine come tutto è interconnesso, l'impronta umana, l'impatto umano, fenomeni anche rispetto a una complessità di sistema che i climatologi conoscono bene, ma noi profani molto meno. E però, come facciamo spesso, partiamo dalla pratica, da quello che accade nel mondo e da quello che gli scienziati soprattutto ci comunicano sui cambiamenti e quindi sull'impatto del cambiamento climatico. E ci colleghiamo con l'Antartide, con la stazione, la base Concordia in Antartide, dove c'è Gabriele Carugati, che è lo station leader, insomma il leader della stazione, il capo della stazione, di un gruppo di lavoro di 12 persone che lavora in condizioni climatiche estreme e da tanti anni insomma si occupa di questo progetto, che credo sia interessantissimo ai fini della discussione che stiamo portando avanti. Davvero benvenuto Carugati e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti in Antartide.
0: Ci racconta che state facendo?
3: Allora, noi adesso stiamo affrontando i primi mesi della campagna invernale, siamo in 12 e stiamo portando avanti i progetti di ricerca autorizzati quest'anno, che sono 36, sono 14 italiani, 14 francesi e 8 dell'Agenzia Spaziale Europea.
0: Ricordiamo che è un progetto finanziato dal MUR e gestito da CNR, Enea e OGS. Ora, la domanda cosa avete scoperto negli ultimi mesi è ovviamente infantile. Però le chiedo su che cosa state di interessante sta emergendo, se posso dire così, almeno negli ultimi anni.
3: Sicuramente vi posso fare un esempio. Il giorno di Natale purtroppo abbiamo registrato la temperatura più alta mai registrata a Concordia, si tratta di meno 12 gradi, è una temperatura che ovviamente qui sul plateau non si è mai vista. E questo è ovviamente una condizione molto particolare, dovuta anche agli eventi che arrivavano da nord, quindi sostanzialmente dalla zona dell'equatore, essendo all'emisfero australe. E questo è un dato interessante. Noi stiamo portando avanti una serie di misurazioni quotidiane, un osservatorio meteorologico permanente, e di conseguenza raccogliamo tutti i giorni una serie di dati, una serie di informazioni che poi, messi tutti insieme nell'arco appunto di questo ventennio di ricerca, darà una serie di informazioni su quello che è un po' l'andamento, il trend degli ultimi anni del cambiamento climatico. Il vero studio è legato ai carotaggi del ghiaccio.
0: Sì, lo diceva tra l'altro, interrompo Carugati, perché è un tema che ci diceva Antonello Pasini, è molto interessante, no,
1: certo, professore? Certo. Sì, lì noi riusciamo ad andare indietro nel tempo, diciamo tiriamo fuori la memoria del ghiaccio e possiamo sapere il clima della Terra da qui a 800.000 anni fino a poco tempo fa. Adesso mi sembra che stiamo arrivando a 1.200.000. Non so se Carugati me lo conferma.
3: Sì, esattamente. Con il progetto Bioindifica, che è appena terminato, sono stati carotati circa 3.200 metri di ghiaccio, e questi 3.200 metri di ghiaccio permetteranno di ricostruire un po' quello che è stata l'evoluzione climatica del nostro pianeta fino a 1.200.000 anni fa. Ovviamente è un progetto lungo, i campioni sono stati prelevati e adesso sono in viaggio verso i centri di ricerca italiani e europei, e poi da lì si comincerà a fare una serie di analisi, una serie di considerazioni, in modo tale da raccogliere i dati, metterli insieme e creare dei modelli.
0: Carugati, buon lavoro e grazie davvero per quello che state facendo. Lo ricordo, Gabriele Carugati è lo station leader, cioè il responsabile della stazione base Concordia

0: Antartide. Già si capiva, credo, da queste primissime parole, la differenza che c'è fra il clima, la storia del clima e la meteorologia, che è poi quella che guardiamo noi profani. Come tutto è interconnesso e quanto è difficile per i climatologi studiare, soprattutto spiegare ai profani, cioè a noi o a molti di noi, la complessità dei sistemi. Guardate queste immagini che riguardano gli oceani.
1: Quali sono le conseguenze del cambiamento climatico sull'oceano? Ad esempio, l'innalzamento del livello del mare, causato dallo scioglimento del ghiaccio marino, lo scioglimento delle calotte polari e l'espansione termica dell'acqua di mare. E di conseguenza, l'innalzamento del livello del mare costituisce una minaccia per le comunità costiere e le isole basse e gli atolli che possiamo trovare, ad esempio, nel Pacifico. Inoltre possiamo anche assistere a cambiamenti delle correnti marine. Il riscaldamento dell'oceano, infatti, può influenzare il percorso delle correnti marine, con conseguenze sul clima e sulle temperature in diverse parti del mondo. Ed infine, con il cambiamento climatico vi è il rischio di perdita di biodiversità.
0: Se proviamo a mettere il primo tassello, un sistema complesso e interrelato, se posso usare questa parola.
2: Sì, sì, il clima ha vari sottosistemi, gli oceani, l'atmosfera, la biosfera, i ghiacci, insomma, tutto correlato l'uno con l'altro. E quindi è un sistema difficile da studiare, perché noi siamo abituati ai sistemi semplici, no? A una causa corrisponde un effetto e si ferma tutto lì. Qui invece è tutto collegato insieme, e quindi anche noi, quando agiamo all'interno del sistema, le nostre azioni non si fermano lì. Per esempio, mettiamo CO2 in atmosfera, ma non è che finisce tutto lì. Questo aumento di CO2 fa riscaldare altre cose, fa cambiare altri parametri in altri sottosistemi, e quindi dobbiamo abituarci ad adoperare la scienza per discernere quello che sta accadendo.
0: Ecco, lei ha usato una frase, a mio avviso, centrale, perché è proprio la complessità del sistema e del clima e della spiegazione dei fattori, quindi multifattoriale, che aiuta i negazionisti, perché quelli dicono: no, ma che impronta umana, che impatto degli esseri umani? Sono talmente tanti fattori che sono gli altri che contano, giusto?
2: Ma invece noi sappiamo bene, noi abbiamo questo viziaccio di fare i conti, quindi di essere quantitativi, no? Ci sono tante cose che influiscono sulla temperatura in atmosfera, no? Per esempio la radiazione solare, ma anche le emissioni di gas serra, perché rimangono lì questi gas, trattengono il calore che vorrebbe uscire dall'atmosfera, dalla Terra e dall'atmosfera, e quindi rimane tutto lì. Però sappiamo fare i conti e vediamo, per esempio, che dagli anni 60 a oggi, da quando c'è stato l'aumento così rapido della temperatura in atmosfera, l'energia che ci è arrivata dal sole è diminuita, per esempio, no? Quindi poi non bastano le correlazioni, ma bisogna andare a studiare dinamicamente quello che accade.
0: Tra l'altro, lei ha detto sull'aumento delle temperature: se c'è una zona, se non sbaglio la definisce in questo saggio, una specie di pungible, no? Prende un pugno e poi ritorna indietro, è il Mediterraneo.
2: Esatto.
0: È l'Italia. L'Italia è uno dei paesi che soffre di più per il cambiamento climatico. Ci sono dei dati ISPRA che non fanno che confermare questo. Guardiamoli.
3: La fotografia che l'ISPRA scatta con dati e mappe sul dissesto idrogeologico in Italia registra criticità lungo tutto lo stivale. Accendendo i riflettori su frane e alluvioni, il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità e sono ben 1.280.000 le persone che vivono in aree ad alta pericolosità di frana, 6.800.000 in zone a pericolosità media. Un territorio complessivamente fragile, quello italiano. Se il 94,5% dei comuni è a rischio frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera. E dobbiamo fare i conti anche con una crisi climatica che rischia di accelerare certi processi.
0: Perché? Vabbè, da un lato è un po' di sfortuna geografica, no, professore? Dall'altro?
2: Ma certo, è chiaro che c'è una vulnerabilità del territorio, non contano soltanto gli eventi estremi. Dall'altra, però, noi siamo così nel Mediterraneo.
0: Questa immagine oramai è familiare a tutti, sì, gli italiani, certo. Cioè l'immagine dei Niscemi, naturalmente. Anche questa è in parte spiegabile con quello che accade di piogge, no?
2: Sì, diciamo, le frane profonde rispondono in maniera diversa all'evento estremo, le frane superficiali rispondono subito. Qui potrebbe esserci stata una sorta di goccia che ha fatto traboccare il vaso, ecco, qualcosa di questo tipo, però è chiaro che gli eventi estremi stanno aumentando, soprattutto in intensità. E dicevo, perché qui nel Mediterraneo, che io dico siamo in un pungible climatico? Perché siamo presi a pugni una volta da sud, dagli anticicloni africani, oceani che portano caldo, siccità, ma quando questi si ritirano, ecco che arrivano le eruzioni fredde che portano appunto piogge violente, venti forti e così via. In più siamo nel Mediterraneo, che è un mare estremamente caldo, e un mare caldo cosa fa? Evapora, quindi dà molecole di vapore acqueo all'atmosfera, ma queste molecole sono i mattoni su cui si costruiscono le nubi, quindi le nuvole, per cui c'è più materiale per fare le nubi, ma anche quindi per la pioggia. E inoltre dà calore, cioè una forma di energia all'atmosfera, che io dico sempre, l'atmosfera non è come noi che abbiamo il libero arbitrio e facciamo un po' quello che ci pare, l'atmosfera segue le leggi della termodinamica e così facendo non può trattenere molto a lungo questo surplus di energia e lo scarica violentemente sui territori con venti forti, piogge violente e così via.
0: Dicevamo all'inizio, in questo libro il professor Pasini parla della sfida scientifica, della sfida culturale, che significa cambiare proprio il nostro modo quasi filosofica di leggere le cose e i fenomeni, e la sfida comunicativa, perché di bufale, uso questa parola per parlare un po' di tutto, i post-verità, di fake news, ne girano tante. Guardatene un po' qualcuna.
4: Per i negazionisti il clima è sempre cambiato e non ha mai creato problemi. Addirittura il periodo caldo medievale ha reso verde e abitabile la Groenlandia. Ammesso che l'attuale cambiamento del clima sia reale, non ha nulla a che vedere con l'azione dell'uomo. I cambiamenti del clima sono influenzati da fenomeni naturali non controllabili, come l'attività dei vulcani e le radiazioni solari. Per i negazionisti i ghiacci dei poli sono in crescita. L'innalzamento dei mari è una falsa profezia e le foreste tagliate si rigenerano da sole. Il riscaldamento dell'atmosfera in epoca moderna c'è stato, ma è finito. La tesi negazionista più diffusa è che il riscaldamento globale è un'invenzione di scienziati pilotati da chi vuole penalizzare le economie in via di sviluppo e dai paesi che potenziano la produzione per uscire dalla crisi.
0: Ora, professore, questo è anche compito nostro, cioè dar voce a scienziati autorevoli come voi e cercare di debunk, come si dice, di decostruire le bufale, chiamiamole così. Le faccio una domanda ulteriore, però. Negli anni ha visto peggiorare o migliorare l'ambiente informativo sul clima?
2: Ma si è trasformato, nel senso che ovviamente non si può dire più che non ci sia il riscaldamento globale, si dice allora non è stato l'uomo, poi anche questo ormai non lo si può dire più perché ci sono tantissimi modelli che fanno vedere tutti la stessa cosa, si dice allora non siamo più in tempo, insomma, no, perché ci distruggerebbe l'economia fare qualcosa, insomma, quindi c'è una differenza. E poi oggi purtroppo siamo in una galassia mediatica molto complessa, perché i social, il web, queste cose qui portano a una polarizzazione, al fatto che noi viviamo entro delle bolle mediatiche, per cui siamo rinforzati nella nostra stessa opinione. Invece noi dovremmo in qualche modo confrontare la nostra visione del mondo con quello che dice la scienza e vedere se è consona o no con quella. Dovremmo essere, come dire, più umili. E poi ancora la polarizzazione, cioè noi cerchiamo, di solito leggiamo il risultato scientifico con gli occhiali della nostra visione del mondo. Per cui se ci fa comodo lo accettiamo, se non ci fa comodo lo neghiamo, addirittura qualche volta lo manipoliamo, cose terribili.
0: Guardate questo ritaglio di giornale che ci permette di affrontare un altro capitolo. Decreto bollette, l'appello di 150 scienziati ed economisti al governo per il clima. Perché introduciamo, e ora vedremo delle immagini, la questione della sfida politica, perché poi la politica è prendere decisioni, no? Ci sia un ambiente comunicativo e poi dentro al quale la politica agisce. C'è anche lei qui?
2: Sì, sono tra i primi firmatari,
0: ecco,
2: anch'io.
0: Che volete?
2: Ma che vogliamo? Che volete?
0: No, ma non glielo dico.
2: Noi vogliamo che la politica prenda le sue decisioni su un principio di realtà, quindi senza mettere la testa sotto la sabbia o, come dire, manipolare quello che è la realtà dei fatti, insomma. Quindi non vogliamo fare il lavoro dei politici, perché non saremmo in grado. Voglio dire, i politici devono o dovrebbero avere la cultura per gestire la cosa pubblica. Noi abbiamo una cultura di tipo diverso, che però è estremamente importante, perché quando hai a che fare con questi sistemi complessi, a volte hai percezioni sbagliate di quello che può accadere, no? Non riusciamo a vedere le crescite esponenziali. esponenziali, per esempio, come è stato durante il Covid, per esempio. All'inizio, quando tutti vedevano questi piccoli numeri, pensavano che la cosa sarebbe stata tranquillamente gestibile. Solo gli epidemiologi, cioè gli scienziati, hanno detto attenzione, perché se lasciamo le cose andare avanti così, non, la cosa esploderebbe, insomma, no? E allora quella volta tutto sommato si è data retta agli scienziati, ci siamo messi in lockdown e abbiamo evitato i guai peggiori. Beh, col clima è la stessa cosa, nei sistemi complessi.

0: se ci sono delle soglie superate le quali il clima parte per la tangente. Esatto. Infatti noi come comunità scientifica diciamo di rimanere all'interno di soglie di sicurezza.
1: Perché altrimenti le conseguenze, anche se miglioriamo il nostro impatto, la nostra impronta ecologica, ci vorranno magari decenni prima che se ne vedano i risultati.
0: In ogni caso il clima è un'inerzia e bisogna fare le cose subito per vedere i risultati un po' più in là. Però non dobbiamo assolutamente superare queste soglie, perché altrimenti la temperatura parte per la tangente e non la prendiamo più.
1: Poi certo, dipende molto da quali politici prendono le decisioni. Ce n'è uno in particolare che non aiuta tutti questi processi, eccolo.
2: Certe cose brutte accadono, così questa norma estremista è diventata il fondamento legale per l'imbroglio verde, uno dei più grandi imbrogli della storia. Così Donald Trump parla dell'abolizione del cosiddetto accertamento di rischio, una questione apparentemente burocratica ma destinata probabilmente a finire nei libri di storia. Abolendo le conclusioni scientifiche sul rischio per la vita umana posto dai gas serra, che nel 2009 divenne base di tutte le relative leggi federali, il governo non ha più l'obbligo di agire contro il cambiamento climatico né di imporre ai privati di farlo. Per esempio, per l'industria automobilistica scompaiono gli standard anti-inquinamento per le diverse categorie dei veicoli. Già nel 2012 Trump aveva sostenuto che il cambiamento climatico fosse una bufala cinese, insomma un modo per fregare l'economia americana, mentre nel 2025 all'ONU l'aveva definito la peggior truffa subita dal mondo.
1: Questa è una posizione, diciamo, estremistica, definiamola così, però quella contrapposizione fra un'economia che rischia di ingolfarsi se prendiamo dei provvedimenti troppo severi come il Green Deal, a mio avviso non sono troppo severi, ma insomma come il Green Deal, ce l'hanno anche politici o paesi più equilibrati come la Germania, anche l'Italia. Ecco, è un po' difficile il crinale, no?
0: Ma è difficile perché non si fanno bene i conti, secondo me, cioè non si calcolano bene i danni che noi avremo dal cambiamento climatico, e quindi questa transizione è sostanzialmente obbligata se vogliamo evitare questi guai peggiori, insomma. Infatti in questo appello di cui dicevamo prima ci sono non soltanto scienziati del clima ma anche economisti ambientali che fanno esattamente conti di questo tipo, insomma. Cioè in realtà andare verso un'economia verde porta innanzitutto aumento di posti di lavoro, porta un'aria più pulita, porta meno spese per la sanità, porta una serie di cose che alla fine, come dire, portano dei vantaggi, insomma, no? E poi dobbiamo anche vedere quelli che sono, come dire, le buone pratiche attualmente portate avanti da alcune aziende che si sono messe a fare sul serio su questo settore e ne hanno subito anche hanno avuto subito dei vantaggi, insomma.
1: Professore, ci aiuti con due parole, tra poco vedremo nella pratica cosa significa attraverso un servizio, perché Raffaele Manco è andato in un'azienda vinicola in Romagna. Due parole chiave anche nel suo libro: adattamento e mitigazione.
0: Allora, io dico sempre, i fenomeni che vediamo oggi ce li terremo anche per i prossimi decenni, perché il clima ha un'inerzia, come dicevamo prima, dobbiamo agire subito, ma i risultati li vediamo fra qualche decennio. E quindi dobbiamo assolutamente adattarci a questa situazione, ma dobbiamo evitare di arrivare a situazioni molto peggiori dal punto di vista climatico, in cui sarebbe sostanzialmente difficilissimo, se non impossibile, adattarsi. Io faccio soltanto un esempio: i nostri ghiacciai alpini non sono in equilibrio con la temperatura che fa attualmente sulle Alpi. Per essere in equilibrio di ghiaccio ce ne dovrebbe essere meno. Quindi se anche la temperatura rimanesse quella di oggi, da qui a fine secolo, loro perderebbero comunque un 30% di superficie di volume. Ma attenzione, se andassimo al cosiddetto business as usual, cioè allo scenario che noi vediamo tra i peggiori del cambiamento climatico, loro non perderebbero un 30%, ma un 90%. E quindi a questo punto quella non è soltanto ovviamente una perdita estetica, ma anche economica, anche di risorse idriche per la pianura padana, insomma. Quindi dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a queste situazioni, perché non sapremmo come adattarci.
1: Guardate questo esempio di tentativo di adattamento.
3: Nel maggio 2023 c'è stata l'alluvione in Romagna. Questa era una vecchia vigna di Merlot ad Alberello, che purtroppo abbiamo dovuto spiantare di recente, un mese e mezzo, proprio perché a seguito dell'alluvione 23 tutto questo versante qui è tutto franato, che è diventata una zona anche pericolosa, che fortunatamente si è salvata in parte per due

0: motivi. Uno, la presenza di querce che sicuramente hanno tenuto il versante e la riva, e soprattutto questa roccia che si chiama spungone, che è una roccia sedimentaria arenaria calcarea di almeno 3 milioni di anni fa, perché ha sostenuto le rive e ha sostenuto i vigneti. Noi siamo a Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena, in Emilia Romagna. L'azienda Giovanna Madonia, fondata da mia madre Giovanna nel 91-92, produciamo soprattutto sangiovese e albana, vitigno autoctono della zona. Questa era un'esposizione che un tempo era eccellente, una sud-ovest, c'era il sole praticamente sempre, il sangiovese maturava bene. Adesso invece è troppo questo calore. Un tempo iniziavamo a raccogliere quando era fine settembre. Noi adesso negli ultimi anni iniziamo a raccogliere il sangiovese metà agosto anche. Abbiamo questo sistema di allevamento quasi tutto ad alberello. È un sistema tradizionale, antico, l'alberello rimane molto basso al terreno, minore l'impatto della siccità, calore, preferiamo evitare lavorazioni troppo profonde proprio per non andare a decomporre la struttura del suolo, manteniamo appunto inerbito il più possibile, facilita anche l'ossigenazione del suolo in questo senso, quindi anche se dovesse appunto piovere molto il terreno diventa più capace di assorbire e gestire le acque. Insomma, tutti gli anni è anche un esperimento anche per noi. Immaginarci anche solo fra 15 e 20 anni è molto difficile. Io cerco di rimanere positiva, ne abbiamo superate tante, quindi spero di continuare in quella linea.
1: Ha una sua esemplarità questa storia, no?
2: Sì, assolutamente sì, cioè bisogna adattarsi al cambiamento climatico anche in agricoltura, perché l'agricoltura ovviamente è uno degli impatti maggiori.
1: Vendemmia in agosto.
2: Lo so, infatti, ma anche c'è il rischio che lì devi andare in altura, ma a un certo punto le colline finiscono, insomma, no? Voglio dire, anche qui eravamo in Emilia Romagna, ma anche in Piemonte hanno gli stessi problemi, insomma, quindi sono cose molto delicate.
1: Alice.
3: Allora, io vi porto nel sito di Art Tribune per raccontarvi che in questi giorni è stata dedicata una piccola mostra al grande pioniere dell'ambientalismo italiano, che è Fulco Pratesi. A un anno dalla sua morte è stata inaugurata questa mostra che si chiama L'arte della natura, dipinti e taccuini di Fulco Pratesi, all'interno della biblioteca della Camera dei Deputati. Ed è un racconto attraverso il disegno e l'acquarello, perché ricordiamo che Pratesi è stato sì un grande ambientalista, giornalista, però è stato anche un architetto, quindi quella mano pazzesca che vediamo in questi disegni. Ecco, guardiamone alcuni. Questo è un disegno del settembre del 1990 ed è raffigurato il cervo sardo, ripreso in questo taccuino, da cui nasceva poi la campagna dedicata alla protezione del cervo sardo sul monte Arcosu. Andiamo avanti con qualche disegno. Per esempio, qui c'è la caccia del falco pescatore del 1970. Guardiamo la bellezza di questi disegni. E infine volevo mostrarvi anche questo piccolo disegno che cerco di ingrandire. È un diario, perché sono taccuini e diari che uniscono acquarelli ma anche a scritte, e questo era il 1 gennaio del 1989, è raffigurato il paesaggio della laguna di Orbetello. Guardiamo, io ingrandisco questo 1989 fatto con la canna, il fenicottero, il bombo e la coccinella, quindi la ricchezza di quest'uomo che osservava, perché una sua frase era: la conoscenza nasce sul campo. E quindi proprio osservando la natura da vicino si poteva...
1: Ha ragione. Sì. Professore, lei è un climatologo del CNR, sì, ed è in contatto, immagino, con colleghi di tutto il mondo.
2: Certo.
1: E ci sono delle aree geografiche, dei paesi, delle tradizioni che sono più sensibili, diciamo, ai dati che lei ha elencato e quindi all'azione rispetto al cambiamento climatico? La domanda in realtà riguarda la Cina, perché la Cina mi sembra essersi sensibilizzata molto.
2: La Cina sta facendo molto, obiettivamente. Insomma, è vero che hanno ancora uno zoccolo duro di centrali a carbone che loro tengono come combustibili di transizione, come noi teniamo il gas, insomma, no? Però si sono buttati a capofitto sulle rinnovabili. Lei pensi che nell'ultimo anno è triplicata la potenza mondiale dell'eolico offshore, ma perché è tutta cinese, insomma. Quindi hanno capito che effettivamente, anche approfittando del fatto che dall'altra parte dell'oceano c'è qualcuno che sta remando

0: Do contro, insomma, hanno capito che quello è effettivamente il futuro. E poi io ero lì durante le Olimpiadi e mi sono reso conto sui giornali che c'erano sempre articoli ambientali. Ho chiesto ai miei colleghi, ma come mai? Qui c'è la censura. E mi dice sì, perché i capi del governo hanno capito che così non si poteva andare avanti. A Pechino si moriva di inquinamento, adesso il traffico è quasi tutto elettrico.
1: Senta, professore, ci sono tradizioni scientifiche tra i suoi colleghi, diciamo, più attente a queste o no?
0: Ma ovviamente sì, gli Stati Uniti per noi è stato sempre un faro. Adesso questi poveri colleghi probabilmente migreranno in Europa.
1: Perché poi perché... come scienziati, diciamo, siete tutti d'accordo.
0: Ma sì, ma è ovvio, cioè c'è tutta una comunità che lavora e dove il dibattito si fa sulle riviste scientifiche, non nei talk show, insomma. Mentre queste persone che negano, fra virgolette, vorrebbero avere la pari dignità e andare nei talk show a chiacchierare alla pari con qualcuno che invece è un professionista. No, queste cose si fanno sulle riviste scientifiche.
1: È una frase sempre un po' atroce, la scienza non è democratica, c'è poco da fare. No, perché ci sono i competenti e i meno, magari nel campo o nella politica di cui ci occupiamo noi, è un po' diverso. Ora, vorremmo, per chiudere con un sorriso, farvi vedere un vecchio sketch degli anni 70, perché poi in questo libro scoprirete anche come negli anni 70 cambia anche il modo in cui la scienza studia il clima, ovviamente tutto evolve, ma lì c'è stato davvero un crocevia, certo. Un passaggio molto significativo, perché è davvero molto carino.
2: Ah, era lei, Che delusione. Credevo fosse una cincialegra.
3: Scusi, io non volevo...
2: No, scusi lei. Vedi, io sono un professore di scienze naturali, un ornitologo, sì. Sto compiendo uno studio sulla progressiva scomparsa di molte specie di uccelli per colpa dell'inquinamento atmosferico.
3: Perché secondo lei l'inquinamento...
2: Cosa?
3: No, dicevo, secondo lei l'inquinamento...
2: Ma che cosa?!
3: Dicevo...
2: Cosa diceva, lei?
3: Niente.
2: Ma scusi, lei ancora ha dei dubbi? Lei è uno di quelli che si illudono ancora?
3: No, io chiedevo... Sì.
2: Ma cosa? Ma noi stiamo andando incontro verso la distruzione completa di noi stessi. E siamo noi che ci distruggiamo. Ha capito? Siamo noi che ci distruggiamo. Pensi soltanto agli scarichi degli automobili. Lei ha l'automobile?
3: Sì.
2: Dopo mi dà un passaggio,
1: Ora, professore, ci stiamo per salutare, però fa impressione che negli anni 70 si discutesse già.
0: Sì. Diciamo che lo scienziato dell'epoca si poneva non proprio nella maniera giusta nei confronti del suo interlocutore. Però
1: Giovanni Agus, molto, molto aggressiva, mettiamola così. Professore, grazie. Abbiamo discusso con Antonello Pasini della sfida climatica, dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento, pubblicato dalle edizioni Codice. Professore, a presto.
4: Grazie.
1: Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
1: E con quante storie, alla prossima.
5: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
6: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie.
7: Lui è sparito.
8: E lei dove va, di bello?
5: Vado dove mi lascerà lei.
9: Signore, posso aiutarlo?
5: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
9: E lei cosa fa nella vita?
5: Suono la tromba.
10: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
11: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moment. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì 28 agosto alle 21:15. Rai 3.
12: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici, dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema, dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili, che non dimenticherai facilmente.
13: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
14: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
15: A 10 anni dal sisma sono tornato ad Amatrice e a Norcia con gli stessi perché. Quando si parla dei terremoti non è questione di se, ma di quando.
16: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente, venerdì alle 21:20, Rai 3.
17: Per mia figlia, quando era piccola mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. per mio nipote.

0: Pote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo e per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
1: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.

0: le dive del dopoguerra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale esplode il fenomeno delle dive. Ne parliamo oggi a passato e presente, ma prima di parlarne vediamo i momenti particolari di questa storia.
1: 14 settembre 1946. Dopo il concorso prebellico 5.000 lire per un sorriso, a Stresa si svolge la prima edizione di Miss Italia. 5 febbraio 1960. Al Cinema Fiamma di Roma, il pubblico assiste alla prima proiezione di La dolce vita di Federico Fellini. 17 maggio 1977. Al Festival del Cinema di Cannes viene presentato il film di Ettore Scola, Una giornata particolare. Vince la Palma d'Oro e segna il passaggio ad una nuova idea di diva.
0: Delle dive del secondo dopoguerra parliamo col professore Ermanno Taviani, con Charlotte Marincola e Alberto Rizzelli. Professore, la prima diva che mi viene in mente è una diva che scavalla dall'età fascista, dagli anni 30 agli anni 40, la seconda metà degli anni 40, ed è Alida Valli, forse la diva più famosa di quegli anni. Ce ne furono altre che riuscirono a scavallare la guerra?
2: Beh, alcune attrici degli anni 30 e degli anni 40 poi continuarono a lavorare, anche perché poi il cinema italiano si mette a produrre.
0: Ma furono dive?
2: Non come quelle di cui parleremo.
0: Credo che Anna Magnani già lavorasse alla fine degli anni 30, no?
2: Sì.
0: Credo che avesse nel varietà, e quindi possiamo considerare anche lei. Alida Valli era una famosissima prima e famosissima dopo.
2: Poi Alida Valli riesce a essere sia diva internazionale, lavora con Hitchcock.
0: E perché, che cosa ha di particolare?
2: Beh, questa bellezza così algida, questa... poi fa anche Senso di Visconti, che è un film che fa da spartiacque,
0: cioè, che resterà nella storia del cinema. Però le vere dive di cui andiamo a parlare, e per motivi che riguardano la storia d'Italia, in qualche modo anche la politica, sono altre. Vediamola questa nuova bellezza, guidati da Maria Sole Sanasi.
3: Lo scenario italiano del secondo dopoguerra è quello di un paese ferito ancora agricolo, che cerca tra le macerie del territorio e dello spirito le energie per risollevarsi. Il bisogno degli italiani si nutre di speranza, essenziale per ricostruire il futuro. Prima ancora di saziare le bocche e rimettere in moto le fabbriche, c'è bisogno di qualcosa che riaccenda lo sguardo, la bellezza. Non un'estetica frivola o evanescente, ma concreta, carnale e rassicurante. Se il cinema dei telefoni bianchi aveva offerto un sogno scintillante, perfetto ma distante, il neorealismo porta sullo schermo corpi veri, volti comuni, affermandosi a tutti gli effetti come cinema della vicinanza. In questo spazio si affacciano ragazze giovanissime che sognano di diventare stelle del grande schermo. Anche loro, come l'Italia, vogliono emergere e conquistare un posto nel mondo. Provocanti ma tradizionali, le belle italiane scardinano lo stereotipo della bellezza perfetta. A tre bellissime è riservato un immenso successo. Gina Lollobrigida, Sofia Loren,

0: e Silvana Mangano. La svolta comune è nella partecipazione ai concorsi di bellezza. Nel settembre 1946, pochi mesi dopo il referendum che proclama la Repubblica, nasce ufficialmente Miss Italia. Mentre il paese cambia forma istituzionale, cambia anche il suo ideale di bellezza.
1: Il 2 giugno 1946 gli italiani scelgono la Repubblica, decretando la fine della monarchia sabauda. Il 18 giugno la Corte di Cassazione ne proclama ufficialmente la nascita. Per la prima volta votano anche le donne, oltre 12 milioni. È un passaggio epocale. L'emancipazione sociale, guadagnata passo dopo passo, affianca al ruolo di madre e angelo del focolare quello della lavoratrice e favorisce una sempre maggiore partecipazione alla vita pubblica. Le italiane partecipano attivamente alla rinascita democratica e conquistano il diritto di scegliere non solo politicamente, ma anche del loro stesso destino. Le ragazze, con i loro sorrisi ed i loro abiti alla moda, conquistano i rotocalchi e i fotoromanzi, attratte dal cinema e dallo star system hollywoodiano. In questo clima di trasformazione, i concorsi di bellezza diventano il simbolo di un paese che vuole cambiare volto e mostrarsi nuovo. Nel 1947, la ventenne Gina Lollobrigida, che 3 anni prima da Subiaco si era trasferita a Roma con la famiglia, arriva seconda al concorso di Miss Roma, vinto da Silvana Mangano. La 16enne romana, indossatrice dell'atelier delle sorelle Mascetti, sceglierà poi di non partecipare alla serata di Stresa per le finali di Miss Italia, dove invece Gina conquista il terzo posto dopo Lucia Bosè e Gianna Maria Canale. Nel 1950 la giovane Sofia Scicolone, che da Pozzuoli si era trasferita a Roma con la madre in cerca di fortuna, ottiene la fascia di Miss Eleganza e solo qualche anno più tardi sceglierà il nome di Sofia Loren. Ad accomunare le 3 giovani aspiranti attrici è una fisicità prorompente, mediterranea, sensuale, esplicita, non artificiale. Non più volti alteri ed esili corpi, ma fianchi larghi e seni floridi, specchio della ritrovata voglia di vivere. È la stagione della maggiorata, termine coniato con ironia da Vittorio De Sica e riferito alla giovane Gina Lollobrigida.
2: Maggiorata fisica.
3: Bravo! Un bel titolo mi avete appiccicato sul biglietto da visita, fra te e Blasetti.
1: La nuova diva ha cambiato canoni estetici e dopo gli anni della fame e della guerra, la bellezza diventa promessa di abbondanza, di vitalità e di futuro.
4: La cosa che più mi colpisce è che le dive più famose che resteranno per tutto il dopoguerra vengono fuori subito, già allora, alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, Gina Lollobrigida, che pur arrivando sempre secondo o terzo ai concorsi di bellezza diventa la diva più importante di quegli anni, è quella che fa una carriera più rapida, Sofia Loren e Silvana Mangano. Sono 3 nomi destinati a restare nella storia del cinema. Che particolarità hanno? Perché loro restano e altri cadono?
5: Beh, perché loro incarnano perfettamente quella bellezza italiana che diventa, come dire, un progetto politico-culturale di riscatto del paese. E questa bellezza, questo erotismo anche molto forte, però alla fine rassicurante, questa idea della ragazza della porta accanto, serviva un mito unificante per riscattare l'Italia del fascismo, della guerra, l'Italia distrutta, e quindi loro, come tante
4: altre attrici...
5: Ha ragione,
4: non è tanto l'erotismo, è il riscatto dalla guerra, perché se noi vediamo i film francesi, inglesi, americani dello stesso periodo, ci sono dive ben più erotiche di loro. E poi c'è il divismo. Charlotte Marincola, se uno prende le riviste dell'epoca, è clamorosa lì l'esplosione del divismo.
6: Sì, sì, il divismo, non passa solamente dal cinema, ma da tutto il sistema anche dei media popolari. Quindi i rotocalchi dell'epoca, oggi, tempo, epoca, avevano una tiratura altissima, erano diffusissimi, ma anche contribuiscono anche la radio, i cinegiornali, la pubblicità. Con questa incredibile esposizione mediatica, le dive diventano delle figure familiari.

0: familiari di fatto nella vita quotidiana delle persone, in un certo senso, servizi fotografici, interviste, fidanzamenti, i lettori sanno tutto di loro, cosa, dove, chi frequentano, dove abitano, come si vestono, tanto che si racconta che quando uscivano questi servizi su Gina Lollobrigida o su Sofia Loren, poi le redazioni dei giornali fossero investite dalle lettere di queste lettrici che chiedevano dove ritrovare quegli abiti che indossavano, come riprodurre quello stile di trucco, parrucco, eccetera, eccetera. Dobbiamo considerare poi che nel secondo, diciamo nell'immediato dopoguerra, le donne diventano un pubblico privilegiato in un certo senso della stampa popolare dell'industria culturale, non solamente in quanto lettrici, ma anche in quanto destinatarie, se vogliamo, di un modello anche di comportamento e di consumo. Quindi le dive in questo senso diventano anche dei modelli di consumo da imitare.
1: Lì nasce il boom. Alberto Rizzelli, i concorsi di bellezza partecipano a questo gioco di cui parlavamo prima con Marincola?
2: Certamente, i concorsi di bellezza senz'altro no, contribuiscono no, all'ascesa sociale nel mondo dello spettacolo di donne anche di estrazione umile o comunque dopo gli anni travagliati della guerra. Ma una cosa interessante a mio avviso è che sono due i modelli no, che le cosiddette Olimpiadi della bellezza promuovono no, all'interno dei loro concorsi, cioè da un lato la pin-up, la maggiorata dalla forte carica erotica, il sex symbol, dall'altro invece quella che è stata chiamata no, la fidanzata del proprio figlio, cioè la brava moglie e la brava madre. E quello che la ricerca storica ha messo in luce è che in realtà alla fine nelle edizioni nazionali il primo posto alla fine bene o male veniva dato sempre al secondo modello, cioè a questa figura di donna più tradizionale, più morigerata. Non a caso nessuna delle nostre tre dive, Lollobrigida, Loren e Mangano, arrivano prime nel concorso, ma sarà lì poi che interverrà il cinema, le coopterà consacrandole alla fama mondiale.
1: Professore, abbiamo visto un duetto fatto apposta fra Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida, in cui lei gli rimprovera, ma è appiccicato questa cosa della maggiorata, tu e Blasetti. Ma perché, come nasce questa storia della maggiorata?
3: Nasce appunto in un film in cui c'è un processo in cui De Sica fa l'avvocato e dice sì, che bisogna far se si fanno assolvere i minorati mentali, perché non bisogna assolvere una maggiorata fisica? Quella era la battuta, però questo diciamo segnala come queste dive emergano come dei corpi, come appunto delle immagini di bellezza, ma poi, come dire, mostrano lungo il loro cammino nel cinema e, come dire, accompagnano l'Italia sia della ricostruzione sia del miracolo e si affermino come delle attrici invece di valore, di spessore, e quindi poi assurgano un divismo che non è solo italiano ma anche internazionale.
1: E guadagnano un sacco di soldi le dive, cioè diventano immediatamente ricchissime.
3: Beh, quando diventano delle dive importanti guadagnano bene sicuramente.
1: Da che momento nella storia d'Italia?
3: Ma secondo me già dalla metà degli anni 50, quando il cinema italiano diventa produttivamente sempre più importante. I loro film incassano anche all'estero.
1: Sì,
3: perché...
1: sì, certo, ma no, vengono richieste all'estero, poi... Gina Lollobrigida all'inizio, anche la Mangano fa una cosa, anche Virna Lisi, alcune, però l'unica che rimane una diva mondiale è Sofia Loren, d'accordo, no? Più o meno. E poi tutto questo insieme, sì?
3: Dica. Sofia Loren, così come Anna Magnani, vince anche l'Oscar. Beh, certo. Per la migliore interpretazione, quindi diciamo... No.
1: È vero, diciamo, tutto questo mondo viene mostrato all'estero dalla Dolce Vita, cioè nel 60 questo film fa conoscere tutto questo fenomeno, lo vediamo guidati da Maria Sole Sanasi.
4: La bellezza italiana, attraverso le sue muse, accompagna la rinascita nazionale. Non sono icone irraggiungibili, ma ragazze semplici, verso le quali si avverte un'impressione di familiarità. L'immagine divistica diventa quasi il riflesso delle biografie delle attrici stesse. Gina Lollobrigida dirà: «Non avevo la passione per il cinema, l'ho fatto per aiutare la mia famiglia. Eravamo sfollati a Roma e bisognava mangiare. Erano gli anni in cui si prendevano gli attori dalla strada. Mi hanno fermata all'uscita della scuola chiedendomi se volevo fare del cinema e io ho risposto che non mi interessava. Poi mi hanno offerto 1000 lire al giorno e quello mi ha convinto a fare l'attrice». Tra la fine degli anni 50

50 e i primi anni 60 si afferma la rinascita culturale, sociale ed economica del paese, che passerà alla storia come il miracolo italiano. Le dive nella società dei consumi diventano simboli del benessere conquistato e assolute leader in grado di

0: Paese agricolo a potenza industriale, registra un aumento del PIL del 6,3% annuo, sostenuto dai bassi costi della manodopera, dai soccorsi del piano Marshall e da una massiccia produzione industriale e di esportazioni. L'industria traina lo sviluppo. Milioni di italiani si spostano dal sud al nord e dalle campagne alle città. La vita degli italiani è cambiata. I salari sono aumentati. La Vespa, la Lambretta e la Fiat 500, icone della nuova mobilità e libertà, hanno motorizzato gli italiani. Nelle case sono entrati gli elettrodomestici, primo tra tutti la televisione. Cambia la quotidianità, il tempo libero. Cambiano i sogni, soprattutto quelli delle donne, che emancipate dal ruolo di casalinghe possono dare spazio alle loro passioni. Il cinema intercetta e amplifica questo mutamento. Il divismo spicca attraverso il glamour delle foto che riempiono le riviste e vengono scattate dalla neonata categoria dei paparazzi. I fotografi d'assalto alla ricerca dello scatto capace di suscitare scandalo. Il fulcro di questa esistenza patinata è Roma e il suo tappeto rosso via Veneto, consacrata dal film di Federico Fellini, La dolce vita. Via Veneto è il centro della mondanità internazionale, frequentata da attori di Hollywood, celebrità, aristocratici e personalità di spicco. È un luogo fisico e allo stesso tempo lo specchio del nuovo spirito italiano. Intanto Hollywood guarda a Roma e Cinecittà, diventata la Hollywood sul Tevere, simbolo di un'Italia che non imita più soltanto, ma esporta stile. A Cinecittà si girano i colossal americani e le nostre dive sbarcano oltreoceano. Assieme a Gina Lollobrigida, Sofia Loren e Silvana Mangano, attrici come Lucia Bosè, Silvana Pampanini, Silvia Coscina, Claudia Cardinale, Virna Lisi, si affermano oltre i confine e raggiungono la fama mondiale. Gina Lollobrigida gira Trapezio accanto a Tony Curtis. Sofia divide il set con le più grandi star hollywoodiane dell'epoca, tra cui Cary Grant, Frank Sinatra, John Wayne, Charlton Heston, Gregory Peck e Anthony Quinn. E nel 1967 sarà la protagonista insieme con Marlon Brando dell'ultimo film scritto e diretto da Charlie Chaplin, La Contessa di Hong Kong. La Rita Hayworth italiana, Silvana Mangano, che aveva raggiunto il successo mondiale imponendosi come sex symbol tramite l'immagine indolente e fiera della mondina di riso amaro, si trasferirà poi negli Stati Uniti seguendo il marito Dino De Laurentiis. Il divismo ora è consumo, moda, desiderio, rappresentazione di un paese che ha imparato a piacersi.
1: Qual è il momento? Dopo la metà degli anni 50, lei dice, il fenomeno si sviluppa, ma qual è il momento in cui nasce la dolce vita?
2: Beh, diciamo che a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 le dive esprimono un'Italia che è cambiata e che sta cambiando e che conosce la più grande trasformazione della sua storia, come quella che c'è in quegli anni. E quindi, però c'è anche un passaggio nel divismo.
1: E qual è?
2: Cioè, come dire, negli anni 60 si afferma una figura di donna e di diva un po' diversa, ecco. Pensiamo a Monica Vitti dei film, certo, di Antonioni o altre figure che in un qualche modo, come dire, è la femminilità stessa, il femminismo, la donna nuova che produce anche un divismo
1: diverso.
2: Questo
1: nasce prima del femminismo. In realtà Monica Vitti dei film di Antonioni, comunque li si giudichi, è una protagonista, ma anche Jean Moreau, che viene in Italia per fare gli stessi film, sono protagoniste dei film. Tutto l'universo maschile gira intorno, mentre non si può dire la stessa cosa delle dive di cui abbiamo parlato finora. Era il gioco di seduzione, c'era un uomo e una donna, un po' un'eredità del varietà.
2: Però appunto Silvana Mangano e Sofia Loren, diciamo, sono molto intelligenti e riescono a proporsi ed essere importanti anche nel cinema degli anni 60,
1: sì,
2: che
1: vero,
2: pure sta cambiando.
1: Vero, vero. Perché Fellini sceglie la Ekberg per fare la donna simbolo di quella stagione?
2: Beh, perché era, anche se non era proprio una diva, era già un'attrice affermata anche a Hollywood ed era come dire, il simbolo di una femminilità prorompente.

0: Del resto le nostre dive si confrontavano con una concorrenza americana, sono gli anni di Marilyn Monroe, sono gli anni di
1: Mae West,
0: Jane Russell, vuol dire...
1: Certo. Alberto Rizzelli, a un certo punto la General Lollobrigida subisce un processo per oscenità. Che processo è?
2: Siamo nel 1966 e nelle sale è appena uscito Le Bambole, dove c'è un episodio, Monsignor Cupido, in cui una scena di nudo durante un finto adulterio provoca le ire del Vaticano, che in quegli anni è impegnato in una dura battaglia contro i contenuti sessuali crescenti all'interno della produzione cinematografica. Poi ricordiamoci che nel 65, no, quando il film esce, l'adulterio ancora reato in Italia, verrà abolito poi nel 68, e una donna che commetteva adulterio rischiava fino a 2 anni di carcere. In ogni caso, quello che succede è che l'anno successivo Gina Lollobrigida, assieme al regista, al produttore, al coprotagonista Jean Sorel, fanno ricorso con successo contro appunto il reato di oscenità di cui erano stati condannati, e quello che succede è che vincono appunto questo ricorso, no? Suscitando tutto un dibattito molto importante, perché il processo ha un'eco mediatica davvero forte, travalica i confini nazionali, ed è un momento importante anche di discussione pubblica sui temi, no? Quali la sessualità femminile, la moralità dei costumi, ma anche l'influenza che il cinema poteva avere sugli spettatori e in definitiva la censura.
1: Il Vaticano... secondo me dopo la Dolce Vita, già prima vigila, ma dopo la Dolce Vita comincia a essere preoccupato di questo fenomeno, di questo particolare fenomeno del divismo, primo perché vede come si sviluppa anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, e poi perché è un potente veicolo dell'emancipazione e della liberazione sessuale negli anni 60. Ha successo questo freno?
0: No, non è sicuramente la pressione vaticana, diciamo, o quella della censura democristiana a fermare, a frenare il divismo. Anzi, come dire, gli argini tendono a rompersi e la soglia di quello che si poteva far vedere al cinema si alza progressivamente. Poi è col 68-69 che gli argini si rompono del tutto e il nudo e anche molta più violenza irrompono anche nel cinema italiano.
1: Però... dopo un fenomeno come quello che abbiamo esaminato fin qui, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Virna Lisi, la Pampanini, e fino a Monica Vitti, Claudia Cardinale, un tale universo di dive non si avrà mai più così. Ci saranno delle singole attrici molto brave, molto apprezzate, ma non questo volume che finisce...
0: Beh, cambia, anche ad Hollywood finisce quel modello produttivo,
1: certo,
0: e finisce quel divismo, quindi in tutto il cinema mondiale. Diciamo.
1: Lo esaminiamo nel terzo capitolo, dove vedremo il declino del divismo, e cercheremo di farci spiegare dal professor Taviani perché questo fenomeno finisce. Ma il terzo capitolo vediamolo sotto la guida di Maria Sole Sanasi.
3: Tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 qualcosa cambia. I movimenti giovanili, le tensioni politiche mettono in discussione l'industria dello spettacolo, il culto dell'immagine tipico dei decenni precedenti. I film e i ruoli stanno cambiando. I personaggi sono raccontati nella loro complessità di esseri umani, attraverso la chiave dell'introspezione e l'indagine della realtà esteriore. Il cinema è attraversato da una profonda svolta autoriale e di genere, in Europa come negli Stati Uniti, con registi indipendenti che superano lo studio system e da sceneggiature dal forte stampo etico-civile. Sofia Loren riesce a reinventarsi, spogliandosi della sua veste glamour in Una giornata particolare di Ettore Scola. Silvana Mangano attraversa il cinema d'autore con Luchino Visconti e Pierpaolo Pasolini. Gina Lollobrigida si allontana progressivamente dal set. Il divismo ha ceduto il passo ad un nuovo sguardo.
4: Negli anni 70 il cinema cambia linguaggio e da strumento di analisi sociale diventa specchio delle crisi contemporanee. In Italia si afferma il cinema impegnato, inteso in quanto opera civile, politica e di denuncia sociale. Lo sguardo dei registi cambia radicalmente. La regia

0: comincia a declinarsi anche al femminile con figure come Lina Wertmüller e Liliana Cavani, che introducono uno sguardo diverso sul corpo e sull'identità femminile. Ora la diva non è più icona da contemplare, ma persona da indagare. La macchina da presa smette di esaltare il corpo e comincia a cercare crepe e zone d'ombra. I personaggi diventano fragili, svelano le loro contraddizioni, la loro imperfezione. Si impongono bellezze differenti dal profilo più intellettuale, come Monica Vitti e Lea Massari. Le attrici sono chiamate ad una prova difficile e non tutte tra le grandi dive riescono a conformarsi al nuovo cinema. Sophia Loren attraversa il cinema d'impegno accettando ruoli che la allontanano dall'immagine seduttiva degli esordi. Così, in una Giornata particolare di Ettore Scola, accanto a Marcello Mastroianni, è una madre di 6 figli durante il regime. Un dramma non gridato, come era stato per La ciociara di De Sica, che le era valso l'Oscar nel 1962, ma che si esplicita nel rapporto di reciproca comprensione tra i due protagonisti. Silvana Mangano è diretta da Pierpaolo Pasolini e Luchino Visconti. Gina Lollobrigida difende invece l'idea classica di diva quando dichiara: nel cinema dei giorni nostri c'è meno sentimento. Ci sono storie che vanno avanti in un insieme di futurismo assoluto e io quando le vedo cambio canale. Nel cinema italiano, quando era il numero uno nel mondo, il cinema che fortunatamente ho fatto io, c'era più sentimento. La gente si vedeva un film e si immedesimava, piangeva e si emozionava. Il mito non scompare, ma si trasforma. E con esso cambia ancora una volta l'Italia, alle porte di una stagione più complessa e meno luminosa.
1: Allora, sembra un paradosso, professor Taviani, ma la modernità, l'arrivo di grandi registe come la Cavani o come la Wertmüller, insomma il 68, il femminismo, tutto, e le dive spariscono. Come mai?
2: Ma in realtà non spariscono. La Mangano e Sophia Loren restano
1: alcune dive che c'erano già. Si adattano, altre, ma non si creano più dive.
2: Beh, è un cinema diverso.
1: È vero.
2: Sia sul versante dei generi, sia sul versante, diciamo, più del cinema impegnato intellettuale.
1: Questo sia, professore, sul versante Charlotte Marico, sul versante del pubblico, cambia il pubblico. Insomma, ce lo dica lei.
3: Sì, diciamo, un elemento decisivo per capire la crisi del divismo forse anche il ruolo del pubblico del cinema, no? Cambiano i modelli di fruizione, la televisione entra stabilmente nelle case degli italiani, si registrano molti meno ingressi al cinema e va in crisi anche il modello di cinema come rito familiare di massa, nel senso che cresce, diciamo, aumenta una visione più, una fruizione più colta, più selettiva, in un certo senso legata anche allo sviluppo del cinema de sé, del dibattito critico, dei cineforum, per cui il cinema non è più solamente, diciamo, fucina di modelli da imitare oppure intrattenimento, ma è anche luogo di analisi interpretativa, sociale e critica. E poi con le trasformazioni degli anni 60 e degli anni 70 ovviamente cambia anche molto lo sguardo del pubblico femminile, che non cerca più dei modelli ideali ma delle storie di conflitti reali in un certo senso, e in particolar modo il cinema d'autore si coglie questa svolta, si inserisce in questa svolta quindi creando, se vogliamo, dando luogo a personaggi femminili come per esempio citavamo prima le donne dei film di Antonioni, la protagonista Adriana, io la conoscevo bene, la protagonista di mi viene in mente Fiore in Mimì Metallurgico, donne che in un certo senso, donne inquiete, che in conflitto con il loro ruolo sociale, attraverso cui il cinema interroga una realtà sociale sempre più in movimento in un certo senso.
1: È vero. Mentre ne parlavamo, che forse una grande che è sopravvissuta, che è uscita proprio e Stefania Sandrelli, perché l'ha citata adesso Marincola, io la conoscevo bene, era Stefania Sandrelli, no? E forse sì, questo cambiamento del pubblico che punisce le grandi dive, perché le grandi dive

0: sono dive popolari, insomma, non da pubblico sofisticato.
1: No, il pubblico chiaramente si differenzia, anche perché poi il cinema italiano perde pubblico dal 1946 in poi, ininterrottamente, diciamo. Infatti, in tutti i film, anche quando noi vediamo i momenti più felici, si parla di crisi del cinema già all'inizio degli anni 60. In realtà, però, c'è un pubblico dei film o degli sceneggiati, come si diceva appunto, che erano quelli della televisione, che produce un nuovo divismo che coincide solo in parte con quello del cinema. Però non c'è dubbio che negli anni

0: come sono state quelle dive nella seconda metà degli anni 40 o come lo erano nei paesi anglosassoni già negli anni 30 e poi negli anni 50, sì, è vero, ci stanno dei cantanti che guadagnano miliardi, delle cantanti o dei personaggi donna nella televisione che guadagnano miliardi, ma non è un divismo, come dire, che dura per sempre, come quello di Sofia Loren, capito? Ogni stagione c'è il suo.
1: No, sì, sono d'accordo, nel senso che finisce quello star system all'italiana,
0: esatto,
1: che si era incrociato con uno star system vero e proprio, diciamo, e costruito e su un mercato mondiale sempre, come era stato
0: e
1: quello
0: americano. E perché noi riuscimmo più di altri paesi a intercettare lo star system mondiale? Che cosa avevamo in più nel cinema italiano?
1: Perché è stato un grande cinema, e un grande cinema da tutti i punti di vista, sia nei film, come dire, per il pubblico, sì, sia nel film invece corto.
0: Cioè sia nelle commedie che nel cinema.
1: Pensiamo che De Sica e Fellini hanno vinto 8-9 Oscar in due per il miglior film straniero. Questo già ci dice, come dire, di un successo e di un riconoscimento che andava a tutto il nostro cinema.
0: E le donne, forse il cinema è stato il settore in cui ne hanno beneficiato prima, sono diventate, si ricorda pure Roberto Sordi, Marcello Mastroianni, però come le donne di cui abbiamo parlato oggi non c'è nessuna. Professore, ci deve dare, è stato bravissimo, ma ci deve dare lo stesso tre libri.
1: I tre libri che consiglio su questo argomento sono quello di Stephen Gandol, Figure del desiderio, storia della bellezza femminile italiana, e quello Donne e cinema, curato da Maria Casalini, e Maggiorate, divismo e celebrità nella nuova Italia, di Federico Vitella.
0: Ringrazio davvero moltissimo il professor Ermanno Taviani e Maria Sole Sanasi, ringrazio altresì Charlotte Marincola e Alberto Rizzelli. Prendete nota di questi libri, perché sono tre libri preziosi, e mentre voi li scrivete io mi preparo per le conclusioni.
2: Figure del desiderio, storia della bellezza femminile italiana. Stephen Gandol, La Terza, 2009. Donne e cinema, immagini del femminile dal fascismo agli anni 70. A cura di Maria Casalini, Biella, 2016. Maggiorate, divismo e celebrità nella nuova Italia. Federico Vitella, Marsilio, 2024.
0: La capostipite delle Maggiorate, di cui ci ha parlato Ermanno Taviani, è senza dubbio già dagli anni 30 un'attrice americana, Mae West. I suoi film, Non sono un angelo, Una bella pollastrella, i titoli ci dicono che sono film semplici, ne fecero una diva straordinaria, aveva delle forme prorompenti, ma quale fu il suo tratto? Che andando all'incirca verso i 40 anni aggiunse alle forme una dote potentissima di autoironia, di capacità di ironizzare su se stessa e di partecipare al discorso pubblico sempre in modo super ironico. E questa la fece diventare un'icona, un'icona al punto che Salvador Dalì le dedicò un ritratto dove le sue labbra erano la casa di tutta una famiglia o di chiunque ci volesse abitare, e finì addirittura fra i personaggi del secolo sulla copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la famosissima canzone dei Beatles.

0: musica, danza e tradizione. Maestro concertatore Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Sabato 21 e 20, Rai 3 e Rai Radio 2.
1: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: La testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
4: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto, retta da 1550 euro.
5: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con O, l'eccellenza italiana è circolare.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
10: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Prosecco Valdobbiadene a 3,99€, filetto di salmone a 7,49€, bresaola della Valtellina IGP a 2,79€ e taglierami ricaricabile a 49€. Lidl, vale davvero!

0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica.

Temporali e raffiche di vento, il maltempo è arrivato in Campania, problemi alla navigazione, alberi caduti, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Costruivano un resort di lusso nascosto tra gli scogli in un'area a rischio frana a Barano d'Ischia, la scoperta dei carabinieri, 4 le denunce. La truffa della finta rapina a una donna anziana di Procida, ma il protagonista questa volta ha solo 13 anni, trovati nel suo zaino gioielli e contanti. Addio a Bahrain, il più grande trottatore di sempre, il capitano è morto a 31 anni nel Buon Retiro di Eboli, ha generato più di 2.000 figli. Visite mediche per Costantino Favasulli, l'esterno è

0: l'ex Catanzaro il primo rinforzo del Napoli di Allegri, in arrivo anche il difensore del Chelsea, Badiashile. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. In apertura il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla nostra regione. Allerta meteo prorogata fino alle 20 di oggi. Nel frattempo, nelle zone più colpite si contano i danni. Francesca Martelli.
1: 55 interventi dei vigili del fuoco solo tra Napoli e provincia. 3 imbarcazioni tratte in salvo dalla Guardia Costiera. Questo è un primo bilancio dei temporali e delle forti raffiche di vento in diverse zone della regione. L'allerta nelle ultime ore era di colore giallo, ora è tornato il sereno. Ma nella notte una bomba d'acqua ha investito Napoli, con fulmini ben visibili e allagamenti sia nel capoluogo campano che nei comuni vicini. I problemi maggiori nelle zone che da sempre risentono degli acquazzoni, con richieste di intervento come a Giugliano. Disagi anche in provincia di Caserta. Piogge intense che sono arrivate soprattutto nella notte dopo settimane di siccità. A Salerno alberi e rami caduti, problemi anche nella zona dello stadio Arechi.
2: Le condotte fognarie non sono dimensionate per i quantitativi di acqua che sono stati in qualche modo generati dal cielo nella giornata di ieri.
1: Disagi soprattutto per la navigazione. Da questa mattina una barca a vela è arenata sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate in zona lago. È intervenuta la Guardia Costiera, 2 persone sono state tratte in salvo, stanno bene. A Battipaglia un'altra imbarcazione con a bordo 12 persone, tra cui 8 minori, era alla deriva in avaria. A salvarli, con un intervento durato quasi 3 ore tra il panico dei più piccoli, la Guardia Costiera. Alla fine della disavventura tanti ringraziamenti e una foto ricordo.
0: Avevano steso una rete mimetica per coprire il resort di lusso che stavano costruendo abusivamente a Barano di Ischia. I carabinieri hanno sequestrato l'area, 4 le persone denunciate. Lilli Viccaroteo.
3: Un reticolato di scale in ferro e in legno, cavità naturali usate come depositi di materiale edile, 120 metri di condotte idriche abusive, lo sbancamento sistematico del terreno, il tutto per costruire un resort di lusso in una porzione incontaminata di Ischia, in località Capogrosso Scarrupata. I lavori erano in corso in una zona R4, ovvero a rischio frana molto elevato, in totale spregio non solo della legge, ma anche della storia recente dell'isola, che ancora porta i segni della frana del 2022. In cui morirono 12 persone. Ancora un caso di abusivismo, ancora lavori in zone incontaminate. Per arrivare al luogo scelto non bastano le strade. Chi stava lavorando sapeva che l'unico modo per essere scoperti era dal mare o dal cielo, ed è per questo che sull'intero nascente impianto è stata stesa una rete mimetica vegetata, capace di confondersi perfettamente con la macchia mediterranea circostante. Un espediente che non ha fermato però le indagini dei carabinieri della stazione di Barano, che per documentare l'abuso si sono dovuti avvicinare via mare. Disposto il sequestro preventivo, sono state denunciate 4 persone tra proprietari e comproprietari dei fondi coinvolti. Dovranno rispondere di violazioni edilizie, paesaggistiche e di danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici.
0: A Procida invece è scoperta una truffa ai danni di una donna anziana, il protagonista un ragazzo di appena 13 anni. Il servizio di Enzo Perone.
4: Il padre in galera, la madre in vacanza a Terracina, genitori separati, vive a Napoli con la nonna, la madre e i fratellini, ha solo 13 anni, un'adolescenza bruciata da una famiglia sgangherata che tenta in trasferta a Procida la truffa agli anziani della finta rapina, spacciandosi per carabiniere. E sono proprio i carabinieri dell'isola di Arturo a ricevere la segnalazione. Signora, siamo i carabinieri, hanno appena rapinato una banca e dalle telecamere si vede la sua auto, deve dimostrare la sua innocenza. Mostri al nostro collega i gioielli che possiede, dimostri che non sono quelli appena rubati. A cadere nella trappola una donna 83enne che consegna soldi e gioielli per 1.500 euro. I militari sono già alla ricerca di persone sospette, il ragazzino cattura l'attenzione, si avvicinano, potrebbe essersi perso, è schivo. Dice di attendere un taxi, non fa parola dei suoi genitori, apre lo zaino e salta fuori la refurtiva sottratta poco prima, che viene restituita alla vittima. Il ragazzino accompagnato in caserma viene segnalato alla procura dei minorenni per le eventuali misure di sicurezza e di tutela minorile e dopo non poche difficoltà nel rintracciarla riaffidato alla nonna. Potrebbe essere stato utilizzato dalla criminalità dedita alle truffe agli anziani, proprio per l'età al di sotto della soglia minima di imputabilità prevista dal codice.
0: A Pozzuoli i primi rientri nelle case dichiarate non più inagibili, 28 finora le persone tornate nei propri appartamenti, mentre sale a 3.390 il numero degli sfollati. Particolare apprensione vivono in questi giorni già difficili

0: Le famiglie di persone con disabilità, l'inviata Francesca Coppola ha incontrato i genitori del piccolo Francesco.
1: Io la prima cosa che devo fare è devo sganciare Franci dal sediolone, togliendo tutte le cose, aprire qui. Però io adesso lo sto facendo con molta tranquillità, ma nel momento in cui c'è la scossa immagino come si può sentire.
2: Ivana mostra le manovre che esegue durante i ciclici terremoti flegrei, passaggi necessari a mettere in salvo Francesco Pio, 6 anni, e grandi occhi pieni di vita, colpito alla nascita da paralisi cerebrale. Per liberarlo trascorrono minuti che possono essere fatali, poi scappa tenendolo in braccio lungo decine e decine di gradini di una palazzina del centro di Pozzuoli.
3: Io poi lavoro, deve essere la mamma, però non c'ha tutti gli ausili per scendere giù, perché va solo con il bambino, riesce a prendere.
2: Come tutti i puteolani, accanto all'uscio il borsone pronto, ma in più la cartella clinica, i farmaci, i presidi vitali. Nell'ultimo sisma di magnitudo 4.7 il ricovero è stato l'auto.
1: Parenti che si trovano in una situazione migliore della mia non ne ho. Palazzetto ovviamente sì, è un punto di assistenza in quel momento, ma mio figlio non ci può stare nemmeno per un paio d'ore, sia per quanto riguarda la sua patologia motoria, sia per quanto riguarda il neurologico, perché lui non riesce a stare in mezzo a tante persone, a tanti rumori, ad affrontare la situazione.
2: Appartamento di 45 metri quadrati e pieno di barriere architettoniche. Il nucleo monoreddito di Ivana e Angelo ha chiesto da anni una casa popolare, meta lontana, sono 500esimi in graduatoria. Hanno cercato casa nei comuni vicini, ma la speculazione immobiliare ha fatto lievitare i canoni d'affitto.
1: Abbiamo bisogno di una casa a piano terra o a piano rialzato. Questo è quello che umilmente e gentilmente chiedo a tutti.
0: In prefettura Napoli si è invece fatto il punto sulla situazione al porto di Pozzuoli. Ci aggiorna Alessio Aversa.
4: Sicurezza a Pozzuoli, ma continuità dei collegamenti con Ischia e Procida. È stato questo il punto in agenda oggi al centro coordinamento soccorsi in prefettura, dopo lo stop ai mezzi pesanti diretti al porto puteolano, disposto per la presenza di edifici pericolanti sul tragitto. La soluzione individuata punta all'impiego di navi a maggior carico per il trasporto dei tir e a una rimodulazione degli orari delle partenze, sempre dal terminal di Porta di Massa.
5: Più mezzi, corse notturne, tra l'altro fasce orarie anche diverse, perché questo adesso il trasporto è una struttura intermodale, cioè gli orari vanno incastrati, incastonati con sia il trasporto marittimo che con il trasporto terrestre.
4: Una scelta, seppur gravosa per gli autotrasportatori, che dovrebbe consentire di mantenere le minime condizioni di sicurezza e la regolarità dei rifornimenti alle isole.
6: Queste soluzioni sembrano che risultino essere esaustive rispetto alle problematiche che sono state rappresentate. Il tavolo rimane ancora per una settimana attivo proprio per verificare la concretezza nella soluzione delle proposte portate avanti.
4: L'obiettivo è, dopo il sisma, cercare di tornare alla normalità a piccoli passi, anche se lo stesso prefetto non esclude ulteriori aggiustamenti.
5: Io non escludo nemmeno che anche questa soluzione possa essere ulteriormente affinata.
0: La politica verso il Consiglio regionale sul bradisismo in calendario la prossima settimana. Giovanni Messina.
7: È convocata per il 27 agosto in Consiglio regionale l'assise monotematica sul bradisismo. Siamo al fianco dei cittadini, stiamo lavorando senza sosta e non ci fermiamo un attimo per individuare tutte le soluzioni nel più breve tempo possibile. È il messaggio che il presidente della regione, Roberto Fico, ha voluto inviare alla popolazione dei Campi Flegrei. Priorità dunque alle verifiche sulle abitazioni per far rientrare le persone nelle case e messa in sicurezza dei costoni. La nostra richiesta di aumentare i poteri del commissario proprio sui costoni, rimarca il presidente della giunta, è stata recepita nel decreto. Su questo fronte dobbiamo fare un buon lavoro congiunto. Per il capo dell'opposizione in consiglio regionale, Gennaro San Giuliano, ha fatto bene il vescovo di Pozzuoli Villano a dire che è tempo di intervenire e che bisogna superare l'attesa. Il consiglio regionale monotematico, continua San Giuliano, si terrà perché l'opposizione ha raccolto le firme. Torneremo a chiedere lo stato di emergenza e soprattutto l'attivazione di misure immediate, soluzioni abitative per gli sfollati, sospensione del pagamento dei tributi e dei mutui, ristori a chi ha subito danni economici.
0: Tavolo tecnico stamane alla soprintendenza di Caserta dopo il crollo di ieri mattina nel complesso monumentale di San Francesco ad Aversa. Federico Marconi.
8: Un tavolo tecnico per riaprire al più presto il chiostro di San Francesco. Questa mattina negli uffici della soprintendenza

0: delle belle arti di Caserta, il sindaco Franco Matacena, il vescovo Angelo Spinillo, il soprintendente Mariano Nuzzo, i tecnici comunali e dei vigili del fuoco si sono riuniti per indagare le cause del crollo e pianificare i prossimi passi per risolvere i problemi della struttura.
1: Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, gli interventi da porre in essere. Parliamo del monumento più importante della città di Aversa. Il resto del convento è in sicurezza. È evidente che questo crollo desta delle perplessità, quindi è opportuno fare tutti gli accertamenti del caso.
0: L'ala del chiostro crollata ieri non era accessibile da tempo. Aveva subito negli ultimi decenni dei lavori di ristrutturazione. Sono ancora sconosciuti i motivi del cedimento, su cui verranno effettuati degli accertamenti. Ora tutti si augurano che i tempi dei lavori siano il più possibile rapidi.
2: Posso dire semplicemente grazie a tutti per l'impegno che sentono tutti di voler mettere, perché diciamo, il bene è qualcosa che riguarda la vita di tutta quanta la città di Aversa.
3: Presidio delle associazioni Salute e Vita e Medicina Democratica a Salerno chiedono un confronto con Comune e Regione sulla vicenda delle fonderie Pisano. Gianluca De Martino.
4: Mobilitazione civile sul futuro delle fonderie Pisano, azienda siderurgica di Salerno chiusa lo scorso marzo per elevati livelli di inquinamento. Le associazioni Salute e Vita e Medicina Democratica hanno manifestato di fronte al municipio di Salerno per chiedere un intervento della Giunta De Luca a 8 giorni dalla conferenza dei servizi che valuterà il progetto di riconversione dei forni a carbone con quelli elettrici.
5: Quella è una fabbrica insalubre, così viene definita. Quella fabbrica urbanisticamente incompatibile per il piano regolatore che il Comune in libertà ha fatto, allora il Comune si assume la responsabilità di fare una variante urbanistica e di trasformarla in zona industriale.
4: Un decennio di battaglie di residenti e associazioni aveva portato alla decisione storica della Regione di chiudere l'impianto, revocando l'autorizzazione integrata ambientale perché riteneva non applicate le misure di contenimento di diossina e altre sostanze cancerogene. Il progetto della proprietà prevede un minore impatto ambientale e un graduale ritorno al lavoro dei 100 dipendenti, ora in cassa integrazione. Anche per l'opposizione in Consiglio Comunale la fabbrica deve essere trasferita lontano da Fratte.
6: Ovviamente noi non ci stiamo, qua si tratta della pelle dei cittadini, i quali sanno perfettamente che là la fabbrica se ne deve andare. Quindi questa è una questione preliminare, urbanisticamente parlando.
4: Delocalizzazione è un obiettivo dichiarato anche dalla FIOM CGL, che in una nota esprime fiducia sulla riconversione all'elettrico e sulla tutela dei livelli occupazionali.
3: Ospite al nostro TG oggi il direttore sanitario dell'Ospedale del Mare Giuseppe Vitiello. Dottore, benvenuto innanzitutto. E qui perché noi stiamo vivendo un'estate molto calda, la più calda di sempre. Che impatto ha questo mutamento del clima sul sistema sanitario?
7: Innanzitutto grazie dell'invito e buon pomeriggio a lei. Questo mutamento del clima ha un impatto particolare perché interessa soprattutto le persone fragili. Diciamo che noi tipicamente in estate assistiamo a un fenomeno che oramai è sovrapponibile da diversi anni. A parità del numero di accessi di pazienti in pronto soccorso assistiamo a un incremento del numero di quei pazienti che necessitano di un'attività assistenziale di medio-basso impegno, noi la definiamo, quindi codici tipicamente di colore che vengono assegnati al triage di medio-basso impegno, quindi i verdi e i bianchi soprattutto. E poi rispetto anche alla fascia d'età un aumento del numero di pazienti con una fascia d'età superiore ai 65-70 anni, mantenendo però costante il numero di quei pazienti che sono classificati come codici a maggiore priorità, a maggiore gravità, quindi arancioni e rossi in particolare.
3: Noi li ripetiamo spesso, quali sono i consigli per le persone, soprattutto per le persone più fragili in questo periodo?
7: Assolutamente questi fenomeni derivano, soprattutto per quanto riguarda i pazienti connotati da questa fragilità derivante dall'età, derivano soprattutto dal problema della disidratazione. La disidratazione del nostro organismo in questi pazienti determina tutta una serie di scompensi e di squilibri che si vanno a manifestare con patologie il più delle volte serie gravi, perché possono portare a scompensi cardiaci, a scompensi respiratori, a scompensi metabolici che non sono da sottovalutare rispetto alle esigenze assistenziali di questi anziani, di questi assistiti.
3: Proprio per gli anziani voi avete fatto partire un ambulatorio dedicato a Loreto Mare.
7: Effettivamente noi abbiamo abbiamo sfruttato una filiera di assistenza che parte dall'ospedale del mare perché è dotato di pronto soccorso, quindi tipicamente lo definiamo DEA di secondo livello perché ha delle determinate caratteristiche strutturali. I pazienti

0: Pazienti che, superata la fase acuta, necessitano comunque di un ulteriore seguimento in ospedale per la garanzia della terapia e dell'assistenza, poi vengono trasferiti presso l'unità operativa di medicina generale dell'ospedale Loreto Nuovo. Ovviamente fa parte questo complesso di un unico dipartimento, il cui capo di fatti è allocato presso l'ospedale del Mare. Dall'ospedale del Mare questi pazienti vengono trasferiti presso l'ospedale Loreto e ovviamente subiscono un primo inquadramento, essendo pazienti che il più delle volte sono connotati da disturbi derivanti dalla malnutrizione, ovviamente non di origine psichiatrica, ma nel senso di o un'eccessiva e cattiva alimentazione, nel senso di un eccesso di calorie con scarsi nutrienti, o comunque una alimentazione che è deprivata dei nutrienti essenziali, ovviamente questi pazienti vengono inquadrati e poi seguiti nel tempo, quindi derivano da questa assistenza che riesce a garantire lo stato di salute.
1: Grazie a Giuseppe Vitiello, il direttore dell'ospedale del Mare. Noi voltiamo pagina per l'addio a Varen. Il miglior trottatore di sempre è morto nella notte nell'allevamento di Eboli, dove stava trascorrendo l'ultima fase della sua vita. Soprannominato il capitano, in carriera ha vinto 3 volte il Lotteria di Agnano, 2 la Merrick di Parigi e l'Elite Loppet di Stoccolma, sempre guidato dal driver Giampaolo Minnucci. Il proprietario di Varen, il napoletano Enzo Giordano, era scomparso nel maggio dello scorso anno. Siamo al calcio, visite mediche stamane per il primo acquisto del Napoli in questo mercato estivo. Sentiamo Fabrizio Cappella.
2: Il primo contatto col mondo Napoli pochi minuti prima delle 10 nelle stanze di Villa Stuart a Roma, le visite mediche di Costantino Favasuli, primo rinforzo per la difesa azzurra. Sarà l'alternativa naturale a Giovanni Di Lorenzo, ma all'occorrenza potrà adattarsi anche sull'altra corsia per far rifiatare Spinazzola e Olivera. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in giornata, prestito con diritto di riscatto, la formula con cui è stato prelevato dal Catanzaro. Attese per domani invece le visite mediche di Badiashil, il centrale francese, che andrà a colmare i vuoti lasciati dagli infortuni di Buongiorno e Marianucci e dalle non perfette condizioni di Bökema. Solo panchina a Genova per i 2 nuovi acquisti. La linea 4 davanti a Meret sarà composta da Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, Rachmani e Rafa Marin al centro. Lo spagnolo è ancora sotto osservazione, ma le prime uscite in amichevole hanno convinto Allegri sull'affidabilità dell'ex Villarreal, che nella Liga ha giocato comunque da titolare praticamente per l'intera stagione.
1: Le vacanze degli intellettuali nell'appuntamento di oggi con Libriamoci. Claudio Ciccarone.
3: Sabaudia non nacque innocente, nacque come simbolo del regime fascista. Eppure non lasciò indifferenti Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini, che lì realizzarono il sogno di una cosa, un rifugio sulle onde aperto alla letteratura, al pensiero, agli incontri. Scrivendo La vacanza degli intellettuali, Paolo Massari racconta l'atmosfera tra quelle mura e le genti, le menti, gli eventi che le trasformarono nel teatro in una rappresentazione irripetibile. Utet editò.
4: In queste pagine si parla di amicizie e di vacanze. Sono quelle di Moravia, Maraini, Bertolucci, Schifano, una serie di intellettuali che a partire dalla fine degli anni 60 e fino a oltre gli anni 70 hanno frequentato Sabaudia, questa città di fondazione a poco più di un'ora da Roma, baciata dal Monte Circeo, in cui si ritrovavano per scrivere, per lavorare e anche appunto per stare in vacanza, ma non solo, erano vacanze operose, vacanze di contrasto, in cui spesso si trovavano anche in disaccordo sulle prime pagine dei giornali italiani in quel momento. E tra i vari ospiti di queste case sul litorale c'era anche Raffaele La Capria, che una volta ospite con la moglie Ilaria Occhini ricorda quasi il senso di disagio e di vergogna per aver pensato appena sveglio di fare il bagno, quando invece c'erano già i ticchettini delle macchine per scrivere di Alberto Moravia e Dacia Maraini già sveglie, già da tempo al lavoro.
1: È tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, deboli precipitazioni nelle ore pomeridiane che lasceranno spazio ad ampie aperture.

0: Pennino Campano, piogge e rovesci sparsi a cui farà seguito un rapido miglioramento dalla serata. Sul Salernitano locali fenomeni nel pomeriggio e al mattino saranno intervallati da condizioni di bel tempo, nebbie in banchi nottetempo. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, massime in aumento in area appenninica, stabili o in leggero calo altrove. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi, mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in attenuazione.
1: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto, perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
2: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
3: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
4: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
5: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
6: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

Ucraina, duro raid russo con missili sulla regione di Kharkiv, almeno 10 morti. Zelensky, attacco brutale, risponderemo. Centinaia di droni di Kiev lanciati sull'area di Mosca, 3 feriti. Trump, nessun nuovo accordo con l'Iran, braccio di ferro su Hormuz. Il presidente USA è un nuovo territorio americano, Teheran, lo stretto resta chiuso, l'ostacolo all'intesa è Israele. Tensione in Europa su Ceuta, da Roma nessuna revoca al blocco di Schengen con la Spagna. Si tratta con Berlino, in viaggio verso l'Italia i superstiti degli ultimi salvataggi delle ONG. L'aggressione a Nicola Maggiotta a Barcellona, gravi ma stabili le condizioni del ragazzo. Il padre di Nicolò Ciatti, ucciso in Spagna 9 anni fa, spero si riprenda e che almeno lui abbia giustizia. Completamente riaperto l'aeroporto di Catania dopo la diminuzione dell'attività dell'Etna e l'allerta passata da rossa ad arancione. Sull'Italia arriva il maltempo, tempeste di fulmini, temporali e allagamenti. Buongiorno, bentornati al TG3. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina con droni e missili. Ancora

0: obiettivi civili nel mirino. Sono 10 i morti nella regione di Kharkiv. Zelensky dice risponderemo, mentre proseguono anche gli attacchi di terra. Allora seguiamo il quadro della situazione nel servizio di Paolo Piras.
1: Le rovine sulla scena della strage a Pechenegi spiegano da sole. È un villaggio non lontano da Kharkiv. Due missili russi sono caduti su un incrocio affollato, un ufficio postale, negozi, un caffè. I morti sono 10, i feriti sono 17. Un attacco brutale, scrive Zelensky. Risponderemo. Ma tutta la guerra aerea tra Russia e Ucraina sembra aver fatto un altro sanguinoso salto di qualità. Questa stessa notte 800 droni ucraini hanno sorvolato il territorio russo, uno degli attacchi più massicci, il secondo così in 3 giorni. I droni non intercettati hanno colpito fabbriche e centri logistici e ferito 3 persone. La profondità e ampiezza dell'attacco era una sorta di dimostrazione di forza dell'arsenale ucraino. Mentre la guerra di terra prosegue quasi nel silenzio su un immenso fronte di 1250 km, la guerra di missili e droni sempre più spesso colpisce obiettivi civili. Ieri altri 3 morti e 3 feriti nella regione di Sumy. La Russia accusa Kiev di impedire all'agenzia ONU la visita alla centrale nucleare di Zaporizhia, zona teatro di recenti attacchi. L'Ucraina non garantisce l'incolumità del direttore Grossi. Zelensky si appella all'Occidente perché moltiplichi le pressioni su Mosca e l'Ucraina avvia l'evacuazione dei civili da 16 centri abitati nella regione di confine di Dnipropetrovsk. Famiglie con più di 2.000 bambini. Il perché è scritto nelle macerie di Pechenegi.
0: È ancora a stallo in Medio Oriente. Dopo la scadenza del cessate il fuoco siglato a giugno fra Teheran e Washington, da Trump nessuna volontà di rinnovarlo, e sullo stretto di Hormuz è ancora scontro. Gianmarco Sicuro.
2: Gli Stati Uniti non intendono prolungare il cessate il fuoco con l'Iran, dichiara Donald Trump ai giornalisti che lo incalzano sulla scadenza, avvenuta ieri, dell'accordo di reciproco stop agli attacchi concordato il 17 giugno scorso. Un memorandum sottoscritto da Washington e Teheran, violato, va detto, numerose volte. Poi Trump zittisce una cronista della CNN. Stai zitta, ripete più volte, diffondete soltanto notizie false. E infine avverte l'Oman, storico alleato di Washington in Medio Oriente. Se si mettono in mezzo le trattative con l'Iran, saremo costretti a bombardarli. I due paesi affacciati sul Golfo trattano da settimane per raggiungere un accordo su Hormuz e oggi il Qatar aggiunge: soltanto un'intesa tra Oman e Iran permetterà di riprendere i negoziati diretti tra Washington e Teheran. Trump appare nervoso, ma assicura che lo stretto di Hormuz rimane sotto il suo controllo e pubblica una mappa definendolo territorio degli Stati Uniti. In realtà, nelle ultime ore, una nave mercantile è stata attaccata da Teheran con un morto. Hormuz resterà chiuso fino alla revoca del blocco navale voluto da Trump, avverte Teheran, che considera ormai il memorandum come vuoto e nullo. Per il ministro degli esteri Araghchi è Israele il principale ostacolo a un accordo, in mancanza del quale l'Iran si dice pronto a un attacco per liberare Hormuz dal blocco.
0: Nella striscia di Gaza non si fermano gli attacchi aerei e i raid mirati di Israele ed è sempre più tesa la situazione in Cisgiordania, dove un villaggio palestinese è da giorno sotto assedio dei coloni israeliani. Allora andiamo in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti. Maria.
3: Sì, in particolare più che l'intero villaggio sono le 3 case che sono sulla collina dietro di me. Ormai sono passati 10 giorni da quando è cominciato questo stato di assedio e ieri sera è arrivata proprio nella sua casa anche il palestinese con nazionalità anche americana, che ha deciso di venire proprio dall'Ohio per stare con la sua famiglia. Adesso è nella casa, in una delle 3 case assediate. Questa mattina abbiamo visto altro movimento di militari che tengono lontani i coloni, che però continuano ad avvicinarsi, quindi di fatto la situazione di assedio continua ed è appunto anche un assedio nell'assedio, visto proprio che è stata dichiarata zona militare. Qui è arrivato il rappresentante presso l'autorità nazionale palestinese dei Paesi Bassi per manifestare la loro solidarietà. A poco fa è arrivato un altro gruppo di attivisti israeliani, una situazione che però rispecchia quello che sta accadendo ormai da mesi, se non addirittura da anni, soprattutto dopo il 7 di ottobre in tutta quanta la Cisgiordania. Intanto ieri ricordiamo l'incontro che c'è stato tra il premier Netanyahu e l'inviato nonché anche genero di Trump, Jared Kushner, per parlare della situazione a Gaza. Israele continuerà con gli attacchi mirati, ha fatto capire chiaramente

0: Netanyahu, siamo in piena campagna elettorale, non possiamo fermarci. E poi ribadito, Israele non andrà via dalla striscia di Gaza per quanto riguarda i militari fino a quando non ci sarà un disarmo da parte di Hamas. A voi.
1: E veniamo alla politica italiana. Il dossier migranti resta al centro del dibattito, ancora aperti i due fronti diplomatici con la Spagna e con la Germania. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Matteo Valerio. Matteo.
2: È ancora un braccio di ferro con la Spagna e diplomazia con la Germania, perché sul tema dei migranti il governo continua a muoversi su questo doppio registro. Sul fronte iberico restano sospesi gli accordi di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Questione di sicurezza nazionale, continua a ribadire il governo italiano, sebbene a Ceuta l'emergenza non sia più in atto e nessun migrante sia arrivato sul suolo europeo. Su questa linea dura e anti-migranti resta invece saldo l'asse fra Meloni e la premier danese socialista Frederiksen, che adesso viene investita dal biasimo degli alleati del PD in Italia e del PSOE in Francia. Tutt'altra postura, lo dicevamo, quella del governo italiano nei confronti della Germania, che vorrebbe reinviare in Italia 3 migranti, operazione di entità ovviamente modesta ma politicamente rilevante, perché le destre estreme AfD in Germania e Vannacci in Italia sono pronte a soffiare sul fuoco. Meloni non vuole lo scontro frontale con Merz. Allora, nel frattempo, uno di questi 3 migranti, una donna somala, ha ottenuto asilo presso una chiesa evangelica in Baviera. Possibile preludio questo a quello che potrebbe essere una soluzione diplomatica nelle prossime ore. Lo vediamo con Stefano Galeotti, poi con Francesca Malaguti, l'odissea di chi nel Mediterraneo continua a morire.
3: Niente ripensamenti sulla sospensione di Schengen con la Spagna. A Ceuta il Ferragosto è trascorso senza il temuto assalto, ma il governo mantiene alto l'allarme. La situazione è ancora molto preoccupante, sostiene Tajani. Sicurezza dei confini e prevenzione contro il terrorismo, le priorità indicate dal vice premier forzista. Scelta giusta e necessaria, rilancia Fratelli d'Italia, che rivendica l'intesa tra Roma e Copenaghen sui migranti.
4: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
3: Il riferimento è allo scontro tutto interno ai socialisti europei, con il PD e il partito spagnolo in prima linea nelle critiche alla premier danese Frederiksen, parte della stessa famiglia politica. Inaccettabile l'asse con Meloni, scrive il responsabile esteri dei Dem Provenzano in una lettera indirizzata alla presidenza del gruppo. Le opposizioni intanto criticano duramente le scelte del governo. Italia Viva torna sulle tensioni con la Germania per il caso dei dublinanti, che rischierebbe di ingigantirsi.
5: La Meloni aveva detto che col patto sull'immigrazione si sarebbero risolti tutti i problemi, e invece chiuse le frontiere fra l'Italia e la Spagna. La Germania vuole rimandare indietro 60.000 immigranti dublinanti, altri 7 paesi vogliono fare lo stesso, un vero disastro.
3: Per i 5 Stelle la sospensione di Schengen con la Spagna è solo propaganda del governo.
6: Dopo il soccorso sono crollati per la stanchezza. Un sonno arrivato probabilmente dopo giorni di veglia e ansia in mezzo al mare. A bordo della Life Support ora attendono il loro destino i 50 naufraghi soccorsi ieri. 29 di loro sono minori non accompagnati. Sul loro barchino c'erano anche 7 corpi senza vita. 2 persone molto gravi sono state già trasbordate dalla Guardia Costiera italiana dopo i primi interventi d'emergenza. Chi è rimasto sulla nave umanitaria non presenta sintomi gravi. C'è qualche caso di disidratazione e ustioni dovute alla benzina. Dovranno arrivare così fino al porto di Bari, a oltre 600 miglia dal punto in cui sono stati soccorsi. Molte miglia marine attendono anche i 55 migranti.

0: Il loro viaggio verso il mare inizia proprio per sfuggire da questa realtà di violenza e distruzione.
1: Ha attraccato invece ieri sera nel porto di Napoli la Sea-Watch 5 con a bordo 6 migranti, di cui 3 minori non accompagnati. Erano stati salvati in mare 4 giorni prima in zona SAR libica.
2: Nella Lega aumenta il pressing del fronte del Nord, che chiede apertamente a Salvini un passo indietro, ed è proprio sul futuro del leader che ci si interroga nel percorso che porterà il 20 settembre al raduno di Pontida. Tatiana Lisanti.
3: La sfida ormai è aperta. Dopo l'intervista al Corriere in cui il governatore lombardo Fontana evoca un cambio alla guida del partito, la prossima tappa pubblica è giovedì alla Versiliana, dove si ritroveranno insieme sul palco Fontana e Romeo per rilanciare la visione di un Caroccio nazionale capace di custodire identità territoriali, restituendo alla Lega, ormai imborghesita, la sua vocazione storica. Il segretario lombardo lo ha perfino scritto nero su bianco su un libro che si è affrettato a pubblicare data la situazione, racconta lui stesso. A testimonianza che dai tempi della foto a quattro, che aveva aperto il dibattito sul futuro della Lega modello bavarese, gli indugi ormai sono rotti. L'idea sarebbe quella di costituire un'associazione in cui far confluire tutte le voci insofferenti alla linea impressa dall'attuale leader, il quale farebbe bene l'auspicio a concentrarsi sul ruolo di vice premier, lasciando la guida del partito ad un vertice allargato, magari a tre. Ma se Salvini, per quanto irritato, resta per ora in silenzio, i leghisti a lui più vicini ricordano che il congresso è avvenuto appena un anno fa e che Matteo è stato rieletto per acclamazione. Chi ora critica allora non aveva alzato un solo dito. Discussioni ombelicali come queste a fondo non fanno altro che far perdere consensi in una fase già critica per la Lega, chiamata ad arginare vannacci. Ma la data di Pontida, il 20 settembre, si avvicina. Il tempo per provare in extremis a scongiurare lo strappo definitivo non è molto.
2: Caro Energia, la Commissione europea pubblica la lista degli interventi ammessi senza violare il patto di stabilità. Intanto il prezzo dei carburanti aumenta. Claudia Bruno.
4: Ma dove sta la riduzione? Guarda, ci se ne hanno ridotto proprio niente. Niente hanno ridotto, qui continua anche ad aumentare.
5: Non c'è riduzione delle accise che tenga. Il diesel torna ai livelli del 4 agosto, giorno in cui il governo ha varato l'ultima proroga del taglio da 17 centesimi sul gasolio. In autostrada il prezzo medio al self-service è di 2,17 euro, la benzina è a 2,07 euro. Stesso quadro sulla rete stradale, dove il diesel è a quota 2,09 euro e la benzina sfiora i 2 euro.
6: Noi giriamo tutto il giorno, all'ultimo devi mettere 40-50 euro di naffetta, non è normale.
5: La situazione è insostenibile, denunciano gli imprenditori, che parlano di interventi insufficienti e chiedono misure più incisive. Il taglio scadrà il 25 agosto, il governo dovrà valutare se prorogarlo ancora. Quel che è certo è che la riduzione delle accise sui carburanti non rientra tra le misure energetiche ammesse dall'Europa in deroga al patto di stabilità. La flessibilità, ha chiarito Bruxelles, si può attivare solo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare la sicurezza energetica. Tra i possibili interventi elencati nella nota esplicativa della Commissione pubblicata oggi, sovvenzioni per sostituire le caldaie a gas con alternative pulite come le pompe di calore, potenziamento delle colonnine elettriche, progetti nelle rinnovabili e investimenti in centrali nucleari. Nessuno spazio dunque per sconti su benzina e diesel.
2: L'inchiesta sul rogo di Cran Montannacce, è un altro politico indagato e l'ex responsabile sicurezza del comune fino al 2020, Riccardo Porcù.
7: Aveva un compito chiaro, responsabile sicurezza del comune di Cran Montanà dal 2017 al 2020. Un'esperienza accumulata negli anni al comando del centro soccorso incendi, sempre qui nel cantone Vallese. Per questo le procuratrici vogliono capire nel dettaglio cosa sia mancato a livello di prevenzione e misure di sicurezza qui a Constellazione la notte di Capodanno. E per farlo hanno convocato Thibaut Betrison, sedicesima persona ad essere iscritta nel registro degli indagati, la settima con incarichi politici. Le ultime ispezioni del locale, infatti, risalgono al 2019. Verrà interrogato a fine settembre. Tutto questo non doveva succedere. Il soffitto non ignifugo, le porte secondarie e le uscite di sicurezza chiuse e inutilizzabili, tanto da cercare di salvare così chi era rimasto dentro, tra le fiamme. 41 morti e centinaia di feriti, tra loro anche Francesca, l'ultima a essere tornata a casa dopo 225 giorni in ospedale, abbracciata dalla famiglia e dagli amici.
8: Si lasciano in guarda dopo 225 giorni, ce l'abbiamo fatta.
7: Accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi, i coniugi Moretti verranno riascoltati a fine ottobre e dicembre. Ancora per mesi non potranno lasciare la Svizzera né riavere il passaporto. Hanno chiesto di sostituire l'obbligo di presentarsi ogni giorno in caserma con una semplice

0: Semplice videochiamata, una richiesta al vaglio del giudice. Resta la delusione per il rigetto della procura di Sion della costituzione di parte civile da parte del nostro governo. L'avvocatura dello Stato ha presentato ricorso.
1: L'aggressione a Barcellona a Nicola Maggiotto resta sedato ma stabile in ospedale, il ragazzo ferito durante una rissa. Al TG3 parla il padre di Nicolò Ciatti, ucciso in Spagna 9 anni fa. Elisa D'Alto.
2: Per i genitori di Nicola Maggiotta in ospedale a Barcellona accanto al figlio è un'attesa snervante. Secondo i medici catalani bisogna infatti aspettare per vedere l'effetto delle terapie sulle lesioni riportate alla testa. Per ora il 21enne originario di Asolo in Veneto è in condizioni stazionarie, mantenuto in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell'Hospital del Mar. La polizia catalana va avanti con le indagini per identificare gli aggressori del ragazzo colpito con un pugno alla nuca mercoledì scorso all'uscita di un locale. Si passano in rassegna le immagini delle telecamere di zona, si ascoltano i testimoni, tra loro ci sono gli amici di Nicola che raccontano di una lite con un gruppo di giovani stranieri, una dozzina, subito fuggiti dopo essersi accaniti su Nicola e aver colpito al volto un suo amico intervenuto per difenderlo. Il motivo della rissa non è ancora chiaro, nemmeno chi era con il ragazzo riesce a spiegarselo. Una storia che ha riaperto una ferita per la famiglia di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci, ucciso in una rissa in una discoteca Lloret del Mar, sempre in Spagna, 9 anni fa. Il suo assassino, condannato, è ancora latitante.
3: Questa volta mi auguro che la polizia catalana faccia fino in fondo quello che magari con Niccolò non è stato fatto, ma che lo faccia per risalire ai

Una tempesta può alzare un muro di sabbia alto più di un chilometro e lungo quasi 1000. Dal satellite è visibile la vastità del fenomeno che si dirige verso l'entroterra alla velocità di oltre 190 km orari.

Sebbene la perturbazione sia lontana più di 160 chilometri, gli elefanti intuiscono ciò che sta per accadere. A differenza di altri animali, pure possiedono un dono. Riescono a sentire la tempesta grazie ai loro sensibilissimi cuscinetti plantari. Le vibrazioni si trasmettono poi attraverso le zampe anteriori, su, fino alle orecchie, mettendoli in allarme per la matriarca. È il segnale che bisogna portare tutti al sicuro. Trovare un riparo adatto non sarà semplice. La visibilità è sempre più ridotta.

Una tempesta di sabbia può durare diversi giorni. Il cambiamento climatico ha aumentato la frequenza e la forza di questi fenomeni. E ciò rappresenta un rischio non solo per gli elefanti, ma per tutte le creature che vivono nel deserto.

La famiglia è di nuovo riunita. Purtroppo, la temperatura continua a salire e non c'è nessuna traccia di acqua. La cucciola ha un disperato bisogno di bere. La femmina, peraltro, non ha più abbastanza latte.

Il tempo stringe. La resistenza di Piccola Zampa è ormai al limite. Per fortuna, la mamma ha un piano. Usa un espediente che ha imparato dalla madre e che questa, a sua volta, ha appreso dalla sua. La proboscide non è in posizione di riposo. Al contrario, è in cerca del più grande tesoro del deserto.

Un fiume nascosto proprio sotto di loro. Sorprendentemente, per mezzo della proboscide e tramite le vibrazioni percepite con le zampe, riesce a capire quando una falda acquifera è vicina alla superficie.

La portentosa saggezza degli antenati ha condotto gli elefanti alla fonte della vita. Ce l'hanno fatta. Sono arrivati all'oasi.

Grazie all'abilità della madre di individuare l'acqua e alla memoria della matriarca, tutta la famiglia è in salvo. E tra loro c'è anche piccola Zampa. Ora la mamma potrà allattarla senza limitazioni. Per la cucciola i tempi bui sono finiti.

In questa zona, che promette acqua a volontà, gli elefanti non sono soli. Diverse specie sono giunte qui per cercare ristoro in attesa dell'arrivo delle piogge. C'è pure un'altra mandria di elefanti del deserto. Anche loro hanno un cucciolo. Il suo nome è Granello di Sabbia. Per la piccola è una gioia. Di sicuro diventerà il suo migliore amico.

Le avventure di questi piccoli sono solo all'inizio. Mentre il sole tramonta sul deserto più antico del mondo, è confortante sapere che non sta tramontando sui suoi maestosi abitanti. L'avvenire degli elefanti del deserto è ancora tutto da scrivere. Speriamo di poter raccontare delle storie magnifiche come questa ancora per molto tempo.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.
1: Un giorno in pretura non si ferma. Passeremo l'agosto ancora con voi, con delle puntate calde.
0: Un giorno in pretura cult, mercoledì 21:15, Rai 3.
2: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Sabato 21:20, Rai 3 e Rai Radio 2.
3: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
4: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
5: Pubblicità.
6: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a

0: Save the Children, perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882-25-17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
1: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigemea Pro può essere un rimedio. Chigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
2: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Vi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
3: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
1: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Lo sto guardando io!
9: Stiamo arrivando!
8: Ciao.
9: Adesso basta!
10: Stiamo arrivando anche noi! Siamo con Willy!
11: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
12: Che fai? Rispondi tu!
13: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
10: Oh, ragazzi, guardate questo video!
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
18: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: Mosca. Parla al TG3 Angelo, 39 anni, picchiato in spiaggia da 30 persone perché sono gay. Immobilizzato e colpito alla testa e alle gambe, è accaduto vicino a Olbia, partita una catena di solidarietà. Prato, spari al pronto soccorso, in un video le immagini di un detenuto che tenta di scappare colpito a una gamba da un agente della polizia penitenziaria, finito sotto inchiesta per tentato omicidio. È morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni, per due volte ha conquistato il Grande Slam. Il proprietario dell'allevamento, morte improvvisa ieri, stava bene. Buonasera dal TG3. In apertura, le tensioni in Europa sull'immigrazione. Continua il braccio di ferro sui cosiddetti dublinanti approdati in Italia, poi partiti per altri paesi. Ed è stata accolta in una comunità religiosa tedesca la ragazza somala che dovrebbe essere trasferita per prima. Berlino proroga di altri 6 mesi i controlli a campione alle frontiere. La corrispondente Barbara Gruden.
1: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Siccome l'espulsione era programmata per domani alle 4:30 del mattino, abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
0: Il governo fa muro, ma come abbiamo sentito anche la Svizzera è pronta a mandare indietro i richiedenti asilo arrivati dall'Italia. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
2: Per il momento non arrivano commenti dal governo, ma la notizia che Berna ha già schedulato i primi voli per i trasferimenti di migranti verso l'Italia ha di certo generato una certa sorpresa. Non commenta la Presidente del Consiglio Meloni, bocche cucite anche al Viminale alla Farnesina. Del resto la notizia era nell'aria, ci sono anche altri paesi che si appresterebbero a avviare i trasferimenti sulla base delle nuove regole del Patto Europeo per l'asilo, ma di certo non ci si aspettava l'apertura di un nuovo fronte nel bel mezzo della trattativa diplomatica con la Germania, che come abbiamo visto continua a svolgersi all'insegna del voler evitare il muro contro muro fra Meloni e Merz, muro contro muro che invece resta in piedi nei rapporti con Sanchez. Il governo italiano mantiene i controlli alle frontiere, dunque la momentanea sospensione degli accordi di Schengen per chi proviene dalla Spagna, nonostante Ceuta non sia più al momento al centro dell'emergenza. Vediamo su questo il servizio di Stefano Galeotti, Polini a voi.
3: La cooperazione tra Spagna e Marocco ha evitato nuovi ingressi a Ceuta, dice la Commissione europea, ma lo scenario è ancora preoccupante per il governo italiano, che rinvia la decisione su Schengen ipotizzata dopo Ferragosto. Per ora i controlli alle frontiere con Madrid rimangono. Per Fratelli d'Italia una misura giusta e necessaria. Forza Italia rilancia l'allarme sicurezza.
4: A 3 settimane dalla crisi di Ceuta ancora troppe criticità, dal numero degli illegali rimasti alla crisi sanitaria e di sicurezza. Bene dunque la cautela del governo italiano prima di riaprire Schengen. Dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio, compreso quello terroristico.
3: La maggioranza rivendica l'intesa tra Roma e Copenaghen, che in queste ore sta spaccando i socialisti europei. Non cambieremo la nostra linea, ribadisce il partito della premier danese Frederiksen, stessa famiglia politica del PD e dei socialisti spagnoli, che hanno definito inaccettabile l'asse con Meloni. L'apertura di un altro fronte con la Svizzera scatena le critiche delle opposizioni. È la dimostrazione del flop di Meloni, dicono i 5 Stelle, che attaccano le scelte dell'esecutivo.
5: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
3: Per i centristi il modello Meloni sull'immigrazione sta portando al collasso l'Europa.
6: La ricetta di Meloni sui migranti può portare l'Europa

0: alla disgregazione. Questa è l'Europa dei nazionalisti, in cui tornano muri e frontiere, l'Europa che non vogliamo.
1: E nel Mediterraneo prosegue il dramma dei migranti. Nelle ultime ore Alarm Phone ha segnalato un'imbarcazione alla deriva con 36 persone a bordo, tra queste anche due donne incinte. Ad avvistarli un velivolo di SOS Mediterranee. Salvateli ora prima che sia troppo tardi, scrivono sui social i volontari. Nella maggioranza crescono i malumori dentro la Lega, con la richiesta ormai esplicita di un cambio al vertice del partito. Tatiana Di Santi.
2: Il titolo del libro è già il manifesto di una nuova Lega nazionale, ma capace di custodire quell'identità territoriale nordista ormai sbiadita. L'autore Massimiliano Romeo, insofferente non da ora, linea impressa da Salvini, ne ha persino accelerato la pubblicazione, convinto che il carroccio debba agire subito per recuperare la sua vocazione storica e assecondare il bisogno di rinnovamento chiesto dalla base. Il palco di giovedì prossimo alla Versiliana sarà l'occasione per una riflessione pubblica insieme al governatore Fontana, che ieri sul Corriere evocava un cambio alla guida del partito. I tempi, insomma, dalla foto a quattro con Fedriga e Zaia, che aveva aperto il dibattito su un carroccio modello bavarese, stavolta sembrano maturi per chiedere apertamente una fase 2 con Salvini vicepremier e la guida del partito affidata ad una sorta di triumvirato. Prospettiva che il leader leghista aveva provato a eludere in questi mesi, concentrandosi piuttosto sull'emergenza Vannacci da arginare, e che in queste ore resta in silenzio a occuparsi, lascia trapelare, dei dossier del suo dicastero, mentre i suoi respingono come ombelicali le critiche dei dissidenti.
3: Dobbiamo occuparci dei problemi dei cittadini, non del partito. Sindaci militanti ci chiedono di continuare a lavorare al fianco di Matteo Salvini per risolvere ancora tanti problemi rimasti.
2: Ma l'insofferenza interna resta e c'è solo un mese di tempo per evitare che il pratone di Pontida, rito identitario dove un tempo sventolavano solo bandiere e fazzoletti verdi, si trasformi in simbolo della resa dei conti definitiva.
1: Le indicazioni dell'Unione Europea su come spendere i fondi della flessibilità per l'energia non potranno essere usati per abbassare le accise, mentre i prezzi dei carburanti tornano a salire. Claudia Bruno.
4: Dalle colonnine elettriche al nucleare, Bruxelles elenca le 22 aree di intervento in materia di energia per le quali gli Stati potranno fare spesa aggiuntiva in deroga al patto di stabilità. Una lista non esaustiva, specifica la nota pubblicata oggi dalla Commissione europea. Per le famiglie ci sono sovvenzioni per energia geotermica e pannelli solari, sostituzione delle caldaie a gas con alternative più efficienti come le pompe di calore e ristrutturazioni green. Tra i possibili interventi per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, investimenti in colonnine elettriche, trasporto urbano pulito e ferrovie, miglioramento delle reti elettriche, e ci sono anche le centrali nucleari. A breve l'Italia presenterà le sue proposte per l'utilizzo dei margini di flessibilità concessi grazie alla clausola di salvaguardia per la sicurezza energetica. Il via libera è atteso per ottobre. Di sicuro il maggiore deficit non potrà essere utilizzato per sussidi e sconti contro il caro energia, come la riduzione delle accise sui carburanti. L'ultimo taglio da 17 centesimi sul diesel scadrà il 25 agosto. L'effetto si è sentito solo in parte. Proprio oggi il gasolio è tornato ai livelli del 4 agosto, giorno dell'ultimo intervento. In autostrada il prezzo medio al self-service è di 2,17 €, la benzina è a 2,07 €. Stesso quadro in città, dove il diesel è a quota 2,09 € e la benzina sfiora i 2 €.
1: Stallo in Medio Oriente dopo la scadenza del cessate il fuoco tra Teheran e Washington. Nessun rinnovo, dice Trump, che definisce Hormuz il nuovo territorio USA. In diretta da New York l'inviato Nico Piro.
5: Sì, Trump continua ad alimentare l'escalation verbale contro l'Iran. Sui suoi social ha pubblicato una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera americana e la scritta nuovo territorio statunitense, dando così seguito, almeno virtualmente, alle dichiarazioni fatte venerdì scorso all'Accademia di Polizia di Garden City, quando aveva detto: molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz come parte del territorio del nostro paese. In un altro tweet ha aggiunto che non sono in corso e non sono previste trattative con l'Iran, che il blocco navale americano continua, ma che lo stretto è operativo e aperto. Un'affermazione che confligge con i dati. In questo corridoio navale passava prima della guerra il 20% del petrolio e del gas naturale mondiale, circa 130-140 navi al giorno. Il 17 agosto sono state 6, il 16 agosto 3, il 15 agosto solo 2. Ma mentre montano le preoccupazioni per una ripresa della guerra, non solo di parole, ma guerreggiata, vediamo cosa accade a Teheran nel servizio di Gianmarco Sicuro.
6: Correggeremo le illusioni di Trump, avverte il regime iraniano declassificando l'uscita del Tycoon sullo stretto di Hormuz come nuovo territorio statunitense a una battuta di pessimo gusto. Ci penseremo noi a correggere questa illusione, l'avvertimento da Teheran. Il regime si mostra compatto. Il ministro degli esteri, Araghchi, vede Israele come il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo con Washington e poi si rivolge alla Casa Bianca. L'America ci sta supplicando di negoziare alle nostre condizioni, dice. Per Teheran, Hormuz resta chiuso e a rafforzare queste dichiarazioni ci pensano le bombe che nelle ultime ore hanno colpito una nave mercantile provocando una vittima. Mentre dagli Emirati viene rilevata una minaccia aerea imminente con l'invito alla popolazione di trovare riparo. In questo quadro bellico l'unico spazio di trattativa aperto rimane quello bilaterale tra Iran e Oman, con quest'ultimo paese minacciato dallo stesso Trump. Le due nazioni si affacciano sullo stretto di Hormuz e nelle ultime settimane stanno provando a trovare un accordo sulla gestione del passaggio marittimo. Il Qatar attenderà l'annuncio di questa intesa prima di promuovere nuovi colloqui diretti tra Teheran e Washington, dichiara da Doha il ministro degli esteri dell'Emirato, uno dei grandi mediatori sullo scenario medio orientale.
1: In Ucraina la strage per un attacco russo nella regione di Kharkiv, lì andiamo dall'inviato Rai Daniele Lorenzetti.
7: Eh sì, le scene di distruzione e di desolazione che si intravedono qui nel buio che è calato su Pecenie, questa località dell'estremo est dell'Ucraina, 50 chilometri da Kharkiv, che non aveva mai visto una strage così. Stamattina alle 8.30 due esplosioni in di seguito, il missile precipitato sul piazzale, alle mie spalle il bilancio tragico di 10 morti, almeno 17 feriti. C'erano dei mezzi militari ma c'erano anche auto civili, soprattutto tante persone già a quell'ora del mattino nel bar, alle mie spalle, nei piccoli esercizi, nell'ufficio postale. Una strage orribile, ha detto Zelensky, che ha detto troverà risposta e ha assicurato poi troverà una risposta, ha anche chiesto di nuovo con forza l'aiuto dei partner per fornire all'Ucraina quei missili intercettori di cui ha disperatamente bisogno. Ma vediamo di ricostruire queste ultime ore di attacchi reciproci tra Kiev e Mosca nel servizio di Paolo Piras.
8: Le auto bruciavano, la gente urlava chi è vivo, chi è morto. Susana era scomparsa, Xenia era scomparsa e tanti, troppi altri.
9: Pecenie è un piccolo paese non lontano da Kharkiv. I due missili sono arrivati alle 8:30 del mattino, a un minuto scarso di distanza. Il capo dell'amministrazione militare spiega: questa era la zona più frequentata, possiamo dire il centro del villaggio. La gente andava al lavoro, nei negozi, nei caffè. Sono morti in 10, 17 i feriti, una comunità dilaniata e l'ultima strage in una guerra aerea che sembra aver fatto un altro sanguinoso salto di qualità. Nella notte 800 droni ucraini avevano sorvolato il territorio russo, uno degli attacchi più massicci, il secondo così in tre giorni. I droni non intercettati hanno ferito 6 persone, una sorta di dimostrazione di forza e profondità dell'arsenale ucraino. Mentre la guerra di terra prosegue silente su un immenso fronte di 1250 chilometri, la guerra di missili e droni sempre più spesso colpisce obiettivi civili. Un drone ha distrutto a Zaporizhia la fermata d'autobus da dove molti operai prendevano i mezzi per la centrale nucleare. Un morto e 16 feriti. Il direttore dell'agenzia ONU, Grossi, dichiara azioni inaccettabili. La Russia a sua volta accusa Kiev di impedire a Grossi la visita alla centrale non garantendo la sua incolumità. Intanto l'Ucraina avvia l'evacuazione dei civili da 16 centri nella regione di Dnipro, tra le famiglie quasi 2.000 bambini. Il perché dell'evacuazione è visibile nelle macerie di Pecenie.
1: In Israele continua l'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Kusra. Nessun passo avanti del piano USA per Gaza. In diretta la corrispondente Maria Gianniti.
10: Nessun passo avanti e quindi nella striscia di Gaza si rischia ancora lo stallo. Sicuramente questo stallo potrà prolungarsi fino a quando non si arriverà alle elezioni, che sono in programma, le elezioni in Israele il prossimo 27 di ottobre. Resta un punto fermo, nessun ritiro militare dalla striscia di Gaza fino a quando non ci sarà il disarmo da parte di Hamas. Ma l'inviato di Trump, Jared Kushner, suo genero, ha chiesto soprattutto che si fermino gli gli attacchi. Su questo fronte si è sentito dire no da parte di Netanyahu, e infatti oggi c'è stato proprio un altro attacco mirato sulla città di Gaza per uccidere, così ha fatto sapere l'esercito, degli esponenti di Hamas. E intanto circola in rete un video che mostra un palestinese con su scritto sulla fronte il numero 44. Questo è si tratta di un giornalista, è accaduto durante un'incursione militare nella città di Kadie in Cisgiordania. L'esercito ha confermato l'episodio, solo un richiamo per i militari che hanno compiuto questo gesto. E come ricordato, continua intanto l'assedio alle tre abitazioni di Kusra, dove ieri sera è arrivato l'UAI Ridi direttamente dagli Stati Uniti. Il servizio.
11: L'arrivo nella grande casa di Kusra quando ormai è il tramonto. I militari fanno passare l'auto con a bordo l'UAI Ridi. Subito l'abbraccio con la sua famiglia. Tiene stretta a sé l'UAI la bandiera americana. Non vuole aspettare neanche un minuto per issarla sulla sua casa. Spera che questa li possa proteggere. Li vedete, sono ancora lì. Punto a una torcia sui coloni, accucciati tra i cespugli. La notte però passa tranquilla. Dopo tanta attesa, sente di potersi godere la sua casa. È veramente un sogno essere tornato qui, aver dormito nella mia casa dopo tutto quello che ho visto in questi giorni. Ero arrivato al punto di temere di averla persa, di non poter più tornare indietro. Ma subito dopo, uscito di casa, l'incontro ravvicinato con uno dei giovani delle colline. Il colono viene da un caravan piazzato poco distante, nessun militare lo allontana.
10: Sono ormai passati 10 giorni, 3 famiglie vivono assediate, ormai tutta la zona di quelle case è diventata zona militare.
11: Sulla collina, da cui si segue il tutto, arriva il rappresentante dei Paesi Bassi a Ramallah, Michel Reintnar. È la prima visita di un rappresentante internazionale. Dopo qualche ora, l'UAI risponde a una nostra chiamata. Per uscire da questa situazione è molto semplice. I militari israeliani devono arrestare e rimuovere i coloni, metterci in sicurezza. I coloni sono in un caravan dietro casa e ancora nessuno li ha mandati via.
1: Di nuovo in Italia con la cronaca, a Colleferro, in provincia di Roma, una 50enne di origini polacche è stata uccisa a coltellate. A dare l'allarme uno dei figli che avrebbe assistito al femminicidio. La polizia ha fermato il marito della vittima, un tunisino di 69 anni, che ha confessato. Violenta aggressione omofoba vicino a Olbia, al TG3 il drammatico racconto di Angelo, pestato da una trentina di persone, alcune giovanissime. Francesca Malaguti.
12: Sono stato preso, buttato, immobilizzato nella sabbia, picchiato, sono intervenuti i miei amici, la ragazza ha una ferita sulla schiena, gli è stato detto non ti facciamo quello che abbiamo fatto lui, non ti uccidiamo, cioè delle cose pesanti solo perché sei una femmina. Un momento di odio collettivo, di violenza collettiva molto forte.
13: Le ferite di Angelo dopo 5 giorni da questa brutale aggressione si stanno lentamente rimarginando, continua a non sentire da un orecchio e ha problemi alla parte sinistra del corpo, ma quel che non si rimargina è il trauma subito dopo ciò che descrive come un attacco surreale condito da insulti omofobi irripetibili nel locale vicino a Olbia, dove aveva appena organizzato una serata musicale con un gruppo di amici, anche loro leggermente feriti.
12: Io mi alzo in piedi, grondante di sangue, guardo il proprietario del locale, non vi dico il nome ma lo chiamo per nome, gli dico: ti rendi conto che questo sta accadendo nel tuo bar con i tuoi amici? E la risposta è stata: prendi le tue cose e vattene.
13: Angelo, membro di un collettivo queer, ci racconta che il gruppo che lo ha pestato e insultato era formato da una trentina di ragazzi, molti minorenni, e aggiunge che il padre di uno di loro ha cercato di convincerlo a non denunciare per poi insultarlo pesantemente. La polizia è intervenuta e ha portato in caserma uno dei presunti responsabili, altri 4-5 sono in fase di identificazione.
12: Noi abbiamo denunciato perché le persone colpevoli devono essere colpevoli e dovranno pagare. È importante che la gente sappia che perdiamo tutti in questo caso se non si sa affrontare quello che poi è un odio che genera violenza.
1: Resta sedato ma stabile Nicola Maggiotto, il giovane aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il servizio di Pietra Adami, poi l'intervista di Maria Chiara Grandis al padre di Nicolo Ciatti, ucciso in Spagna 9 anni fa.
14: È ancora stabile, quindi è comunque un segno positivo, insomma, vuol dire che le cose non stanno degenerando, quindi dobbiamo aspettare.
15: Un'attesa carica di angoscia e speranza. Nicola Maggiotto da mercoledì scorso è ricoverato in terapia intensiva all'Ospital del Mar di Barcellona. Con lui ci sono mamma e papà, c'è l'affetto della comunità di Asolo nel Trevigiano. Il 21enne in coma farmacologico non si è più risvegliato da quando ha ricevuto un pugno sulla nuca fuori da un locale della città catalana. L'aggressione dopo una chiacchierata con alcuni coetanei conosciuti lì fuori, il colpo sferrato da dietro, il pestaggio è proseguito anche quando Nicola era a terra ormai svenuto. Ferito anche un amico che aveva provato a difenderlo. La polizia è sulle tracce dei responsabili.
14: Crediamo che sia necessario che queste persone vengano trovate, che paghino per quello che hanno fatto, non per rabbia, ma perché semplicemente è giusto che sia così, anche per...

0: evitare eventualmente che possa succedere a qualcun altro.
1: Gli investigatori catalani stanno rivedendo i filmati delle telecamere del porto che inquadrano l'uscita del locale. Nicola e sette amici, uniti dalla passione per il rugby, avevano trascorso il pomeriggio di mercoledì qui dentro a divertirsi. Ora la famiglia si aggrappa ai bollettini medici. Aspettare e sperare.
2: Innanzitutto un grande abbraccio a Nicola e ai suoi genitori affinché tutto vada per il meglio. E la stessa cosa che noi vogliamo è invece che il nostro Stato ci aiuti affinché prendano Rasul Bisultanov e lo mettano in carcere. Non ci restituirà Nicolò, ma credo che sia un segnale per far capire che chi commette questi atti paghi per quello che ha fatto.
3: Luigi Ciatti guarda le foto del suo Nicolò. Oggi, 9 anni fa, riportava il figlio a casa a Scandicci senza vita, morto dopo un pestaggio in discoteca in Costa Brava. Latitante e irresponsabile, il giovane ceceno condannato in Italia e in Spagna. E ora la vicenda di Nicola Maggiotto non fa che riaprire le sue ferite.
2: La stessa data, lo stesso luogo, lo stesso modo in cui è avvenuto il fatto. Mi auguro che questa volta Nicola possa riprendere tranquillamente la sua vita di ragazzo di 21 anni.
3: Ne aveva 22 Nicolò quando morì. Fatale per lui il calcio alla testa sferrato da Bisultanov, affiancato da altri due ragazzi.
2: Mi auguro che la polizia catalana faccia fino in fondo quello che magari con Nicolò non è stato fatto, ma che lo faccia per risalire ai colpevoli e nello stesso tempo che questi colpevoli paghino per quello che hanno fatto, insomma.
4: È accusato di tentato omicidio l'agente che al pronto soccorso di Prato ha sparato a un detenuto in manette, Elisa D'Alto.
5: Nelle immagini delle telecamere dell'ospedale di Prato si distinguono le sagome dei due agenti di polizia penitenziaria che puntano la pistola contro un detenuto ammanettato che tenta di scappare. Una fuga impossibile, l'uomo tenta di ripararsi dietro un'ambulanza ma viene raggiunto alla gamba da un proiettile sparato a distanza ravvicinata da uno degli agenti. Da un'altra angolazione si notano i due abbassare l'arma e avvicinarsi al detenuto che, ormai ferito, si è accasciato a terra. L'episodio risale a domenica. Protagonista un ex detenuto marocchino di 22 anni, rimasto ferito durante un arresto avvenuto poco prima e per questo accompagnato in ospedale. Un fatto che ha suscitato reazioni da parte della politica, ma anche tra i sindacati di polizia. L'agente, in servizio da 18 mesi, è ora indagato per tentato omicidio. La procura di Prato ha scelto di rendere pubblico il video, evidenziando in un comunicato che il ragazzo era ammanettato e si trovava in un ambiente chiuso dal quale non poteva fuggire. Il giovane, poco prima dei fatti, era stato sorpreso insieme a due complici mentre lanciava plichi di droga e cellulari oltre il perimetro del carcere La Dogaia di Prato, una struttura ormai fuori controllo, scrive la stessa procura, che ammette la situazione di illegalità attorno al carcere si perpetua.
4: L'inchiesta sul rogo di Cra Montanà, un altro politico indagato per la strage di Capodanno e l'ex responsabile della sicurezza del comune fino al 2020, Riccardo Porcù.
6: Parlava così qualche anno fa della nuova organizzazione dei vigili del fuoco di Cran Montanà. Thibaut Betrison era il volto affidabile del centro soccorso contro gli incendi nel cantone Vallese. Per questo era entrato nel consiglio comunale nel 2017, 3 anni da responsabile sicurezza. Era lui a dover verificare le misure di prevenzione a Cran e soprattutto le ispezioni nei vari locali. Anche qui al Constellation. L'ultimo controllo è del 2019. Adesso è iscritto nel registro degli indagati, verrà interrogato a fine settembre, il 16° indagato, 7° a rivestire o aver rivestito cariche politiche, come il sindaco Ferò e il responsabile di sicurezza Barrà, compagni di partito e di sospetti, si sarebbero accordati prima di rispondere alle domande degli inquirenti lo scorso aprile. Il soffitto a fuoco, in pochi istanti, le uscite di sicurezza sbarrate, troppe irregolarità, diventate la notte di Capodanno una trappola per 41 ragazzi. Centinaia di feriti, 12 quelli italiani, tra loro anche Francesca, l'ultima ad essere tornata a casa, spaventata, dimagrita, viva, abbracciata da familiari e amici.
7: Si lasciano in guardia dopo 225 giorni, ce l'abbiamo fatta.
6: L'Italia ha chiesto, finora senza successo, di costituirsi parte civile, un'inchiesta che si preannuncia lunga. I coniugi Moretti, accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi, verranno riascoltati a fine ottobre e dicembre. Ancora per qualche mese non potranno lasciare la Svizzera né riavere il passaporto. Hanno chiesto di non doversi più presentare in caserma, ma di essere raggiunti con una semplice videochiamata.

0: Il furto delle sei tavole di Antonello da Messina, il museo valuta misure disciplinari per i custodi. Massimo Solani.
1: C'è un enorme buco nero alla parete del Museo regionale dove fino alla sera di Ferragosto era esposto il polittico di San Gregorio di Antonello da Messina. Un buco nero come quello che da tre giorni pare aver inghiottito tre delle cinque tavole e la tavoletta bifronte, realizzata dallo stesso artista, che una banda composta da almeno tre persone ha trafugato mentre la città era distratta dalla tradizionale processione della Vara. A 72 ore dal furto, però, l'inchiesta della procura sembra ancora ferma al punto di partenza, al momento in cui due passanti hanno avvertito il 112, notando le due tavole lasciate dai ladri appoggiate al muro esterno del museo. Erano da poco passate le 21 e, stando alla videosorveglianza, due persone con il volto coperto erano entrate nel museo soltanto 20 minuti prima, portando via il polittico e la tavoletta dalla teca blindata sfondata con una mazza da baseball. Quello che la procura sta cercando di capire è per quale motivo i quattro custodi in servizio, nei confronti dei quali sarà presto aperto un procedimento disciplinare, una volta scattato l'allarme non abbiano controllato le sale e avvertito il 112 come previsto dal protocollo. Pensavamo fosse uno dei tanti falsi allarme, hanno spiegato, ma gli inquirenti, che restano convinti che all'interno del museo da oggi riaperto al pubblico ci fosse un bassista, stanno passando al setaccio le loro vite, come anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza di mezza città, nella speranza di riuscire a individuare il mezzo con cui i ladri si sono allontanati, lasciando, è la convinzione di chi indaga, tracce che potrebbero inchiodarli.
0: Riaperto l'aeroporto di Catania, sull'Etna nuovo fronte lavico, con le prime piogge calano le temperature. Barbara Cataldi.
2: Una nuova bocca da cui si distende lentamente la lingua di lava aperta solo poche ore fa a più di 3.000 metri di altezza e poi l'attività nel ventre della montagna che si spegne piano. L'Etna non è più un pericolo per gli aerei che sorvolano Catania, ma è ancora un'attrazione straordinaria per gli escursionisti in arrivo da tutto il mondo.
3: È uno spettacolo bellissimo.
4: Possiamo solamente portare rispetto e speriamoci rispetti.
2: Durante la giornata il vulcano ha smesso di sprigionare cenere e lapilli, l'allerta è rientrata e l'aeroporto Fontana Rossa ha ripreso a lavorare regolarmente.
5: Abbiamo fatto anche il giro sull'Etna, non siamo arrivati alla colata da vedere.
6: Pronti per dormire nell'aereo, vero?
7: Sì.
6: Sì? Allora andiamo a imbarcarci, dai.
2: Disagi dove è arrivato il maltempo. Dopo la tempesta di fulmini che ha attraversato Toscana e Lazio colpendo in particolare Roma, oggi le precipitazioni si sono spostate soprattutto a sud. Questa è la devastazione che una tromba d'aria ha provocato nelle ultime ore a Porto Cesareo in Salento. Allagate strade e stabilimenti, luminarie per la festa del paese distrutte. Le temperature sono in diminuzione in tutta Italia, ma già a metà della settimana si attendono giornate di sole e afa nel centro-sud, mentre al nord arriverà una nuova perturbazione con piogge e grandine.
0: Stagione turistica compromessa ai Campi Flegrei dopo il terremoto di fine luglio, le preoccupazioni degli imprenditori. Stefano Marcucci.
8: Questa è la sala che ci è stata interdetta e chiusa dal comune di Bacoli con questa lesione che vedete qui.
9: È un'emergenza nell'emergenza, quella delle attività turistiche nell'area dei Campi Flegrei. Dopo il sisma del 31 luglio la maggior parte dei turisti è andata via e le prenotazioni sono crollate.
8: Durante il Ferragosto abbiamo avuto un sacco di disdette di prenotazioni e abbiamo avuto anche danni a livello di attrezzature, macchinari.
9: Con una sala inagibile, questa ristoratrice di Bacoli ha perso metà dei coperti. L'area sosta camper che gestisce, di solito piena in questa stagione, accoglie solo una decina di mezzi. Le associazioni di categoria parlano di un calo delle presenze turistiche del 70% in tutta l'area.
10: Il 31 era pieno l'hotel, quindi abbiamo dovuto riproteggere i turisti in altre sedi.
9: Gli albergatori di Pozzuoli chiedono interventi di lungo periodo.
10: Noi dobbiamo sapere in maniera stabile quale sarà il nostro futuro, in maniera solida.
9: La paura di molti è che i turisti non tornino.
10: È una tragedia, non stiamo ricevendo prenotazioni.
9: E poi c'è la città ferita che ha bisogno di rimettersi in piedi.
10: I negozi continuano a chiudere, i ristoranti continuano a chiudere, molte strutture come la mia hanno chiuso e probabilmente non apriranno più. Io vedo che se prima Pozzuoli stava morendo, ma è proprio defunto, ci abbiamo cantato anche le esequie.
0: Addio alla leggenda dell'Ippica, è morto Varenne, il cavallo trottatore più forte di tutti i tempi. Marco Cosenza.
11: Varenne, il traguardo è vicino, deve ancora soffrire, ma è un autentico fenomeno, ancora Varenne.
12: Il suo nome lo conoscevano tutti, anche chi non sapeva nulla di cavalli l'ha acclamato come Iannacci nella canzone a lui dedicata.
13: Passato il tempo del grande Ribò, non sentivamo più battere il cuore.
12: Quello di Varenne si è fermato oggi all'improvviso a 31 anni, in cui il capitano è stato ambasciatore dell'Ippica.

0: musica italiana nel mondo.
1: Se la vedi passare come fosse una festa.
0: 62 trionfi, 73 corse, il trottatore più veloce, vincente di tutti i tempi, un fuoriclasse assoluto, in gara non correva, volava.
2: Come un Maradona, è come per me un Totò, perché per me Totò è una cosa fuori dal mondo, insomma.
0: Così Enzo Giordano, il suo proprietario scomparso appena un anno fa, parlava di quel puro sangue da oltre 6 milioni di euro di premi. A cavallo del 2000 non ce n'era per nessuno, ricordava il suo storico driver, Giampaolo Minnucci.
3: Credo che lui non è un cavallo, lui è il cavallo.
0: E pensare che aveva un chip, un micro di staccamento osseo che poteva imbrigliarne la carriera, e invece era primo pure nell'ultima gara prima del ritiro.
4: Il traguardo è lì a premiare un campione che non finisce di stupire.
0: E così sarebbe stato anche fuori dalla pista, dove come stallone ha generato più di 2000 figli che hanno vinto oltre 200 gare, anche se nessuno forte come lui, imbattibile.
1: Tante grazie.
5: Cultura e cinema accessibili e popolari, il viaggio del TG3 nelle periferie fa tappa oggi nello storico quartiere milanese del Giambellino, l'inviata Maria Rosaria De Medici.
6: Il suo nome era Cerutti Gino.
7: Ma... Via del Giambellino, periferia sud-ovest di Milano. Accanto al Civico 50 una volta c'era il bar di Gino, quello cantato da Giorgio Gaber. Oggi i nuovi gestori hanno cambiato tutto, dicono che con la nostalgia non ci paghi le bollette. E poi il quartiere è diverso.
8: E poi avanti c'è la Barona. E
7: Silvia Bottani la racconta nei suoi romanzi, La periferia milanese.
8: Io sono una scrittrice che viene dalla periferia, ne ho vissute molte, ho vissuto anche a poca distanza da qui. Credo che davvero le energie più interessanti della città partano sempre dalle periferie. La cultura ancora oggi è qualcosa che può cambiare la vita delle persone.
7: Nei cortili delle case popolari il Giambellino resiste. Qui il laboratorio di quartiere porta il cinema sotto casa.
9: Per noi è importante che gli abitanti delle case popolari abbiano accesso a una cultura libera, gratuita e di qualità.
10: La cosa bella è quella degli anziani, che non escono mai di casa. E quindi invece il cinema li faccio uscire di casa, si mettono là con l'ale, il profumo, cioè questa cosa è bellissima.
11: Le piace venire al cinema qui?
12: Sì, certo, io e la mia amica veniamo qua.
13: Vengo giù volentieri, porto questa mia amica qua che è sempre in casa.
14: Prima di vedere il film mi formo la trama, se è interessante o no, ecco.
7: E ora silenzio. Al Giambellino il cinema si accende.
5: È tutto, ora i TG regionali, il TG3 torna verso le 23:35. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
1: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
2: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
3: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
2: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.
4: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.
5: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli

0: In 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Max Verstappen wins! The crowd is going crazy!
2: We're out together, dancing cheek to cheek.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Mi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia!
8: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
9: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
10: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
11: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco Venus.
12: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

Niente imbarco da Pozzuoli per i mezzi pesanti diretti verso le isole. Partiranno da Napoli. Emergenza sfollati. Comune e Regione mappano i bisogni delle persone disabili. Ad Aversa, candidata a capitale italiana della cultura, si punta a far partire quanto prima i lavori di ristrutturazione dell'ala del chiostro di San Francesco crollata. Salerno si divide sulle fonderie Pisano, associazioni e comitati contro la permanenza a

0: In primo piano parliamo delle conseguenze del bradisismo e in particolare del porto di Pozzuoli. Resta interdetto ai mezzi pesanti diretti verso le isole del Golfo. Questi ultimi dovranno imbarcarsi a Napoli. Vediamo il servizio di Alessio Aversa.
1: Ecco, io credo che gli incontri che noi stiamo facendo quasi quotidianamente devono rispondere necessariamente al disagio che quella scossa ha provocato.
2: La situazione emergenziale delle strutture e degli immobili pericolanti permane e quindi non è possibile praticare le strade che portano o che allontanano dal porto di Pozzuoli.
3: È riassunto in poche parole il senso dell'accordo di massima raggiunto in prefettura: garantire i rifornimenti alle isole senza sacrificare la sicurezza e il traffico di Pozzuoli. Una situazione in continuo movimento, certo, ma si sono poste le basi.
4: Abbiamo trovato una prima intesa su un tavolo che rimarrà aperto per cercare di risolvere il rifornimento anche della grande distribuzione sulle isole.
3: Resta chiuso dunque Pozzuoli al transito dei mezzi pesanti e si parte da Napoli con navi più grandi e orari rimodulati per evitare le fasce di maggiore afflusso turistico. Questo è il punto di equilibrio considerando la presenza di edifici danneggiati e pericolanti sulla strada che porta agli imbarchi puteolani. È una questione di sicurezza e di tempo, non sarà definitiva.
1: Questo dovrebbe creare una rete di trasporto che compensi le criticità e il disagio tuttora esistente a causa di quel immobile che va messo quanto prima in sicurezza, e ci siamo dati una finestra di un mese.
0: E nei Campi Flegrei l'emergenza sfollati sta creando ancora più difficoltà alle persone disabili e alle loro famiglie. Il servizio dell'inviata Francesca Coppola.
5: Barriere architettoniche negli appartamenti, il terrore di trasportare bambini disabili, malati allettati o con difficoltà nella deambulazione durante un terremoto come l'ultimo di magnitudo 4.7, la carenza poi di soluzioni abitative adatte ai fragili. Storie che emergono attraverso associazioni e comitati cittadini come Emergenza Campi Flegrei, istantanea della complessità legata ai cicli bradisismici degli ultimi 3 anni.
6: Ogni nuova scossa, come se fosse una prima scossa, come se non si sapesse che quel bradisismo, praticamente invalidi sono lasciati a loro stessi. Gli aiuti arrivano tipo dopo 3 ore. Immaginate dei genitori con dei bambini che sono sulle sedie a rotelle che devono poter scappare, fare scale per poter salvarsi. Oppure gli adulti allettati, loro non hanno scampo e l'ABA non ha ancora visto la luce per problemi burocratici, per competenze.
5: La regione con l'amministrazione comunale, con la ASL e la diocesi di Pozzuoli sta provando con tavoli di confronto a mappare il disagio.
7: Per quanto riguarda in particolare le situazioni con famiglie che hanno persone con disabilità, attualmente sono circa 170 le prime persone contattate. Le stiamo seguendo per capire appunto quali sono i bisogni specifici di queste famiglie che già sono in una situazione di fragilità.
5: Quali sono le azioni che si stanno mettendo in campo?
7: Stiamo costruendo con l'assessorato e con l'ambito una mappatura dei bisogni, in modo di arrivare entro fine mese ad avere un quadro completo degli interventi da sostenere e su questa base anche declinare le risorse.
0: Un 48enne residente in provincia di Potenza è morto in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Calitri, in Alta Irpinia. La vittima era alla guida di una moto che si è scontrata frontalmente con un'auto lungo la strada provinciale 401. Nel sinistro un'altra persona è rimasta ferita. Paura oggi pomeriggio in via Iannelli, siamo nella zona collinare di Napoli, per la caduta di un albero con rami spezzati finiti sulla strada. Non ci sono stati feriti, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Centinaia gli interventi dei caschi rossi nelle ultime ore in conseguenza dei nubifragi che hanno colpito la Campania. Ricordiamo che fino alle 20 di oggi è in vigore su tutta la regione un'allerta meteo di livello giallo. Ad Aversa ora, dopo il crollo di una porzione del chiostro di San Francesco, vertice tra comune, soprintendenza e diocesi per decidere i prossimi passi da fare. Vediamo il servizio di Federico Marconi.
8: Comune e diocesi al lavoro per riaprire il chiostro di San Francesco in tempi brevi. Dopo il tavolo tecnico in soprintendenza, gli uffici del Vescovo hanno comunicato di aver nominato un tecnico strutturista e una ditta autorizzata per la messa in sicurezza dell'ala crollata nella prima mattina del 17 agosto. Anche il sindaco ha emesso un'ordinanza urgente a tutela della pubblica incolumità. Verranno transennate e interdette le aree di confine del chiostro in piazza Don Peppe Diana. Dopo i primi controlli non risultano danni anni alle opere artistiche presenti nel complesso monumentale di proprietà della diocesi, mentre saranno da valutare le cause del cedimento. Il sindaco Franco Matacena punta a un rapido recupero del chiostro, un luogo simbolo per tutta la città, che punta a

0: diventare capitale italiana della cultura nel 2030. L'amministrazione sta lavorando per far sì che nel millesimo anno della fondazione della cittadina, Aversa sia la candidatura unitaria di tutta la Campania.
1: Sull'isola d'Ischia i carabinieri hanno fermato la costruzione di un resort turistico completamente abusivo. Gravi i danni inferti al paesaggio. Vediamo il servizio di Giovanni Messina.
2: A coprire gli abusi una rete che si mimetizzava perfettamente con la macchia mediterranea circostante. A Barano, uno dei sei comuni dell'isola d'Ischia, stava per sorgere un resort di lusso a picco sul mare, ma i carabinieri sono intervenuti in tempo, mettendo fine alla devastazione di quel tratto di costa. Quattro le persone denunciate per violazioni edilizie, paesaggistiche, danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Le indagini accurate e scrupolose condotte dai militari dell'arma sono cominciate nel luglio scorso e hanno documentato un'aggressione sistematica all'ambiente. I responsabili non si sono limitati infatti a costruire. Nel corso dei lavori hanno sbancato circa 5 metri cubi di terreno per livellare l'area sotto una struttura di 32 metri quadrati. Intubato per 120 metri il sottosuolo con condotte idriche abusive. È scavato collegamenti elettrici dentro una grotta naturale trasformata in deposito clandestino per un gruppo elettrogeno e un motore artigianale. L'area, quella di Capo Grosso Scarrupata, ricade in zona R4, ovvero a rischio idrogeologico molto elevato.
1: Il caso delle fonderie Pisano divide i cittadini di Salerno tra preoccupazioni per la salute e difesa dei posti di lavoro. Gianluca De Martino.
3: Da un lato la tutela della salute, dall'altro la difesa dei posti di lavoro. La vicenda delle fonderie Pisano di Salerno divide e unisce allo stesso tempo. A 8 giorni da una conferenza dei servizi in regione che dirà se il piano di riconversione potrà superare i problemi di inquinamento ambientale. A Salerno due momenti di confronto. Le associazioni Salute e Vita e Medicina Democratica hanno manifestato di fronte al municipio per chiedere alla Giunta De Luca di pronunciarsi sulla permanenza di una fabbrica in un contesto urbanistico residenziale.
4: Quella è una fabbrica insalubre, così viene definita. Quella fabbrica urbanisticamente incompatibile per il piano regolatore che il Comune in libertà ha fatto, allora il Comune si assume la responsabilità di fare una variante urbanistica e di trasformarla in zona industriale.
3: A pochi chilometri di distanza l'Assemblea delle Maestranze che hanno aperto le porte dello stabilimento di Fratte per mostrare come procede la riconversione, fondamentale per riottenere l'autorizzazione integrata ambientale. Nelle immagini mostrate dai dipendenti il prima e il dopo, con la scomparsa dei cubilotti alimentati a carbon coke. Il progetto di fonderie Pisano prevede l'uso di forni elettrici, di cui uno già esistente e altri due da installare. Tutelare 100 posti di lavoro è una priorità sottolineata da FIOM CGL in una nota. Allo stesso tempo in futuro si dovrà pensare alla delocalizzazione.
1: Ennesimo episodio di raggiro ai danni degli anziani, l'ultimo episodio a Procida, ma a far scalpore è l'età del truffatore, 13 anni. Vincenzo Perone.
5: Una famiglia sfasciata alle spalle, appena 13 anni, protagonista della truffa della finta rapina a una 83enne. I militari dell'arma di Procida ricevono diverse segnalazioni sulla truffa preceduta dalla telefonata del sedicente maresciallo che informa l'anziana presa di mira di una fantomatica rapina in banca e di telecamere che inquadrano la sua auto. Per dimostrare l'estraneità al colpo deve esibire i gioielli al presunto carabiniere che la raggiunge a casa, confrontandoli con quelli fintamente rapinati per poi vederseli sottrarre. I carabinieri scorgono il ragazzino in giro per l'isola, attira l'attenzione, sembra si sia perso, dice di aspettare un taxi, non piange. Dallo zaino saltano fuori soldi e gioielli provento della truffa alla vecchina procidana che torna in possesso del maltolto. Per la non imputabilità viene segnalato alla procura dei minori, la madre in vacanza a Terracina. Dopo intense ricerche si rintraccia la nonna cui viene affidato. Una storia triste di un bimbo usato come cavallo di Troia da una criminalità senza scrupoli che mette in ginocchio gli anziani servendosi di bambini fragili e manipolabili per una manciata di euro.
1: La nostra ospite di stasera è Serena Lembo, professoressa e direttrice della clinica dermatologica dell'Università di Salerno. Buonasera professoressa.
6: Buonasera.
1: Con lei dobbiamo partire un po' dall'ovvio, perché questa estate ha circolato tanto sui social il video di una divulgatrice che asseriva che le creme, le protezioni solari, anziché proteggere, addirittura favorissero l'insorgenza dei melanomi. Ovviamente non è così.
6: Purtroppo bisogna stare molto attenti e diffidare di falsi esperti che divulgano appunto notizie errate,

0: scientificamente provata la correlazione tra esposizione scorretta alla luce solare, quindi scottature solari, ed insorgenza del tumore cutaneo. La protezione non è soltanto consistente nelle creme, ma in comportamenti adeguati, evitare le ore centrali, usare abiti idonei, anche tessuti anti-UV, occhiali da sole e così via.
1: Ecco, professoressa, una volta che sono terminate le vacanze, rientriamo a casa, come possiamo continuare a proteggere la nostra pelle dopo giorni di esposizione?
0: Bene, sicuramente dopo l'estate la pelle è particolarmente secca, quindi l'idratazione è importantissima. Usare un buon prodotto dopo la doccia è ideale, e anche usare dei detergenti idonei che non sgrassino, ma che siano a base di olio, per favorire l'idratazione durante il lavaggio stesso.
1: Quando invece, guardando, osservando la nostra pelle, dobbiamo in qualche modo preoccuparci ed è consigliabile rivolgersi a un dermatologo, a un esperto?
0: Bene, un controllo annuale della propria superficie cutanea sarebbe da suggerire a chiunque, per verificare che non ci siano nuove lesioni pigmentate che possano essere sospette per tumori cutanei, nella fattispecie melanoma, o altri segni di una progressione incipiente. Quindi quando l'abbronzatura va via sarebbe il caso di fare un controllo generale.
1: Grazie alla professoressa Serena Lembo, direttrice della clinica dermatologica dell'Università di Salerno, per essere stata nostra ospite. Noi adesso cambiamo argomento, parliamo della morte di Varenne, il celebre e vincente cavallo, che è morto a 31 anni e da 2 si trovava in un allevamento di eboli. Sentiamo il ricordo di Gianfranco Coppola.
2: Capitano è un titolo che si riconosce a chi ha personalità, classe, carisma, prestigio. Varenne, il capitano, ci lascia una carriera stracolma di record e di tricolore sventolato sugli ippodromi del mondo, da Parigi a New York, da Stoccolma ad Agnano, naturalmente, casa sua, la conca della magia, dove il cavallo alato ha regalato gioie che si tramandano nei racconti per generazioni. Irripetibile Varenne, passato in un lampo dall'anagrafe alla leggenda. Seguirne i preparativi pre-gara, la fierezza nel giro d'onore, l'occhio rivolto con orgoglio agli obiettivi di macchine fotografiche e telecamere è stato un momento fortunato nel percorso della vita. La tata Ina, Etturia, l'allenatore, Minucci, il guidatore che sapeva quando alzare i tappi prima della volata finale e vincente, passando per la storia del cambio valuta Enzo Giordano, il suo secondo papà. Mitico capitano, resterai nella storia dello sport, incuneato negli angoli dei cuori che vibrano passione. Troppe cose si rincorrono dietro quella criniera al vento, per non dire che Napoli, l'Italia, perde solo per l'anagrafe degli ancora in vita un immenso e, come tale, destinato all'eternità.
1: Torniamo a Napoli, ai quartieri spagnoli, dove è stato quasi ultimato il restyling dello Slargo, noto come Largo Maradona, lì dove sorge anche il celebre murale raffigurante il numero 10. Vediamo il servizio di Claudia Marra.
3: In Maradona, di fare due foto.
4: Siamo tutti in attesa. Vederlo già così è una meraviglia.
3: È una meraviglia.
5: Questo è Largo Maradona, il restauro è quasi finito, ma la gente già c'è, sono tutti in attesa di rivedere Maradona.
6: Però è tutto chiuso al momento, che stanno ristrutturando, quindi bisogna aspettare un altro po' per vedere il tutto finito.
7: Veniamo dalla Siviglia, di Spagna.
8: È già stata iniziando a vedere.
7: Già stiamo iniziando a vedere tutte queste cose belle che hanno qui.
5: Il restauro è terminato, qui c'è una tenda, ma già in tantissimi sono qui a sbirciare, ci proviamo anche noi. Eccolo, il nuovo Maradona restaurato, eccolo lì.
9: L'azzurro e gli altri colori sono tornati di nuovo pieni, splendenti. Il murale di Maradona ai quartieri spagnoli è stato ridipinto. Nessuna modifica sostanziale, ma un intervento per ravvivare, secondo il disegno originario, il celebre ritratto del campione argentino. L'inaugurazione ancora non è arrivata. Quello che si sa è che dovrebbe arrivare per i primi di settembre e che il restyling è opera dell'architetto Geppi Klein. Il costo dell'opera è di 150 milioni di euro.
10: Tutto che reuto, Marado, Marado.
1: Parliamo adesso di calcio. Napoli verso l'esordio in campionato. Intanto dal mercato arrivano rinforzi per la difesa. Sentiamo Fabrizio Cappella.
11: Il primo nome alla voce acquisti è quello di Costantino Favasuli, classe 2004, terzino destro tra i protagonisti della positiva stagione del Catanzaro in Serie B. Sarà lui il vice di Lorenzo, con licenza e capacità di spostarsi anche a sinistra in caso di necessità. Il primo ritocco alla difesa azzurra è arrivato per domani, atteso il secondo, visite mediche a Roma per Badiashvili, anche lui, come Favasuli, destinato quasi certamente alla panchina sabato prossimo contro il Genoa. Restano le difficoltà al centro della difesa per gli infortuni di Buongiorno e Marianucci, ma almeno un segnale incoraggiante arriva dall'allenamento del mattino. A Castelvolturno si è rivisto in gruppo Sambio Chemà, sia pure solo per una parte della seduta. Con ancora 3 giornate di lavoro da svolgere prima dell'esordio in campionato, le possibilità di vedere l'olandese almeno in panchina non sono poche. E a proposito del match con il Genoa, da domani mattina alle 10 via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti. 45 euro il costo del tagliando, riservato solo ai possessori di Fidelity Card.
1: Con riferimento al servizio che abbiamo visto poco fa dedicato al murale di Maradona, precisiamo che il costo del restauro è stato di 150.000 euro. Continuiamo a parlare di calcio, però adesso con Fabio Forlano facciamo il punto sulle campane in Serie B e Serie C. Vediamo.
12: Archiviata la sfortunata parentesi della Coppa Italia, per le squadre campane di Serie B è ormai tempo di pensare al campionato. Le prime a scendere in campo sabato sera alle 21 saranno Avellino e Benevento. Gli irpini ospitano l'Arezzo del tecnico Bucchi e del DS Cutolo. Nell'estate dei toscani, neopromossi in B, la soddisfazione di battere il Napoli in amichevole. Sul fronte mercato, dopo il centrocampista Berenbruck in prestito dall'Inter, Nesta attende un terzino. Il nome che circola è quello di Oyono del Frosinone. Ufficiale a Benevento l'arrivo dell'attaccante Cherubini dalla Roma. I sanniti inaugurano la loro 6ª partecipazione alla Serie B incrociando il Modena al Vigorito. Domenica alle 21 spazio alla Juve Stabia in casa del Palermo di Pippo Inzaghi. L'occasione per riscattare la sconfitta in Coppa contro il Frosinone, mentre il DS Stefanelli definisce il ritorno a Castellammare del centrocampista Maestro. Mercato vivace anche in Serie C, dove la Salernitana ha preso l'attaccante Dursi dal Sorrento e la Scafatese il centrocampista toscano dall'Avellino. I gialloblu aprono il girone C venerdì sera nel primo derby di campionato in casa del Giuliano. Venerdì tocca anche alla Cavese a Bari. La prima giornata prosegue sabato con Casertana Barletta, domenica con Picerno Savoia e lunedì con l'altro derby Salernitana Sorrento.
1: Notte di musica, spettacolo e solidarietà a Procida. Sull'isola è andato in scena il 12° party Total White organizzato dalla famiglia Crisano. Un evento mondano contrassegnato da una doppia iniziativa di beneficenza in favore della Fondazione Ospedale Civico Albano Francescano di Procida, attiva nell'assistenza agli anziani, e di Palingen, sartoria sociale sostenibile nata all'interno del carcere femminile di Pozzuoli. Era l'ultima notizia di questo nostro telegiornale. Continuate a seguire le notizie sulla nostra regione, sul sito e sui social della TGR Campania. La prossima edizione del TG domani alle 14. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
13: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
14: Sulla Campania, locali fenomeni, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno o poco nuvoloso con formazioni di nebbie o foschie dense in nottata. Sull'Appennino campano, poche nubi in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sul Salernitano, locali piogge o rovesci tra il mattino e il pomeriggio, poi migliora rapidamente, nebbie in banchi dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare un lieve aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi. I venti, provenienti dai quadranti occidentali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare poco mosso.

Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita.

0: ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Di più, la cucina e i piatti dell'estate.
2: Di più,
1: con due mazzi di carte Modiano.
2: Di più,
1: Argentero, la moglie di nuovo incinta.
2: Di più,
1: De Filippi, Stefano è come un figlio.
2: Di più,
1: Bova e il bacio di Beatrice. Di più con la cucina o con le carte Modiano.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
5: Hanno azzeccato la tattica.
4: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
5: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
4: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
5: Ecco come si vince da campioni.
4: Hotel Trivago.
6: Hachette presenta X-Men, la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo 1,99€. E in più, la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
7: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
6: Prima uscita solo 1€. In edicole su Hachette.it.
8: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
9: Con Salva Euro Menù hai un panino
10: e un gelatino.
9: Aspetta, patatine bibita 4,95€.
10: O uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più, 4 McNuggets o un Sunday. Fino al 23 agosto. Corri da McDonald's.
11: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui, boom.
12: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti.
1: Mi ha insegnato a essere più interprete.
2: Era un uomo libero.
3: Un film di Riccardo Milani. Io, noi e Gaber. Questa sera alle 21:15. Rai 3.
4: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
5: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
6: E lei dove va di bello?
4: Vado dove mi lascerà lei.
7: Signore, posso aiutarlo?
4: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
7: E lei cosa fa nella vita?
4: Suono la tromba.
6: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
8: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moment. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì 28 agosto alle 21:15. Rai 3.
9: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
3: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire 1000 storie e curiosità.
9: Vi aspettiamo.
3: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15 su Rai 3.
10: Non penso che si siano comportati bene, ma possiamo gestire la cosa molto facilmente, risponde il reporter, contenendo in qualche modo la minaccia. A chi gli domanda delle sue precedenti dichiarazioni circa lo stretto di Hormuz come territorio americano, risponde: sì, mi piace l'idea, possiamo farlo, abbiamo il controllo totale dello stretto.

0: Va bene, potrebbe andare persino Ranucci. Ora non vorrei che ce ne mandano uno peggio di Ranucci. Dio, non è facilissimo, ma lo potrebbero trovare.
1: Ora spazio alla cultura. Italiani, donne levatrici, uomini lavoratori dell'impero, eseguiremo per voi un movimento dalla Sinfonia numero 40, uno dei più celebri componimenti di Wolfgang Amadeus Mozart. Galeazzo, Achille, Benito, Italo, Vittorio, Labaro, pronti? Suonare e suoneremo!

0: adesso che mi viene un
1: ragazzo, c'è lei Bolkestein, lo fa svenire, cioè
2: Ricci, il medioevo, no?
0: La Bolkestein non ha detto questo. L'ultima sentenza che ha fatto l'Europa ha detto che le nostre concessioni non hanno scadenza, sono illimitate.
1: Meraviglioso, viva il liberismo. Aspetti un attimo, Ricci, aspetti un attimo che io ho un golden minute.
0: Non c'è scarsità.
1: Aspetti.
0: In Italia ci sono
1: fermi. Ora litigate, golden minute, e torniamo qua che già l'atmosfera si sta scaldando.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi.
4: Ma piove o c'è il sole in questo momento? È un ombrello da sole o da pioggia?
5: Da pioggia. Però questo non ferma appunto le ricerche con i droni anche da parte della forestale, quindi continuano anche in questo momento qua, anche con la pioggia.
6: È stato vittima di un attentato. Questo toglierlo di mezzo dalla discussione, dal racconto, fa un po' riflettere. Secondo, consigliere alla Russa, che fa il presidente del Senato di mestiere, evitare di pronunciarsi sulle trasmissioni del servizio pubblico, di fare il toto conduttore, di esprimere giudizi, così come ha fatto il vicepresidente del Consiglio Salvini, addirittura chiedendo la rimozione di Ranucci. Non è il loro mestiere. Salvini si occupi di far funzionare i treni.

0: quiet.
1: Silenzio, silenzio, sei rumorosa e irrispettosa, sei fake news e scrivi fake news, la zittisce Trump. Poi la polemica con la CNN continua attraverso X, con il network che difende la reporter, e la Casa Bianca che ribadisce le pesanti considerazioni sulle domande della giornalista.
2: Ecco qua, con la vignetta di Mauro Biani, perché riassume tutto, quello da cui siamo partiti, e cioè il negoziato sull'Iran, quello su Gaza, la gestione dei flussi migratori, la necessità di trovare una certa quota di umanità nelle relazioni e nell'accoglienza, no alla violenza, il cartello plurilingue posto da Mauro Biani in questa al centro della vignetta di oggi.
3: No, erano padri sbagliati che hanno individuato delle opere troppo importanti per le quali il loro impegno così subito non porterà a nessuna conseguenza se non negativa. Quindi, da questo punto di vista, il furto è stato un furto inutile e sbagliato.
4: C'è stata anche una rissa a rialto. La volete vedere? Ve la mostriamo, perché, guarda caso, ancora una volta attraverso i social hanno avuto risalto.

0: Oh, fatemi parlare, sì, no? Fate parlare quelli che non conoscono.
1: Quanto paga lei di concessione?
0: Noi paghiamo, facciamo. Allora, pago 10.000 euro.
1: Pago, 10.000 euro?
0: Il servizio di salvataggio. Il servizio di salvataggio è a carico nostro. Un servizio che dovrebbe essere...
1: Ma lei ci perde con questa concessione o ci guadagna? Perché se ci perde mettiamo la gara. Non mi dica che ci perde. Paga 10.000 euro l'anno. Immagino che ci faccia, che sia un bravo imprenditore, che ci fa il giusto margine.
0: Non esiste i cretini che lavorano a gratis.
1: Mai.
2: Ricci, ma perché deve lavorare solo lei? Perché non le possiamo mettere a gara? Non siamo nel medioevo, non c'è il feudalismo, possono andare a gara.
0: A quello che è venuto, quel ragazzo lì, lo pagano o no? O va in giro a gratis lui? Chi lo paga? Questo dovete vedere. Chi porta scompiglio nelle spiagge, chi va a aizzare.
1: Dobbiamo cambiare argomento.
0: La lista deve essere arrestato.
3: Buonasera, bentornà. Buonasera, bentornà. Buonasera, bentornà. Buonasera e bentornati a Ritaglia Carta Bianca. L'ultima puntata, c'è tristezza in studio. Pensate, c'è più tristezza del solito, lo so. Sembra impossibile. D'altronde tutte le cose belle finiscono, figuriamoci se finisce questa, no? Vabbè. Ma noi non molliamo, ringraziamo la rete che ci ospita e ci permette di essere sempre sul campo duri e puri.
4: Mi faccia finire.
5: Però
4: non è stata detta
5: bugie.
4: Una parola per la no.
5: È non così. È vero che non è stata detta non una è parola. È trova così. Tutte.
4: Non è
5: trova
4: stata detta una parola per
6: la no.
4: Allora, ascolti, se lei non però dica mi bugie. Diventa complicato.
5: Lei non può dire
6: lasciamo
5: bugie.
6: Finire Sallemi, Romano.